Sampdoria, la penultima di questa stagione. Sono qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata. Con una scelta di brani un po' come piace a me. Ma che piace.

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Scene is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

Radio Onda Rossa, state ascoltando Blues Noon, Blues Power. Quello che vi proponiamo ora è The Sidewinder, un brano di Lee Morgan.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'unica radio sul globo terracqueo che non fa pubblicità dal 1977, vive e... l'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven.

se non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Power, puntata di solo trombe. Questa è quella di Miles.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora. Freddie Hubbard, Red

Radio Onda Rossa, Bruce Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto, 15:39. E se non sono le 15:39, evidentemente state ascoltando la replica. Ma adesso è tempo di sentire Nina Simone. I wish I knew how it will feel to be free.

terra che ne ha bisogno. L'appuntamento è non al prossimo sabato, saremo a Crack e forse qualche musichetta ve la mandiamo da lì. Ma il prossimo ancora di sabato, che è il 4 luglio, in cui ci congederemo per questa stagione. Buona giornata.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
1: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Come get it up. The reggae. I do.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Le 22 e 10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto e noi allora vi raccontiamo qualcos'altro dal panorama tecnologico, partendo da una notizia che per la verità può anche darsi, e anzi io penso proprio che ve l'abbiamo già data, ma perché non ridarla, specie se possiamo cogliere l'occasione per raccontarvi due cosette di più che ci sembrano un contesto che magari può interessare in una prospettiva storica. Vabbè, arriviamo alla notizia. La notizia è che uno dei tanti aggiornamenti che Google fa continuamente alle varie condizioni con cui si utilizza quel servizio che poi è sostanzialmente il vostro telefono, è che cambia il modo con cui le applicazioni devono registrarsi proprio a Google. Quindi cerchiamo di raccontare questo, soprattutto cosa vuol dire, cioè in termini più o meno tecnici, ma anche che cosa significa concretamente. Diciamo che storicamente il mondo del software in generale è sempre andato, almeno da tantissimi anni, va che c'è chi fa dei sistemi operativi che spesso sviluppa anche dei programmi. Esempio Microsoft, no? È famosa per aver sviluppato? Punto interrogativo, ma almeno alcuni sistemi operativi li ha sviluppati.
1: Non i primissimi,
0: poi li ha sviluppati alcuni sistemi operativi che hanno il suo nome, poi sviluppava anche alcuni software, esempio Office, no? Che ti dovevi comprare separatamente, che era incluso, ma naturalmente per quella piattaforma anche altri soggetti producevano software, e questo non è stato un dettaglio laterale, anzi spesso costituiva il successo o l'insuccesso di una piattaforma, era se poi c'era gente che ci scriveva software, perché in genere le persone non vogliono un sistema operativo per usarlo come un sistema operativo, ma vogliono un sistema operativo per metterci del software dentro che faccia delle cose che gli interessano. Perché guardare al prompt dei comandi di DOS in sé non è divertente.
1: O fare la lista del contenuto di una directory, insomma. Sì. La cosa che va detta, secondo me, è che in origine, il soggetto che sviluppava e distribuiva il sistema operativo era diverso dai soggetti che sviluppavano e distribuivano i software. Ora, il caso di Microsoft Office,
0: qualcosa che è andato e tornato, mi sembra che questa va un po' va e viene come la marea, no? Nel caso di Apple, per esempio, sono sempre stati integrati, ma anche il caso di Commodore è un caso comunque di integrazione. Se la Commodore, la verità è che faceva hardware, sì. E in base a quello ha potuto vendere dei software.
1: Sì, è anche vero però che poi sull'Amiga i software per l'Amiga erano software che non erano fatti sulla Commodore.
0: Certo. Però il sistema operativo sì.
1: Ma infatti sì, questo volevo dire, esatto. Cioè chi fa il sistema operativo non sempre, anzi spesso negli anni passati, era un soggetto diverso da quello che poi sviluppava e distribuiva i software.
0: Un qualcosa che mi sembra che io farei un po' corrispondere, sempre un po' con l'arrivo degli IBM compatibili. Cioè il concetto della compatibilità tra computer determina il fatto che a quel punto non puoi più pensare di monopolizzare l'hardware e il software contemporaneamente.
1: Corretto.
0: Perché poi c'erano entrambi i casi, c'erano degli gente che ti vendeva dell'hardware in base al fatto che aveva un buon software e il caso inverso. Però a un certo punto queste strade sono un po' divise, cioè c'è chi ti fa l'hardware e chi ti fa il software. Chi ti fa il software, ti fa il sistema operativo, non necessariamente coincide, anzi quasi mai nei casi soprattutto di sistemi operativi consumer, magari su cose professionali è diverso. Penso l'IBM è un caso un caso diverso, ma per sistemi operativi che vanno all'utente singolo, personale, le due cose non corrispondono. Cioè tu ti compri un sistema operativo di una certa azienda per poi metterci software fatto da altre aziende che lo distribuiscono per conto loro e tramite i loro canali, che naturalmente nascono analogici, nel senso che il supporto è digitale, ma tu lo compri all'edicola, no?
1: Sì.
0: E non tramite internet, e ovviamente poi si digitalizzano, per cui dopo le cose inizi a scaricarle tramite internet. Qual è il problema della distribuzione di tutti quanti i canali di distribuzione? Ce ne vai, il problema è spesso quello dell'autenticità. L'autenticità è un problema importante perché da una parte c'è tutto il tema del copyright, cioè il fatto che la gente si copia i software, ma quello per adesso lasciamo

0: diciamo da lavori in corso, se questo vi aiuta a capirlo, è uno dei programmi più contraffatti, nonostante sia free software e pertanto gratuito. Quindi tu VLC lo puoi ottenere gratuitamente, quindi non c'è nessun motivo di craccarlo, ok? Tuttavia, come fanno le persone ad avere VLC? Torniamo indietro magari di non troppi anni fa, ma di un pochino, diciamo di 15 anni fa. Ok, internet abbastanza diffuso, le persone iniziano ad avere internet per scaricare VLC, quindi io non vado in edicola a comprare il CD con i software, ma scrivo sul mio motore di ricerca preferito, che poteva anche magari essere ancora Yahoo al tempo, ma era più spesso Google. Io scrivo VLC, vado sul primo risultato e clicco scarica, ok? Ma il primo risultato è quello che volevo davvero? Spesso no. Perché? Perché è molto conveniente, se tu vuoi fare virus e hai un meccanismo economico che ti ripremia, per esempio perché tu rubi dati o cose del genere, è che tu cerchi di scalare la classifica del motore di ricerca, a quel punto sei il primo risultato, le persone quindi cliccano magari puntando sugli errori di scrittura, per cui magari tu scrivi Videolana, adesso non lo so, no? Sì. No, perché si chiama VLC è Videolan, no? Oppure invece di VLC scrivi CVL, perché sai quanta gente si ricorderà che qualcuno gli ha detto che c'era un programma buono per i video, si chiama tipo VLC, CVL, CLV, qualcosa del genere, tu lo scrivi sbagliato, non trovi il risultato giusto, ne trovi un altro che sembra vagamente simile a quello giusto, ma invece contiene un virus, perché non è quello giusto. E quindi questo è il punto, è che tu volevi scaricare VLC e invece hai scaricato una cosa che si spaccia per essere VLC. Allora, che cos'è che si sono inventati? Beh, già da parecchio tempo, e qui vi riporto sempre, se avete memorie di queste cose, a ripensare a Windows XP, no? Ripensateci, come se già XP. Più la sa, com'era bello Windows XP. Era bellissimo, e ogni volta che tu installavi un programma, quello sempre ti diceva Windows non può verificare l'editore di questo software. Mi pare, non ricordo se era editore, ma insomma poi l'autore, qualcosa del genere. Sì, e poi ti chiedeva, non vuoi allora non installarlo o installarlo? Tu ovviamente dicevi, voglio installarlo, cioè insomma me l'ha passato
1: un amico mio, ma io mi fido.
0: Ma certo, l'ho scaricato dal primo risultato su Google, figurati se hai sbagliato.
1: E quindi Google...
0: Quindi clicco il primo risultato, compariva praticamente sempre questo avviso. Ogni tanto invece compariva l'avviso corretto, diciamo, che era quello in cui ti diceva chi era l'autore di questo software, ok? Che cos'è che avevano fatto? Avevano introdotto il concetto che dentro a un file eseguibile che contiene un programma, tu ci puoi mettere una firma digitale che dice chi sei. Era interessante il fatto che in realtà in questi software non era solamente importante poi in realtà chi tu fossi, cioè basta che c'era una firma qualsiasi ed era tutto quanto buono. Il sistema ovviamente faceva acqua a tutte quante le parti, perché innanzitutto non lo usava nessuno, quindi le persone si abituavano che la firma non era importante, ma anche se fosse stato usato era molto facile da falsificare, perché tu potevi inserire delle firme non valide oppure delle firme in testa dei soggetti che, per esempio, tu scarichi questo famoso CVL, no? Che non è, che è il VLC finto, ma è un attimo ottenere la firma che attesta che io sono lo sviluppatore effettivamente di CVL, perché basta che io mi presento con una qualsiasi società in un qualsiasi parte del mondo il cui nome abbia un acronimo che è CVL, ma questo non ci vuole niente a farlo per chi vuole fare una truffa, non è un grande ostacolo. Però questo continua a procedere come modo di ragionare, per cui questo, se andiamo su Vista, quello di fare le firme e poi dire agli utenti guarda che tu non puoi usare cose con la firma, procede. Oggi lo 06491750 pullula di persone, quindi il mio compagno di trasmissione risponderà a dei quesiti sulla firma del software su Windows XP, io immagino, o forse erano soltanto degli insulti
1: o degli squilletti di apprezzamento.
0: Degli squilletti di apprezzamento, come sarebbe bello. Adesso potete sapere che io davanti a me ho una pagina piena di screenshot di Windows che, che mostrano questo genere di finestra, così ve li posso citare con proprietà. Quindi pensate io in questo momento come sono felice. Quindi se guardate proprio Windows Vista e poi Windows 7, questo approccio permane, cioè l'approccio di dire io mi baso sul fatto che ci devono essere delle firme, avviso l'utente, lo impaurisco sempre di più finché questo non si abitua all'idea che le cose non firmate non le deve installare, ok? E continuo così, quindi sempre lo spavento dicendo che solo la firma è buona. Questo è il meccanismo che sostanzialmente seguono Windows e molto di più macOS. In maniera diversa. È diversa completamente la storia invece che seguirà l'ecosistema Linux, perché l'ecosistema Linux è un po' paradossalmente, cioè da una parte è l'ecosistema più distante

0: attribuito, perché essendo basato sulla comunità del software libero, ogni persona scrive, ogni gruppo scrive i software per conto suo.
1: Sì.
0: Forse proprio per questo motivo di estrema decentralizzazione nascono invece però delle cose semicentralizzate, che sono i repository delle distribuzioni, che sono delle liste curate di software i quali sono firmati tutti quanti dalla distribuzione originaria. Questo vuol dire che tutti hanno la stessa firma e che pertanto il controllo può essere molto più immediato. Quando tu usi Ubuntu, o il software è firmato da Ubuntu oppure c'è un errore. No, quello, e quindi quell'errore è molto più grave, perché sostanzialmente loro possono dire tu stai usando Ubuntu e al 99% dei casi tu non vuoi software non firmato da Ubuntu, e questo lo integrano con delle interfacce che il tema della firma non te lo espongono nemmeno. Se avete usato Ubuntu installandovelo e usando un uso comune, di questa cosa della firma non ne sapete niente, e in qualche modo è giusto così. È una cosa che avviene sotto ed è una verifica crittografica ulteriore. Invece il caso di Windows e Mac,
1: scusami, sì. In pratica è Ubuntu che si fa garante presso gli utenti di aver controllato i software distribuiti dai propri repository.
0: Sì.
1: Questo è
0: un catalogo di applicazioni fidate pre-revisionate.
1: Quindi magari tu hai scritto un software, lo hai sottoposto ad Ubuntu, che ha trovato
0: che ha valutato o no di includerlo, perché non è assolutamente obbligata ad includerlo.
1: Però se lo include, vuol dire che lo ha anche controllato, e l'utente non sa assolutamente che sei tu l'autore del software.
0: Sì.
1: E tu non devi avere un meccanismo di sarai sicuramente registrato sul repository, ma
0: in realtà no, tecnicamente
1: non
0: sarai nemmeno registrato sul repository,
1: quindi è completamente trasparente per l'utente chi è l'autore del software.
0: Sì, infatti il concetto di autorialità, esatto, dentro il mondo Linux è molto minore che dentro, certo, il mondo dei sistemi operativi proprietari tipicamente. Quindi questi seguiranno un'altra strada che dopo rinomieremo in questo excursus, mentre Windows e Mac non punteranno a fare dei cataloghi di applicazioni, ma invece diranno ogni editore si cura il suo, ma con le firme grazie, e mano a mano diranno non mi va, basta il fatto che voi abbiate una firma che vi fate presso una certification authority qualsiasi, che è una sorta di notaio digitale che certifica il fatto che, per carità, voi esistete e avete una società che si chiama CLV, VCL, VLC, come vi pare a voi, perché questo non vuol dire ancora niente, perché in tutte le giurisdizioni del mondo di VLC ce ne saranno 100.000, per cui questo non tutela gli utenti, e dirà registratevi presso di me, mano a mano, no? Come dire, con veemenza crescente. Quindi dirà, non mi basta il fatto, è vero che voi da una parte potete pubblicare il software in maniera autonoma, non come nel mondo Linux in cui invece la pubblicazione può anche avvenire in maniera autonoma, esatto, ma il modo preferenziale è quello centralizzato, e invece dirà, pubblicatelo in maniera autonoma, ma con delle firme che vi faccio io, ok? Che voi chiedete a me.
1: Questo sistema, l'onda cresce.
0: E l'onda cresce sempre di più, per cui se da una parte Windows continuerà a dire ti fai la tua authority sostanzialmente, per cui puoi apporre delle firme, ma ti registri anche presso di me, ma per esempio non mi informi di ogni nuova versione del software che fai, cioè non voglio avere una copia di tutti quanti i software mai usciti, semplicemente io ti do un certificato che ti permette di firmare il software.
1: Questo ma non fanno. Sono garante verso gli utenti né di chi sei né della qualità del software che hai messo in distribuzione.
0: Vero, e questo per esempio inizia a essere un po' meno vero per esempio con macOS, che ti fa delle revisioni del software e che soprattutto vuole essere aggiornata di ogni nuova versione che fai. Cioè quando tu fai una nuova versione di un software, no? Tu fai conto
1: di un'app anche.
0: Di un'applicazione, no? Hai un programma, non lo so, per ascoltare la musica, no? A un certo punto ti viene segnalato un bug per cui la traduzione in turco è sbagliata, ok? Allora tu correggi questo bug, vuoi fare una nuova versione del software e pubblicarla, devi prima mandarla alla Apple e poi la potrai distribuire agli utenti, perché Apple vuole aver visto precedentemente ogni copia di ogni software che esiste, in modo da poter essere sicura che un software, come dire, non può essere distribuito per altri canali, anche se tu poi in realtà lo distribuisci in maniera indipendente, la Apple vuole avere una copia di quel software e sapere che è esistito. ok?
1: Ok.
0: Poi inizia a stringere l'ecosistema. Andiamo ad Android, che era l'argomento della notizia di oggi. Come fa Android? Android eredita sostanzialmente all'inizio il modello Linux sostanzialmente. Sì. Quindi dice, ognuno il software se lo scrive come gli pare. Io gestisco un repository tipo quello di Ubuntu, ma gestito da Google.
1: Che si chiama Play Store.
0: Che ora si chiama Play Store.
1: Prima si chiamava Google Store, mi pare.
0: Mi pare che si chiamasse Google Store, non me lo ricordo. Comunque a questo repository tu puoi pubblicare le cose sul mio repository, niente ti proibisce, così come non te lo proibiva anche su Linux, anche di distribuire i file fuori dal repository, o passandoteli direttamente, quindi no, con il file mandato come allegato ad un'email, no, per dire, proprio in maniera diretta tra due persone, o scaricato da internet, o anche di affidarvi anche ad un altro repository. Anche questo è un concetto che esiste, tipico anche del mondo Linux. Quindi dici, tu non ti fidi di Google, ti devi fidare praticamente per forza, anche se tecnicamente lo puoi rimuovere, diciamo, anzi tu puoi decidere in un certo senso, ti fidi di Google, puoi usare quello di Google, che è quello che fanno la maggior parte delle persone. Sì. Se ti fidi anche di altri repository, per esempio di F-Droid, che noi spesso abbiamo nominato, allora puoi installare applicazioni anche tramite F-Droid, sempre con il modello per cui è F-Droid che firma le applicazioni e poi te le dà. Ok, sì, quindi i repository si fanno da garante. Ora però il meccanismo è cambiato e quindi funziona che mentre l'idea prima era di dire, beh, se vuoi stare sul Play Store allora ti devi registrare presso Google, altrimenti vai sui repository dei fricchettoni o metti il file scaricabile dal tuo sito in maniera diretta. Ora invece Google ti dice, se vuoi fare in modo, vuoi distribuire la tua applicazione degli utenti in qualsiasi maniera avverrà la distribuzione effettiva del file, comunque ti devi registrare presso la mia piattaforma. Ok? Questo sostanzialmente è il genere di scelta che ha fatto anche Apple e anche nel mondo desktop, che in generale è sempre rimasto un po' più aperto rispetto al mondo mobile, che invece si blinda molto di più. Su Apple va detto che il sistema può essere evitato, cioè tu puoi, se proprio insisti, installare delle applicazioni anche se non firmate, ma è così complicato che diciamo non è un'alternativa pratica. Google invece, quello che si prepara a fare, che dovrebbe avvenire tra 101 giorni, è che invece ogni applicazione avrà bisogno di registrarsi presso Google. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se tu vuoi sviluppare un'applicazione, per esempio, e non vuoi dare i tuoi documenti a Google, questo non puoi farlo. Vuol dire che, per esempio, se vivi in un paese che è sotto le sanzioni degli Stati Uniti e quindi tu hai soltanto i documenti di quei paesi, allora non puoi registrarti a quella piattaforma, perché tutte quante le aziende statunitensi hanno il divieto di interagire con chi è sotto embargo. Quindi vuol dire che chi è in quelle nazioni non può pubblicare un'applicazione in nessuna maniera. Vuol dire anche che i repository che avevano invece una gestione comunitaria, come quello appunto di F-Droid, non potranno più esistere, perché certo, o meglio, tecnicamente potranno anche esistere, perché tu puoi distribuire le applicazioni anche presso un altro repository. Tuttavia tutte quelle applicazioni devono anche essere registrate presso Google, quindi smettono di essere un'alternativa convincente, perché prima c'erano molte persone che sviluppavano software che dicevano, io non mi registro presso Google, pubblico su F-Droid e sostanzialmente sono in pace con me stesso, tecnicamente funziona e non mi sono...
1: Sì, diciamo che F-Droid tra l'altro aveva anche la caratteristica di essere, accogliere al proprio interno, se non vado errato, esclusivamente software open source.
0: Sì.
1: E quindi già questo lo rendeva radicalmente diverso dal Play Store.
0: E anche aveva una revisione del codice.
1: Esatto.
0: Per cui non soltanto il codice doveva essere libero, perché è pieno di software libero che però fa delle cose che invece malefiche. Non vuoi. Malefiche, o anche che però in qualche maniera magari supporta le piattaforme proprietarie. In quel caso F-Droid, per esempio, ti permetteva di averlo, ma ti avvisava. Quindi, per esempio, se tu avevi un'applicazione software libero che però si integrava con YouTube, ti diceva, il software è libero, non fa niente di sbagliato, comunque YouTube è un sistema di big tech, quindi io ti avviso, che... e la chiamava un anti-feature questa,
1: esatto,
0: no?
1: Una caratteristica
0: potenzialmente sgradita.
1: Potenzialmente sgradita, esatto. La dicitura in italiano è proprio questa, per cui tra le F-Droid elenca le caratteristiche in maniera molto più specifica di quanto succede sul Play Store, e una delle diciture era proprio proprio questa: questo software potrebbe contenere delle funzionalità che potrebbero non piacerti,
0: sì,
1: perché magari condivide i dati con qualcuno, o perché utilizza delle appunto delle porzioni di software proprietario, magari di terze parti, e quindi diciamo rispetto alla questione della consapevolezza dell'utente, insomma, c'era un abisso. Gli utenti non venivano trattati come bambini deficienti a cui veniva dato il software, non ti preoccupare, ci penso io, ma ogni software, ogni persona veniva, ogni utente veniva reso partecipe delle caratteristiche anche profonde del software, così da dargli la possibilità di scegliere in maniera consapevole.
0: Sì, mi sembra che hai centrato dei punti importanti, cioè il tema tutto del paternalismo, a cui arriviamo tra pochissimo. Una cosa che volevo aggiungere è che di conseguenza, poiché il software era verificato, il repository di F-Droid era molto più piccolo di quello di Google, a parte ovviamente perché, certo, il lavoro era principalmente volontario, ma comunque un repository grande come quello che ha Google è impossibile che sia stato controllato da delle persone che hanno verificato quel software, perché
1: ma
0: contiene...
1: Quindi mi stai dicendo che quasi sicuramente il software scaricato da F-Droid è più sicuro?
0: Sicuramente,
1: di
0: sicuramente.
1: Quello...
0: Appunto. Senza dubbio. Anche perché diciamo le statistiche del Play Store sono molto, molto negative al riguardo. È un filone di ricerca, come dire, di quelli che si capisce che garantiscono un paio di articoli di pubblicazione l'anno, no? Se leggete un paio di riviste scientifiche, questo a volte lo notate, no? Che c'è qualcuno che ha capito, sì, che può fare più o meno sempre la stessa ricerca ogni anno e ci fa un articolo. Che è, diciamo, è un filone che è il: ma quindi quanti virus ci stanno sul Play Store? Quanto è facile che io installo delle cose che non fanno quello che voglio? Perché il punto qual è? Che ci sono alcune applicazioni più famose che in genere le installi nella versione giusta. Quindi quando ti installi Signal, in genere installi la versione giusta. Potresti, sì, sbagliarti, ma è più difficile. Ma quando tu te serve una calcolatrice scientifica e non c'è un'applicazione famosa che ha la calcolatrice scientifica, che è comunque la necessità, diciamo, tra virgolette, ma anche senza le virgolette, di tutte quante le persone che a scuola, no, iniziano a fare matematica, no, un pochino più complessa, e che ovviamente vogliono fare i conti sul telefono perché non farlo, tutte quelle scrivono calcolatrice scientifica, e se tu riesci a piazzarti e non ce n'è una famosa, di conseguenza se tu fai un'applicazione che sì, fa la calcolatrice scientifica, ma in più ha anche delle funzionalità, per esempio che ti possono rubare i dati o cose del genere, le persone si installeranno la tua perché non ce n'è una famosa. E così per tutte le altre, no? Per tutte quelle piccole applicazioni, no? Che può essere il giochino perdi tempo, no? Quello del sudoku, la torcia, tutte quelle piccole applicazioni di utilità che comunque poi alla fine le persone installano perché gli servono, diciamo, che non sono incluse nel sistema operativo base, no? Certo. E di cui non c'è una raccomandazione buona, in quella è molto facile incappare in questo. Va detto che da quando è uscito Android, diciamo, 20 anni fa, forse anche sì, più, ma diciamo 20 anni fa, vabbè, per me iniziava a essere una cosa rilevante, non più una demo. Sicuramente la percentuale di applicazioni malevole è andata calando, ma comunque il tema persiste, cioè il tema del fatto che le persone potrebbero installarsi delle applicazioni che fanno delle cose che loro non vogliono e le trovano sul Play Store, o anche che le installano anche in altre maniere, perché dato, no, che l'interfaccia può anche essere confondente, ma chi esclude che ci sia una persona che scrive calcolatrice scientifica Android direttamente sul motore di ricerca e che poi da lì gli si apre un sito in cui gli dice installati l'APK da qui, scaricalo, installalo, no? Quindi senza nemmeno passare per il Play Store, come escludere che questo avvenga? La cosa sicuramente avviene, e quindi ci sono una percentuale di persone che sicuramente non prende dei virus in questa maniera. Noi sappiamo anche, penso anche che forse sia anche utile dirlo, che noi spesso parliamo di sorveglianza informatica fatta dalle varie polizie con tecniche avanzate che ti permettono, no, di installare malware senza che l'utente si accorga di niente. Ma sappiamo anche che in molti casi si utilizza la più semplice ingegneria sociale, quindi con una qualche maniera che può essere quella di fingersi la persona con cui, non lo so, stai dell'agenzia con cui stai cercando l'affitto, no, perché cerchi
1: facciamo il caso quello del scusi assistenza, non mi funziona internet ovviamente staccata appositamente precedentemente.
0: A quel punto vieni reindirizzato e non parli con la vera l'ovvero operatore di Vodafone, e parli invece con una persona che ti convincerà ad installare un'applicazione.
1: Ah sì sì, ci penso io, non si preoccupi, guardi, lei deve scaricare questa applicazione, adesso gli mando l'indirizzo preciso, lei se va su sto sito e scarica questa assicurazione, questa applicazione.
0: Scarichi l'applicazione, effettivamente quando la installi internet magicamente ti rifunziona. Pensa. Ma quell'applicazione era il malware. Ok, questa che ne è qui è usata, funziona.
1: Sì, sì, non stiamo inventando.
0: Non stiamo inventando niente.
1: È proprio la verità.
0: Ed è, ovviamente costa molto di meno da fare. Ovviamente è meno a botta sicura, no? Una persona che ha magari un po' di abilità scopre il tranello e magari no, a quel punto diventa ancora, no, va ancora più sulla difensiva e sarà più attenta, ma a tante persone questo scherzo funziona. Quindi il tema esiste e sostanzialmente quello che dice Google è che questo sistema permette di tutelarsi da questo tipo di attacchi. Tutelarsi poi in realtà fino a un certo punto, perché tu quello che fai è soltanto di registrarti, non è che loro verificano la tua applicazione. Tuttavia è nell'idea di dire, beh, ma tu ti registri, dopo che abbiamo verificato che hai fatto una cosa che non dovevi fare, allora te la revocheremo. Per carità, tu ti potrai ancora registrare, ma il gioco diventerà più complicato. Ok? Quindi in un certo senso questo può essere vero, ma e qui arriviamo al tema che tu dici, cioè quello che si nota è il fatto che, ed è un tema complicato su cui non ho un'opinione forte, anche se magari ho un'opinione forte su Google, ma non ho un'opinione forte su quale sia la cosa giusta da fare, del quanto sia opportuno che chi sviluppa un sistema operativo sia paternalista con le proprie utenti, ovvero che valuti di dire che cosa è quella mossa giusta da fare per la loro sicurezza è qualcosa che spetterà a te decidere. Questo è letteralmente, no, quello che sta avvenendo, perché si noti che c'è anche qualcun altro che concretamente dice no, la cosa migliore per la mia sicurezza è che Google si levi dalle scatole e che io installo le cose da comunità di cui mi fido.
1: Certo. Okay?
0: L'approccio paternalista è dire tu non sai cosa stai dicendo, te lo dico io qual è il metodo più sicuro, e il metodo più sicuro è che le persone si registrano presso di me. Questo è quello che sta avvenendo. Sì. Il tema naturalmente ha senso, come dire, non è a senso unico, perché da una parte se si segue l'estremo opposto poi si finisce con un meccanismo elitario, no, in senso tecnico, cioè si va a dire se l'utente non sa badare a se stesso è colpa sua, quindi il sistema non deve essere né facile né utilizzabile, quindi io posso fare un sistema che concretamente tutte le persone che non hanno tre lauree tutte nello stesso argomento, cioè l'informatica, senz'altro faranno degli errori, avranno problemi. Capiamo che anche questo non è davvero una soluzione.
1: No, però cioè, il punto è che diciamo la cosa preoccupante, perché appunto volendo essere laici, non ideologici e partendo dall'analisi del problema che esiste, che è reale, che è quello che hai appena fatto, diciamo, e il punto è che le aziende che controllano i device che utilizza la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, o perlomeno della popolazione, diciamo, occidentale, sono due e entrambe hanno un atteggiamento paternalista di chiusura rispetto alla possibilità di utilizzo e di distribuzione di software di terze parti e di controllo, perché poi questo è l'altro tema, che queste che sono aziende hanno un livello di controllo pressoché totale su quello che succede sui dispositivi, sugli smartphone, per dirla facile, insomma. E quindi è qui che tutti i problemi vengono al pettine. Se non ci fosse un oligopolio, ma ci fosse un numero di aziende o di comunità, addirittura mi spingerei a dire, pensa, che distribuiscono del software, magari del software libero, e qui c'è l'altra questione, vabbè. Probabilmente questo problema sarebbe diciamo meno stretto, meno stringente, meno costrittivo nei confronti degli utenti. Questo secondo me è il tema che, insieme al che fare per la sicurezza e essere più o meno paternalisti fa sì che diventi un qualcosa che a me è abbastanza insopportabile, ecco, poi insomma.
0: Sì, no, è chiaro che comprensibile quello, no, che sta succedendo, ma appunto ci abbiamo tenuto a ripartire da Windows XP.
1: Non l'abbiamo vista arrivare quest'onda, che invece viene da là.
0: Come dire, in parte l'abbiamo vista arrivare e in parte magari, no, in una maniera che c'era sembrata risibile, no, fino a che non è diventata invece un problema, no, perché appunto quando vi nominavo gli avvisi di Windows XP, che comunque sono più o meno lo stesso stile di avvisi che c'è anche adesso su Windows, tutto sommato quella cosa lì, no, sembrava essere una noia senza senso, più che altro tipo, no, una sciocchezza più che un problema, finché in qualche modo, no, questi pop-up di avvertimento non si sono trasformati in delle scelte prese al posto mio. Questo è sicuramente quello che cambia, per cui è chiaro che in generale, no, l'ecosistema che stiamo vedendo adesso soprattutto sui sistemi proprietari, e io tra i sistemi proprietari mi permetto di includere anche Android, anche se lo so che buone parti di Android sono open source, ma mi sembra che, beh, comunque, visto che non tutte le parti sono open source e visto che concretamente, no, i modi concreti di agire sono quelli di un'azienda proprietaria, io mi permetto di inserirli tra le piattaforme proprietarie. Mi sembra che siano degli ecosistemi che vanno a chiudersi sempre di più da tanti punti di vista, cioè che diventano sempre più difficili da padroneggiare, no? Quindi ti riducono sempre di più ad una condizione quasi inevitabile di utente passivo. Voglio dire che non ha nemmeno niente
1: aumenta
0: contro l'essere un utente passivo.
1: Aumenta l'alienazione tecnica, in sostanza. Aumenta l'alienazione tecnica. Queste grandi aziende, questi strumenti sono strumenti chiusi e maggiore è la distanza e l'alienazione che c'è tra l'utente e il funzionamento del software, del sistema operativo, del dispositivo. E non è solo una questione di crescente complessità del software,
0: che pure c'è,
1: che poi bisogna vedere anche lì quanto è una reale necessità e quanto è una scelta architetturale proprio per far sì che aumenti l'alienazione tecnica, ma questo è un discorso molto ampio, probabilmente non siamo neanche d'accordo.
0: Cioè, dico che a volte non serve dare in ballo la finalità quando i modi di operare comunque favoriscono l'esito di un processo. Cioè, se vivi in un contesto tecnologico in cui l'azione tecnica è valorizzata come apprezzabile, forse non è nemmeno necessario che tu abbia l'intenzione chiara di aumentare l'azione tecnica, perché sarà comunque ciò che produrrai.
1: Certo,
0: questo penso
1: chiarissimo.
0: Penso che questo non vada fatto, non l'errore, che pure una tentazione magari immagino molto forte per chi ci ascolta di dire va bene tutto, ma se il contrario di allenazione tecnica è cose difficili da usare, allora è quantomeno una scelta difficile, perché non penso che sia quello il punto. Io, come, no, se posso fare un esempio, penso, no, all'impianto elettrico, il sistema elettrico ha la sua complessità. Però è comodo attaccare il ventilatore alla spina, quello lo attacco, funziona. Di base più o meno tutti quanti sappiamo padroneggiare gli aspetti basilari del sistema elettrico da quando impariamo a camminare, praticamente.
1: Dalla prima volta che ci mettiamo le dita nella presa.
0: Da quando mettiamo le dita nella presa o da quando siamo abbastanza alti da riuscire a spegnere la luce, no?
1: Esatto.
0: Quando ci pare a noi. E questo, come dire, però questo non ci impedisce, quando vogliamo, di farci lavoro dell'impianto elettrico da soli, di capire come funziona l'impianto elettrico, perché viene fatto in quella maniera, come altro si potrebbe fare, il fatto che funzioni diversamente magari in altre regioni del mondo, certo, o anche della propria nazione, no?
1: Capire come funziona un riduttore, cambiarsi una lampadina, insomma, no?
0: No, che va dalle operazioni esattamente piccole, no? Dal cambiare la lampadina può diventare il sposto una presa, può anche essere progetto un impianto elettrico, naturalmente con difficoltà crescenti.
1: Ma infatti a questo proposito c'è questa campagna contro questo progetto di Google, che ricordiamolo entrerà in vigore in maniera retroattiva, e questo è l'altro aspetto, diciamo, sciagurato su tutte le applicazioni, a settembre.
0: Beh, non potrebbe 2016. Che essere retroattivo del resto.
1: Ah beh sì, così come è pensato non può che...
0: Cioè, perché attenzione, sarebbe troppo facile dire no, ma la mia applicazione sarà firmata
1: prima del settembre 2026 e quindi...
0: Tutti esenti.
1: O no, o addirittura potrebbe essere... ma io l'applicazione l'ho installata prima, quindi basata sull'utente. Invece anche se io un'applicazione non firmata o meglio, magari firmata ma non da uno sviluppatore
0: registrato
1: con Google, l'ho installata 2 anni fa, quindi prima che entri in vigore questo, questa legge di Google, io potrei dire questo, per cui cioè, non mi devi rompere le scatole, questa applicazione deve funzionare. Invece no, questa regola di Google è retroattiva, quindi anche se io l'applicazione l'ho installata 2 anni fa, quell'applicazione smetterà di funzionare, quindi io sarò costretto a installare nuovamente la stessa applicazione e in modo che la possa installare da uno sviluppatore, cioè meglio, possa installare quell'app dopo che lo sviluppatore si è registrato con Google.
0: Sì.
1: Questa è la questione. E quello che dice, per tornare appunto a questa campagna che si chiama Keep Android Open, benché io possa avere qualcosa a che ridire sul Keep, cioè continua a tenere,
0: mantieni aperto,
1: ma scusa, quando era aperto? Vabbè, sì. Ma insomma, a parte questo, però la cosa che loro dicono è il tuo telefono sta per smettere di essere tuo, perché normalmente, appunto, l'esempio dell'impianto elettrico è un esempio evidente, ma normalmente se io compro ho qui davanti una borraccia per l'acqua, quella borraccia poi, anche se il costruttore fallisce o se decide di cambiare il materiale, quella rimane mia, e la scelta su che acqua metterci dentro rimane la mia. In questo caso invece io ho comprato uno smartphone che l'ho pagato, lo posseggo, in termini di ho questo oggetto che tra le mani, ma in realtà come funziona e quello che c'è dentro non dipende da me, e quindi il fatto che io lo abbia acquistato, in realtà io l'ho noleggiato sostanzialmente, e è quello che tra l'altro sta succedendo. Diciamo, Google è come sempre uno dei precursori, ma insomma è sempre più difficile, per esempio, trovare una stampante che funzioni senza collegamento ad internet, tanto per dirne una. Cioè io per comprare una...
0: Ho fatto gli occhi a palla.
1: Sì, scusate, ho detto sì.
0: Perché era qui.
1: È perché sostanzialmente quello che succede è che le stampanti si connettono ad internet per dire alla casa madre che tipo di inchiostro, che tipo di cartuccia di inchiostro tu hai. E se hai una cartuccia di inchiostro che hai ricaricato a mano, che hai comprato tra quelli non accettati dalla casa madre, quello non ti fa stampare. Quindi, insomma, voglio dire, questo è il processo in cui purtroppo siamo immessi. Io ho dovuto comprare una stampante fuori produzione per riuscire a non averla collegata, cioè è collegata ad internet ma funziona a prescindere.
0: Ho capito. Beh, grazie per il racconto, e io direi che a questo punto sono le 22:49 minuti, noi siamo chiaramente in chiusura della nostra trasmissione, il momento quindi di darsi i prossimi appuntamenti, che saranno per domenica 28 giugno, e poi potrebbe essere che ci prendiamo qualche pausa, lo scopriremo sicuramente da qui ad agosto, saremo poco costanti, questo lo possiamo anticipare, direi, senza grossi problemi.
1: Senza tema di smentire. Diciamo.
0: Sì, senza tema di smentita, e probabilmente ad agosto adesso vedremo un po' i dettagli, ma in genere la radio non trasmette in diretta almeno nelle settimane centrali di agosto. Potrete però magari riascoltarci in replica. Prima di concludere la trasmissione, e avendo parlato non soltanto ma anche degli scopi repressivi di questo genere di tecnologie, mi pareva il caso di dedicare comunque questa trasmissione a chi magari ci sta ascoltando dai carceri di Regina Coeli, di Rebibbia, tutti gli altri in cui il segnale della Onda Rossa è ricevuto, e in particolar modo le compagne e i compagni recentemente arrestati nel corso delle ultime operazioni di polizia.
1: Repressive.
0: Così magari, se ci sempre stanno ascoltando, e per magari anche indorare la pillola, potranno essere magari contente che è vero, c'è stata una grossa

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
8: Ora sicuramente.
9: Sicuramente. Faccende più noiosette che anche questa volta riguardano quel grande fenomeno di speculazione che sta intorno, forse addirittura sotto, alla crescita di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Sappiamo che grosso modo, se sei un personaggio pubblico, è imbarazzante, ma è così, devi per forza dire qualcosa, possibilmente di intelligente, sull'intelligenza artificiale, altrimenti naturalmente questo ti fa perdere delle credenziali, no? Perché vuol dire che non sei sul pezzo. Così anche Bernie Sanders ha dovuto dire la sua 20 giorni fa. Magari ce lo vuoi raccontare tu.
8: Sì, vabbè, niente, Sanders ha fatto un'intervista, ha rilasciato un'intervista al New York Times in cui sostanzialmente proponeva quella che messa giù in maniera brutale si potrebbe chiamare nazionalizzazione delle aziende che producono, delle maggiori aziende che producono sistemi di intelligenza, di cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Mi riferisco a OpenAI, ad Anthropic, a Microsoft e a Google. E sostanzialmente lui ha proposto che lo Stato, in questo caso gli Stati Uniti, comprassero delle azioni di queste aziende. Lo ha motivato così, vi leggerei, cercando di essere breve, due brevissimi passaggi che fanno capire qual è il ragionamento generale. Lui dice: poiché l'intelligenza artificiale si fonda sul sapere collettivo dell'umanità, la ricchezza che essa genera, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale può funzionare perché questi sistemi sono allenati, virgolette, sì, allenati sulla grande quantità di dati che si trovano su internet, prodotti ovviamente dall'agire umano,
9: sì, che in maniera analoga potrei dire a ogni altra tecnologia,
8: ogni altra
9: che si fonda comunque sul sapere umano. Però vabbè, esatto, nello specifico è vero anche per questa, naturalmente,
8: certo. E quindi si fonda sul sapere collettivo dell'umanità, la ricchezza che essa genera deve andare a beneficio dell'umanità, non solo del signor Musk, del signor Altman, di Dario Amodei e di altri magnati le cui aziende sono posizionate per dominare il settore. E prosegue: ecco perché presenterò a breve l'American AI Sovereign Wealth Fund Act, cioè la legge per il fondo sovrano sull'intelligenza artificiale. Questa legge, se approvata, consentirà ai cittadini americani di acquisire una partecipazione diretta nelle maggiori aziende di intelligenza artificiale del nostro paese. In che modo? Si chiede, e retoricamente Sanders. Verrà istituito un fondo sovrano attraverso un'imposta una tantum del 50% pagata non con i profitti di OpenAI, Anthropic e così via.
9: Sono.
8: Cosa?
9: Che non ci sono, quindi.
8: Sì, infatti.
9: Ma ci arriveremo, sì.
8: Ma con qualcosa di ben più prezioso, le azioni. Quindi sostanzialmente Sanders propone che attraverso questo fondo costituito con una tassazione, una tantum, vengano acquistate le azioni, il 50% delle azioni delle principali aziende produttrici di intelligenza artificiale generativa.
9: Sì, quindi diciamo quali sono, no, come dire, adesso no, facciamo un pochino la pagellina, cioè quali sono alcune cose ragionevoli di questo discorso e altre che no. Che i profitti vadano socializzati in generale è un discorso ragionevole, anzi certo, assolutamente condivisibile. Che questi profitti esistano, ce lo sta dicendo lui, non è quello che ci dicono i bilanci di queste aziende, che ci mostrano che queste aziende sono sempre in rosso. Magari un giorno faranno profitti e allora magari potremo dire che Sanders invece è stato molto lungimirante, sembra essere quello che tutti quanti dicono, ora sono in rosso ma vedrete poi tra un po' come faranno dei profitti, sarà, magari sarebbe allora però importante chiarire che si tratta non di una cosa che renderà subito ma di una cosa che renderà in un poi, che allora come dire, se le persone sono tanto sicure che lo fanno ci dicessero anche quando è, perché esatto, tutti, senso, altrimenti sul dire prima o poi succederà, allora poi un sacco di cose prima o poi succederanno. Quindi tutto quanto un po' un bravo ministero, questo dicevo. Qual è l'altro, l'altra cosa che sta facendo? Beh, di fatto sta dicendo compriamoci le azioni. Che,
8: scusa, ma non gli hanno tirato
9: perché se serve le... no, fare una tassazione una tantum, ovviamente vuol dire che bisogna comprarle. Non stiamo dicendo pretendiamo una parte, facciamo una legge con cui no, l'1% delle azioni ora è nostro.
8: Lui parla di comprare le azioni, quindi per questo
9: è un trasferimento di fondi dalla popolazione statunitense
8: alle imprese.
9: Questo francamente non so, l'ultima volta che ho controllato non mi risultava nella tabella delle cose di sinistra da dire, però
8: no, infatti uno si sarebbe aspettato che di fronte a un pronunciamento di questo genere i vari Trump o anche gli stessi capi delle grandi aziende si fossero ribellati.
9: Sì, beh, ora avessero anche mente ignorato, perché ma che senso
8: certo, perché Sanders dici ma chi se lo fila?
9: Perché Sanders ma chi se lo fila?
8: E invece però così. Non è andata proprio così.
9: Non era proprio così, perché c'è una persona che invece se l'è filato e quella persona è Sam Altman. Sam Altman che è l'amministratore delegato di OpenAI, quindi come dire una persona non l'ultima del ruota del carro nell'esprimere opinioni a riguardo, nemmeno una persona priva di interessi personali, quindi nonostante quello che definirei come Robin Hood, che però si è proprio presentato in questa maniera, cioè dicono da OpenAI, proponendolo, come dire, in termini discorsivi, non è che hanno fatto una proposta formale al governo statunitense, ma hanno detto, vabbè, ma nel senso il governo statunitense vuole avere la sovranità sull'intelligenza artificiale e anche noi siamo d'accordo sostanzialmente, aderendo, no, anche a quest'altro punto, ovviamente anche a tutti gli altri, del manifesto di Peter Thiel.
8: Ah, certo.
9: Noi siamo d'accordo che devono avere la loro sovranità, in più è anche giusto che abbiano i loro profitti, ma non fateci una tassa, visto che alcuni hanno alleggiato l'idea di fare una tassa sui profitti derivanti da questo tipo di imprese. Non fateci una tassa, questo è ancora molto in linea con quello che potete aspettare. Gli imprenditori chiedono sempre di non essere tassati.
8: Sì, certo.
9: Piuttosto, perché non fate parte di OpenAI? Perché non diventate soci? Cioè vi diamo una equity. Ora io di economia ci capisco poco, di finanza molto meno, di finanza molto meno, di quindi asset sociali complessi ve lo potete tanto immaginare, però ho indagato e quello che ho capito è che se tu dai una equity, che cambia tra dare una equity e dare delle azioni? Perché di fatto sta proponendo qualcosa di apparentemente simile a quella che diceva Sanders, non ha mai parlato di regalarle, quindi da questo punto di vista siamo tutti quanti, cioè sono tutti quanti d'accordo, il governo degli Stati Uniti caccia i soldi, li regala a OpenAI, ma in cambio di cosa? Uno dice dateci le azioni, l'altro dice no, vi diamo una equity. Ora in un certo senso la equity è di più, nel senso che è come sarà più importante, perché in effetti è vero che quello che dice Sanders è un meccanismo, così, leggendola, come dire, togliendo tutte quante le strutture che abbiamo detto per cui questi profitti in realtà non esistono, ma supponiamo che sia...
8: Poi li vediamo, gli diamo due dati sì. Dopo...
9: Supponiamo che sia un'azienda molto inattiva, un'azienda che fa un sacco di soldi e quindi loro dicono, beh, ma in fondo, no, una parte dei lavori che fa l'amministrazione governativa è anche quella di gestire le casse dello Stato. Di fatto sta dicendo, investiamo, compriamo le azioni di questa ditta che fa forte perché quelle poi salgono di valore, scusate, e con quei soldi noi ci possiamo fare delle cose utili. Questo è praticamente come si fa un fondo pensione. O no? Certo, niente di incredibile. Sì, sì. Francamente, la sua proposta non è nemmeno particolarmente sinistra, non è in nessuna misura. Stavo dicendo: no. Investiamo su una cosa che mi hanno detto che dopo vale di più. Qui invece, però questo non garantirebbe agli Stati Uniti niente in termini di sovranità, cioè lasciamo stare il fatto che gli interessi di queste aziende e gli interessi del governo degli Stati Uniti sono, almeno per il momento, fortemente allineati, però non dà nessun potere decisionale, perché tu quando ti compri le azioni non ti compri la possibilità di votare il nuovo amministratore delegato. Okay? È diverso il caso della equity, perché quando entro nella equity è più o meno come se stessi entrando in una società, tranne che questa società probabilmente, non lo so, non so bene come funziona, non ho capito i dettagli, ma ottieni un ruolo maggiore nella parte anche decisionale. Bene, quindi direte, beh, okay, quindi è come la cosa di prima, ma in più hai anche potere decisionale. In effetti meglio. Sembra meglio. Piccoli però avvertenze: quando ti compri un'azione, il peggio che ti può andare è che magari dopo quell'azione crolla e quindi dopo varrà carta straccia. Quindi tu magari tu compri qualcosa che la paghi, no? Milioni di dollari e dopo vale zero. Quindi la cifra che hai investito potresti eventualmente anche perderla del tutto, potenzialmente. Ma non peggio di così. Cioè non puoi arrivare addirittura ad avere una richiesta di danni. Non importa quanto l'azienda vada male, perché ovviamente un'azienda, no, potrebbe avere, no, per qualsiasi motivo, pensate, no, al caso di avere delle cause sfavorevoli, no, avverse, per cui vengono ingiunti dei pagamenti, oppure perché si contraggono dei debiti molto alti, no, magari hai debiti a interessi variabili, no, sale il costo del denaro, potrebbe diventare anche altissimo il debito che si è contratto. Tu, diciamo, il peggio che ti può andare se hai delle azioni è che perdi interamente il valore delle azioni. Se invece però sei entrato nella società con una equity, qui il ruolo cambia. E quindi in caso di una situazione finanziaria sfavorevole, tu potresti anche doverci mettere sopra ulteriori soldi. Cioè non solo non rientrerai della cifra spesa, tantomeno ci farai il becco di un quattrino, ma potrebbe anche essere che ci devi mettere i soldi aggiuntivi se per caso la situazione dovesse essere negativa. Così, questo naturalmente uno potrebbe dire che però su un'azienda solida, su cui tutti quanti dicono che va forte, è un caso così che si nomina per ipotesi di scuola, ma che è concretamente inverosimile. Ma magari ci vuoi dare qualche dato sulle prestazioni invece economiche di OpenAI?
8: Sì, invece diciamo che non solo su, diciamo, quello che aumenta sempre di più, non trovo più il... Ah, eccolo, sì. Diciamo, quello che aumenta sempre di più è la preoccupazione di tutti gli analisti riguardo al debito complessivo di queste aziende, in particolare, diciamo, le quattro, OpenAI, OpenAI e anche Microsoft, che come è noto è un finanziatore di OpenAI, e Anthropic e Google e anche Amazon, che per quello che riguarda l'intelligenza artificiale è un debito che hanno verso gli investitori che hanno scommesso sulla bontà di queste tecnologie, di queste aziende, che sono dati assolutamente ufficiosi, si aggirano intorno ai 700-800 miliardi. Cioè una roba veramente, se pensiamo che la finanziaria italiana ogni anno è di circa 20 miliardi, insomma capiamo quant'è l'ordine di grandezza dei debiti che hanno queste aziende. Ma non bastasse questo sui debiti, perché dice, sai, c'hanno debiti ma stanno cominciando a guadagnare un sacco di soldi, e invece nel 2025, da quello che risulta a un'analisi del Financial Times su la pubblicazione del bilancio del 2025 di OpenAI, quello che risulta è che l'azienda ha avuto una perdita di circa 38 miliardi di dollari, quindi di nuovo una perdita mostruosa, e quindi non si capisce bene come, in che modo questa azienda potrà riuscire a ripianare i debiti che ha. Mi pare la dichiarazione era entro il 2028, se non vado errato. Quindi comunque, insomma, no, non si capisce bene. Diciamo, la buona notizia per l'azienda è che c'è stato un forte incremento di ricavi, che sono passati da circa 4 miliardi sempre di dollari a circa 13, quindi un incremento molto forte dei ricavi, al quale però ha fatto da contraltare una anche enorme crescita dei costi, e quindi i costi per ricerca e sviluppo, costi per esempio, a me fa impressione questo 5,7 miliardi per vendite e marketing. Quando noi diciamo che questa storia della cosiddetta intelligenza artificiale è principalmente una colossale diciamo operazione di marketing, insomma, trova qualche riscontro nel fatto che spendere 6 miliardi in marketing è veramente impressionante. Quindi sì, i ricavi sono aumentati, ma sono aumentate di più le spese, e quindi alla fine della fiera, tirando le somme, OpenAI è in debito solo nel 2025, cioè il debito di esercizio è di circa 38 miliardi e mezzo di dollari.
9: Sì, questo per quanto riguarda, sì, questo il quanto hanno perso nel solo 2025.
8: Nel solo 2025. Questo, poi i debiti che hanno verso gli investitori sono altra cosa, esatto. Quindi quelli a questi 38,5 miliardi vanno aggiunti a quelli che non so dirvi ora con precisione, a quelli che OpenAI nello specifico ha verso i propri investitori.
9: I debiti in effetti non li ho nemmeno io sotto mano, me ne sono preparato, ma so invece quanto ha, come dire, come disponibilità liquide, e la disponibilità liquida è di circa 25 miliardi, cioè diciamo in dollari, più un altro 25 miliardi di cui dispone sotto altre forme, diciamo, di beni che non sono beni liquidi.
8: Sì. Questo ritorna pure a me tra le cose che stavo scrivendo.
9: Quindi sostanzialmente quello che stanno dicendo è che più o meno se continuano a questo tasso di perdita, sostanzialmente diciamo rimarrebbero senza liquidità in massimo un altro anno. Questo è, a meno ovviamente di contrarre ulteriori debiti, questo è naturalmente il modo in cui potrebbe andare.
8: Che probabilmente accadrà, perché certo, altrimenti non riusciranno ad andare avanti.
9: Questo se continuano ad andare a questo tasso di diciamo di perdita. In realtà il tasso di perdita sembra stare molto aumentando, perché anche se è difficile fare dei confronti e non si può semente interpolare e fare una retta tra due anni di fila, ma per capirci, l'anno precedente era comunque stata una grossa perdita, ma molto inferiore, aveva avuto 5 miliardi di dollari di perdite,
8: molto inferiore,
9: quindi molto molto inferiore. Si tratta di un aumento delle perdite che si sono tipo settuplicate. Quindi voi capite, nel senso, questo ovviamente non dice in automatico che il trend continua e che quindi si moltiplicheranno di nuovo per 7, anche perché questo è stato l'anno in cui OpenAI ha fatto la manovra di conversione da società non profit a società for profit.
8: Sì, e questo effettivamente gli è costato abbastanza, cioè loro hanno dovuto sborsare dei soldi sempre nell'ordine, perché tanto con queste aziende si fa sempre nell'ordine di miliardi di dollari, come se, a me sembra una follia, ma insomma, vabbè.
9: Sì, sì, sicuramente così è. Insomma, tutto questo ci fa dire il fatto che queste aziende siano floride e che il prossimo anno faranno profitti è insomma tutto quanto. Il prossimo anno, che poi sarebbe quello corrente, no? Perché noi il bilancio ce l'abbiamo, certo, del 2025, ma del 2026 siamo già a giugno, quindi siamo in una situazione abbastanza avanzata e come dire, non abbiamo ricevuto nemmeno indiscrezioni, no? Ci potrebbe anche stare che se avevano concluso il loro primo mese inattivo, magari facevano una dichiarazione stampa in cui ci davano questa lieta novella che sicuramente avrebbe fatto ulteriormente salire le nostre azioni. Questo a noi non ci risulta, quindi sostanzialmente si tratta anche qui di un meccanismo che almeno per parecchio tempo continuerà ad essere in perdita. E questo è un po' il nocciolo della questione, cioè quando si parla della bolla dell'intelligenza artificiale, nella maggior parte dei casi non si sta dicendo il fatto che niente di questa intera tecnologia potrà mai produrre dei profitti. Cioè non è escluso che a un certo punto qualcosa si estrapoleranno delle sottonicchie che possano generare dei profitti economici.
8: Ma
9: la questione
8: certo,
9: è
8: certo.
9: Però dati i debiti che le principali aziende stanno contraendo ora e che a un certo punto dovranno ripagare, quanta pazienza ci sarà da parte, no, di chi investe di attendere che aziende continueranno ad essere in debito? Perché è vero che il meccanismo del capitalismo di ventura, così detto, si basa proprio, no, sul fare delle sul creare dei monopoli, no, indebitandosi, cioè indebitando queste aziende, no, con grossa sovvenzione di liquidità esterna, no? È così, sì, che sono nati tante le varie piattaforme social, ma anche i vari Airbnb, no, e cose del genere. Nascono dicendo: con abbastanza soldi puoi soppiantare la concorrenza andando in rosso per un decennio di fila, finché a un certo punto non sei sostanzialmente monopolista, perché
8: esatto,
9: hai affamato tutti quanti gli altri, e questo a quel punto puoi generare profitti, perché puoi finalmente
8: alzare
9: i prezzi e diminuire il servizio offerto, tipicamente da entrambi i lati.
8: Sì, diminuirlo e peggiorandone la qualità.
9: Certo. Quindi, no, questo più o meno è il pattern che abbiamo visto tante volte, che alcuni hanno chiamato merdificazione. Quando lo decliniamo sull'interfaccia utente, sull'interfaccia specifica,
8: sì,
9: sul modo di funzionare, dal punto di vista economico il meccanismo è: creo debito, cioè vado a debito pur di guadagnare un ruolo rilevante dentro al mercato. Questa sfida però costa ben di più, cioè questo giocherello dell'intelligenza artificiale,
8: sì,
9: non costa quanto costa Airbnb, che sono comunque miliardi per fargli raggiungere una
8: e
9: posizione che faceva profitto,
8: e neanche quanto è costato Facebook, cioè,
9: costa molto di più, per cui reperire queste risorse per così tanto tempo può essere qualche cosa di più complicato, e questo è quello che fa rischiare il fatto che esploda, oltre ovviamente alla sua grande dimensione. Cioè se falliva, no, un sito di affitto di case era una cosa, ma se fallisce un'intera una cosa del genere è un'altra situazione, per cui il tema della bolla si pone sempre di più, e noi ormai sappiamo, perché diciamo viviamo dentro al capitalismo da qualche secolo e abbiamo capito che da qualche secolo abbiamo capito che poi a ogni crisi del capitalismo, no, lo Stato soccorre le imprese nei metodi che si addicono alla fase del momento, e che in questa fase il capitalismo molto schiacciata sulla finanza, alla fine sarà lo Stato a pagare ogni bolla che esplode, come è successo per tutte quelle precedenti. Da questo punto di vista, quindi tornando alla notizia che vi dicevamo, quindi quella di OpenAI che cede la equity potrebbe anche essere un qualcosa che, se poi per caso va in debito, che abbiamo capito che non è così remota come ipotesi, allora poi il governo statunitense ci mette i soldi.
8: Sì.
9: Questo di fatto è l'anticipo di un salvataggio.
8: Eh sì, diciamo, cioè, che sostanzialmente quello che ci sembra è che queste aziende si stanno preparando il terreno per evitare un possibile fallimento dovuto al fatto che non riescono a ripianare i debiti che hanno fatto, quindi in pratica che scoppi questa bolla finanziaria che è stata costruita e che, diciamo, per certi versi sta trainando in questo momento l'economia statunitense. E come si preparano ad evitare, diciamo, il fallimento? Secondo me, tutto sommato, i ragionamenti che noi abbiamo fatto è mettendo in fila i puntini, praticamente stanno facendo due cose. Una è quella che è la notizia che vi abbiamo dato, no? A cui Sanders gli ha un po' dato il là, ha fatto da spalla a Altman, no? E quindi una è quella di far entrare lo Stato all'interno della propria compagine azionaria, con un ruolo di responsabilità anche legale, e quindi diciamo, a quel punto se falliamo in realtà i soldi ce li mette lo Stato, e quindi noi non falliremo mai. Oltre al fatto che ci potrebbe anche essere il gioco che è quello che è successo durante la crisi finanziaria del 2008, ovvero too big to fail, no? Per cui è chiaro che questa enormità anche di queste aziende fa sì che farle fallire possa essere un problema per tutti. L'altra questione, l'altro modo, diciamo, che hanno, che stanno mettendo in campo per prevenire il fatto di doversi trovare, come si suol dire, in braghe di tele una volta che questo fallimento stia per avvenire, è quello di incrostarsi, nel vero senso della parola, all'interno degli apparati dello Stato, siano essi quelli burocratici della pubblica amministrazione, quindi del funzionamento per esempio di tutta la sanità, per quel poco che c'è, o anche delle, diciamo, la sanità, assicurazioni, tutto il sistema sanitario statunitense, ma soprattutto quello del tutto l'apparato dei servizi segreti e l'apparato militare. È chiaro che se queste aziende, se i software di queste aziende sono completamente

0: per 2 anni senza questo genere di software, e quindi a quel punto la speranza dei signori delle aziende dell'intelligenza artificiale è che lo Stato impedisca il fallimento in qualche modo, insomma.
1: Sì, sicuramente, no, che puntino che mi sembra che c'è una grossa consapevolezza, no, da parte anche di queste aziende, che sicuramente la cosa o avverrà molto rapidamente o il gioco gli fallisce, no? Perché sì, se non avvenisse rapidamente, diciamo, e poi non avverrebbe affatto, perché poi quando arriverà la crisi si profilerà, chi ancora non ci stava dentro con tutte quante le scarpe dirà: meno male che me la so presa comoda, rimango dove sto.
0: Certo.
1: Invece soltanto ci sei dentro con tutte le scarpe, da questo non riuscirai a sfilarti. Quindi pensiamo sia importante anche nominare magari le occasioni, per quanto, come dire, senza mitizzarle, ma comunque le occasioni in cui si nota che non tutto si allinea sempre per il verso giusto a quei signori, perché è molto facile, penso, anche per chi ha un punto di vista critico, alle volte magari peccare di iperrealismo, no? E quindi pensare in qualche modo forse hanno ragione i potenti, è tutto quanto inevitabile e possiamo solo prepararci al peggio, no? E quindi sottraendo poi energie invece dal prepararci al meglio, allora magari ricordiamolo che per quel che conta, sappiamo che per esempio Palantir, che da questo punto di vista è anche uno dei soggetti meglio piazzati, perché da una parte è una grande azienda che sta in questo settore, che attualmente è in grosso hype, ma dall'altra fa un lavoro più un pochino più focalizzato, perché grosso modo
0: sì,
1: che
0: Palantir
1: fa...
0: non ha chatbot ad utilizzo del pubblico, diciamo del grande pubblico, ecco.
1: Sì, punta su un mercato che è direttamente quello della sicurezza e quello militare, e quindi diciamo ha delle logiche più specifiche, in qualche modo i suoi prodotti sono più mirati, questo li rende meno in balia di un clima generale e più in qualche modo misurata sui suoi specifici prodotti, per quanto per noi possano sembrare orrendi, ma diciamo comunque compete con col genere di ditte, più che competere direttamente con le varie Anthropic e OpenAI, anche se ormai inizia a competere anche con quelle, perché il giro un po' si chiude, e pur essendo tra quelle meglio piazzate, comunque gli si stanno chiudendo un po' di porte in faccia,
0: soprattutto in Europa.
1: Soprattutto in Europa, naturalmente, che ne fa non una questione, non certo la stessa questione che porremmo noi,
0: no.
1: cioè che questo genere di imprese è assolutamente inaccettabile, chiunque la faccia, ma ne fa più modestamente una faccenda di sovranità. Se era la mia, poteva pure andare bene, ma siccome non è la mia, allora forse no.
0: Siccome non la controllo, non va bene.
1: Così è stato. No, vai.
0: Vai. Come per...
1: Volevo partire dal caso francese, poi magari ti lascerò invece parlare del caso svizzero, perché sappiamo che la Francia, che comunque si era già coinvolta in accordi con Palantir, ha annunciato che si sgancerà, ci metterà del tempo, quindi si parla di un paio d'anni probabilmente, e per l'appunto, come dicevamo, non perché lei abbia deciso che questo genere di pratiche, che come quelle che fa Palantir, sono inaccettabili, ma perché ha trovato un'altra azienda che invece è
0: francese.
1: Locale, è francese, che si chiama Chaps Vision, forse si dice,
0: sì,
1: io sono una frana col francese.
0: Anche io, ma direi che hai ragione.
1: Ma non perché, sì, forse si chiama così, va bene, comunque si chiami un'azienda nata nel 2018, che deduco che faccia lo stesso tipo di attività, anche se non sono preparato al riguardo. Nel frattempo sappiamo che per esempio, da documenti pubblici, la Francia aveva contratti con Palantir per il valore di quasi 3 milioni di euro, una cifra sicuramente rilevante, ma nel contesto del Ministero della Difesa francese
0: nemmeno così tanto,
1: evidentemente si trattava di appalti abbastanza specifici e non del fargli gestire tutto quanto. Più o meno sono anche il genere di affari che Palantir fa in Italia, siamo su quell'ordine di grandezza, cioè intorno al milione. Sono dati quelli che abbiamo, sono un pochino, quelli che abbiamo sull'Italia sono del 2025, quindi sono recenti in realtà, in cui più o meno in base agli anni oscillano tra gli 800.000 euro e i 2 milioni e mezzo di euro.
0: Sì, la cosa che

0: Va detta, allora intanto l'annuncio è stato dato in pompa magna dal primo ministro francese, quindi che ha detto basta, noi smetteremo il contratto con Palantir perché la nostra sovranità anche nel digitale, anche dal punto di vista tecnologico è troppo importante, ma a conferma di quello che dicevamo prima, cioè il tempo necessario per sostituire questo genere di software, nonostante il contratto di Palantir con il governo francese probabilmente non fosse un contratto per chissà quale settore strategico, visto l'importo, diciamo che per quanto rilevante non è così alto, eppure si parla di circa 2 anni di tempo per poter sostituire Chaps Vision a Palantir. Quindi diciamo non è qualcosa che questo genere di sostituzioni non si fanno immediatamente, per tornare al ragionamento precedente che facevamo.
1: Con questo direi che per questo argomento possiamo anche concludere prendendoci una nuova pausa musicale. Sono le 22:08 primi, quella che sta ascoltando è Radio Onda Rossa ed è Le Dita nella Presa. Noi andiamo di nuovo quindi a prenderci una pausa, ma torneremo dopo questo stacco per un ultimo argomento, forse anche due, visto che, come diciamo prima, abbiamo ricevuto una telefonata che ci chiedeva un ragguaglio sulle mobilitazioni contro Center, magari ci proveremo.

iniziamo con un comunicato che è appena arrivato qui in redazione da parte del Coordinamento Popolare Laurentino 38. Hanno costruito un muro di violenza e ricatto economico davanti alla porta di una nuova casa per Susanna. Quel muro l'abbiamo sfondato, quella porta ora la apriamo tenendoci per mano tutte insieme. Il supporto è arrivato da tantissime città, da singoli, da gruppi di lavoratrici, da collettivi in lotta della penisola e delle isole. L'obiettivo è stato raggiunto e superato. Susanna può pagare Ater e ricomprare alcune cose di tutto quello, di quel tutto perso nell'incendio. Oggi i grandi dirigenti e i politici devono sentirsi dei piccoli strozzini schiacciati dalla solidarietà. Dopo aver causato l'incendio con le mancate manutenzioni, dopo aver lasciato una donna in strada tra le promesse e i silenzi per 5 mesi e dopo aver ascoltato la rabbia della lotta, hanno provato una mossa infame. Quei 2.700 euro posti come condizione per avere una nuova assegnazione potevano essere reiterizzati come tutto il resto, ma invece no. Volevano dare una lezione, volevano costringere a una nuova sofferenza. Noi tutte e tutti non gliel'abbiamo permesso. Per abbattere gran parte della morosità calcolata male ci è voluta una lunga battaglia. Per trovare una casata tra le centinaia lasciate vuote a marcire ci è voluta una lunga resistenza. Per entrare in questa casa e ricostruire la tranquillità ci è voluta una bella solidarietà. L'abbiamo fatto con Susanna e vogliamo farlo con chiunque voglia lottare fianco a fianco. Oggi una casa subito per Susanna, una casa tutte per tutte e tutti. Coordinamento Popolare Laurentino 38.

comunicazioni e quindi il comunicato, il secondo comunicato che ci porta oggi, lunedì 22 giugno alle ore 18.30 al CSOAT Aure Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 270. Come ogni lunedì alle 18.30 ci vediamo all'Aure Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione per parlare di casa. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci, non sei sola, non sei solo. Un momento per incontrarci e confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare, partendo dalle nostre esperienze e bisogni.

mercoledì 24. Cineforum a Garbatella, quella del gruppo Bakunin, Fai Roma e Lazio. In via Vettor Fausto 3 verrà proiettato un classicone, Roma città lì.

film che all'indomani della liberazione tentavano linguaggi nuovi e strade nuove nella speranza che la ritrovata libertà politica portasse libertà anche nell'arte, nella letteratura e nel cinema. Quindi mercoledì 24 allo spazio anarchico Vettor Fausto, via Vettor Fausto 3, proiezione di Roma Città Libera dalle ore 19.

Queer e Cinema for Palestine, No Pride in Genocide, alla Casa Internazionale delle Donne in via Francesco di Sales 1A. Mercoledì 24 giugno alle 19.30, primo aperitivo solidale, interventi di BDS Roma, Dalia Ismail, Rania Ahmad, la mostra di Sabine Murkarer e professori di corti queer palestinesi. Quindi ripetiamo, Casa Internazionale delle Donne in via Francesco di Sales 1A.

Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni, è giovedì. Giovedì che 25 inizia crack al Forte Prenestino, crack happiness. La felicità è un antidepressivo a diffusione globale, un anestetico nelle mani dell'impero, una trappola che produce schiavitù e conforma desideri e speranze. Senza happiness l'intero apparato dove sopportare l'insopportabile è il compito quotidiano di ogni singolo. E senza happiness, appunto, questa cosa vacillerebbe. Il capitale premia le menzogne e le diffonde, sono modelli di vita, scatole dell'informazione, forme dello spettacolo. Quando cediamo le nostre emozioni ci rendiamo disponibili a falsificare anche quelle. Quando le conformiamo, il dispositivo di controllo è scattato. Nel dominio del capitalismo delle emozioni, la felicità non è un nostro valore e non intendiamo condividere i modelli che ne producono il rating. Non ci appartiene nessuna via di fuga felice. Insomma, happiness è il tema di questo crack, la mostra, l'evento sul fumetto che si tiene ogni anno al Forte Prenestino. Anche quest'anno potrete trovare Radio Onda Rossa che si occuperà di mandare un po' di musica nella piazza d'armi di destra del Forte. Ci sarà tutto quello che c'è di solito al crack. Ne parleremo ampiamente nei prossimi giorni con chi crack lo organizza. E quindi Forte Prenestino, via del Pino 100 Celle, da giovedì a domenica prossimi. Venite a trovarci al Forte Prenestino, via del Pino 100 Celle.

venerdì 26 giugno alle 19.30 a Piazza Vittorio, lato tram, alle ore 19, ritrovo e socialità, partenza dopo le 20. Contro la normalità del traffico e non solo. Insomma, Critical Mass a Roma come ogni ultimo venerdì del mese. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia. Ancora venerdì al CSOAT Auro e Marco, insorvegliato, serata benefit e giochini anticontrollo, musichette squirt, Puppy the Human, Chemical X. Il 26 giugno dalle ore 22 al CSOAT Auro e Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

ogni, come ogni sabato dalle 10 alle 13, biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Sabato quindi al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

sabato 27 giugno, ben ci venga occupato 25 anni d'odio per amore. Ben ci venga che è stato appena sgomberato, e infatti Info e Programmazione a breve.

Monarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18, sabato 27 giugno, Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Da sabato ci ritroveremo allo Spazio Anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale per l'evento Spagna 36, l'utopia si fa storia. Nel 36 la Spagna è attraversata da una guerra civile tra fascismo e antifascismo. Nel mese di luglio Barcellona insorge contro il golpe fascista del generale Franco, sostenuto in Italia dal regime di Mussolini. Nelle zone in cui il golpe fu sconfitto, il radicato movimento libertario sperimentò migliaia di collettivizzazioni urbane e rurali e parallelamente si organizzò nelle milizie volontarie. A nove decenni rivolgeremo uno sguardo a quelle vicende. Una storiografia viva segnata da un intreccio di guerra e rivoluzione che incise profondamente sul contrastato rapporto con il potere da parte dell'azione anarchica e anarcosindacalista dell'epoca. Alle ore 18.30 proiezione del documentario Spagna 36, l'utopia si fa storia, testi di Pino Cacucci. Alle 19.30 il dibattito in cui interverranno Eulalia Vega, professoressa di storia della Spagna all'Università di Lleida, Alfredo Gonzalez, militante anarchico da molti anni, redattore di Germinal. Alle 20.30 cena sociale e solidale, poi dalle 21.30 musica con Lucio Bardi.

Guarda che c'è pronto a scendere in strada. Pedaliamo uniti contro la speculazione che minaccia il nostro territorio e la nostra comunità. Fiumicino non ha bisogno dell'ennesima svendita che sacrifica il bene comune, ma di spazi liberi, sani, vivibili e accessibili a tutti e tutte. Appuntamento quindi alle ore 10 di domenica davanti al comune di Fiumicino, in via Portuense 2496.

Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni. Ultimo comunicato per quanto riguarda questa settimana, domenica 28 giugno. Io stavo bene fit, ma non benissimo. Serata di autofinanziamento per lo spazio delle Cagne Sciolte. Le Cagne Sciolte che si trovano in via Ostiense 137B. L'estate sta arrivando, ed è il momento perfetto per fare i lavori, perché il tetto non si sostiene da solo. Eppure noi ogni tanto abbiamo bisogno di una mano. Il 28 giugno è proprio l'anniversario di Stonewall. E non vi chiederemo di maneggiare pietre, ma di partecipare di riffa o di raffa agli Stiamo Bene Fit, ma non benissimo. Per continuare a lottare, confabulare, immaginare, resistere, desiderare e fare festa alle Cagne. Venite numerose e numerosi alla serata di autofinanziamento per lo spazio. Quindi domenica 28 giugno dalle 18 alle 24 in via Ostiense 137B. C'è la vegana, riffa e raffa, ricchi premi e cotillon, karaoke, free shop aperto. Come al solito, no maci, no terf, no squerf, no stronzi.

Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni che finisce qua. Vi ricordiamo che ci potete trovare in questo fine settimana da giovedì a domenica al Crack, al Forte Prenestino. L'appuntamento con lo spazio comunicazioni è per lunedì prossimo.

0: Ed eccoci in collegamento con Antonio Mazzeo, cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto per parlare in particolare di Sigonella, diciamo delle basi militari americane della NATO, ogni tanto si parla per gli annunci spot che Trump dice chiudiamo, leviamo, eccetera. Noi diremmo magari, ma invece tu cosa ci racconti?
1: Diremmo magari, ma purtroppo cioè, si tratta di mera propaganda ed è all'interno dello scontro tra Stati Uniti e alcuni paesi europei membri della NATO, a cui Washington chiede maggiori impegni, maggiori soldi, minacciando eventualmente tagli o ridimensionamento delle proprie forze armate. Ma ovviamente questo non riguarda assolutamente le basi militari in Italia, da quella di Vicenza a Camp Derby e ovviamente la base di Sigonella, che sono strategiche proprio per gli interessi statunitensi nell'area mediterranea rispetto al continente africano e ovviamente rispetto al Medio Oriente. Non sono basi che hanno un po' la funzione di supporto delle forze armate europee e pertanto c'è ben poco da sperare non soltanto in che gli americani non abbandoneranno purtroppo il territorio italiano, ma che al contrario ci sono segnali che si potrebbe arrivare a un ridislocamento delle forze armate tra i paesi europei. Sappiamo che alcuni reparti della Germania saranno trasferiti nelle Repubbliche Baltiche e in Polonia, ma sarebbero circolate voci da Bruxelles in cui ci sarebbe anche l'intenzione da parte statunitense di rafforzare la propria presenza militare particolarmente in Sicilia, tra Sigonella, Augusta e Niscemi, che sono le tre infrastrutture a uso esclusivo delle forze armate USA, soprattutto ovviamente per quello che riguarda la sempre maggiore penetrazione USA nel continente africano e quello che sappiamo la perenne crisi se non di conflitto in tutta l'area medio orientale.
0: Senti, in particolare adesso quali sono i movimenti insomma nelle basi in Sicilia?
1: Allora, dal punto di vista sicuramente c'è stata una riduzione di quel traffico che è stato intensissimo alla vigilia del 28 febbraio e dopo il 28 febbraio, quando è stato scatenato l'attacco israele-statunitense contro l'Iran, in cui particolarmente Sigonella ha avuto un ruolo centrale nelle operazioni di intelligence, di rilevamento degli obiettivi. Non c'è stato giorno in cui non siano partiti anche più di uno di droni o grandi pattugliatori Poseidon della Marina Militare statunitense che hanno raggiunto i confini con l'Iran di fatto sorvolando il territorio, individuando gli obiettivi che poi sono stati colpiti dagli attacchi sia missilistici che dagli attacchi dei bombardieri statunitensi.
0: Quindi dici c'è stato un decremento di queste operazioni, ma continuano a essere basi strategiche per insomma gli interventi americani nell'area del Mediterraneo?
1: Assolutamente, ovviamente il ridimensionamento del traffico è dovuto ovviamente alla de-escalation che ha portato alla firma di questo memorandum che apre 60 giorni di fuoco per verificare se ci saranno le condizioni per portare a termine quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, cioè il ritiro delle forze armate statunitensi dall'area, la fine degli attacchi israeliani in Libano, eccetera. Però, ripeto, si tratta esclusivamente di una situazione transitoria legata a questo tentativo di ridurre il conflitto con l'Iran. Però attenzione, la base di Sigonella resta strategica perché non è soltanto legata all'area iraniana o a quello che accade nel Mediterraneo orientale. Gli statunitensi stanno aumentando enormemente la loro pressione militare nel continente africano, stringendo nuovi accordi, rafforzando la loro presenza nell'area, in quello che è oggi un'area fondamentale anche nel contrasto della penetrazione economica e finanziaria cinese in questo continente.
0: E stavi dicendo prima che insomma sembra che a livello europeo ci siano voci per un maggior dispiegamento sul territorio italiano degli armamenti?
1: Sì, voglio ricordare che proprio il quotidiano Repubblica è un reportage direttamente da Bruxelles al Senato, soffermandosi sulle minacce statunitensi di taglio e di riduzione della presenza dei cacciabombardieri in Europa, ha accennato espressamente, riportando fonti riservate atlantiche, di una discussione in ambito statunitense proprio del potenziamento delle infrastrutture in Sicilia, ripeto, proprio per il ruolo geostrategico sempre maggiormente crescente relativamente al continente africano.
0: Relativamente al continente africano, ma di quali territori in particolare?
1: Allora, in questo momento gli statunitensi stanno particolarmente monitorando molto tutta l'area del Corno d'Africa, ovviamente della Somalia, che è strategica soprattutto per il controllo degli stretti del Mar Rosso e dello stretto di Hormuz. Direi che esiste un Golfo Persico molto più esteso di quello che conosciamo, che non riguarda soltanto la parte medio orientale ma riguarda proprio tutta la parte dell'Africa orientale. Ma voglio ricordare che nelle ultime settimane sono stati lanciati veri e propri strike in Nigeria contro presunte organizzazioni islamico-radicali, e anche questa parte dell'Africa occidentale diventa strategica, perché non dobbiamo dimenticare che proprio l'Africa occidentale è una delle zone di maggiore produzione di energia fossile, gas e petrolio, nonché una delle maggiori aree di transito di chi fornisce poi sia l'Europa e gli Stati Uniti rispetto al greggio. Per cui gli Stati Uniti stanno rafforzando questa presenza, e poi ripeto, anche perché in questo conflitto a medio-lungo termine con la Cina, la Cina in questi anni ha fatto enormi progressi, ha firmato numerosi accordi economico-finanziari, è diventato un grande paese esportatore di sistemi d'arma ad alcuni dei paesi del continente africano, e ovviamente in questa logica di conflitto e di scontro gli Stati Uniti, attraverso il comando Africom, che ha sede in Germania ma che ha un comando per le operazioni terrestri nel proprio a Vicenza, dimostrazione che c'è ben poco da sperare in una riduzione della presenza statunitense in territorio italiano, guarda con sempre maggiore attenzione e chiede al Congresso maggiori aiuti economici per rafforzare proprio la presenza in questa parte del continente africano.
0: Per chiudere, quindi, possiamo dire questa pantomima dello scontro Meloni-Trump, con Meloni che fa la patriota dagli Alpini, insomma, è un teatrino ovviamente.
1: Sì, è un teatrino, sembra di assistere a quei film del pessimo cinema italiano di fine anni 60, primi anni 70, divorzi minacciati, separazioni minacciate, eccetera. Ma io credo che poi alla fine tutto ritorni, e se ci sono scontri, in questo momento credo più all'interno del governo Meloni che rispetto proprio il governo italiano con gli Stati Uniti d'America.
0: Antonio, noi come sempre ti ringraziamo per queste parole di chiarezza.
2: Ci spiace, tutto completo.
3: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
2: Turisti fai da te?
4: Sì.
5: No luoghi, corpi e frontiere?
4: No.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
9: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
10: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
11: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
12: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La 3 giorni è interamente autogestita. Per info complete,
13: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Allora, alle 10:56 minuti primi, continuiamo a parlare della manifestazione di venerdì prossimo. Da Bologna ci trasferiamo al sud e diamo il benvenuto ad Illa. Buongiorno, ci senti bene anzitutto?
1: Buongiorno.
0: Benissimo. Allora, anche a te chiediamo le ragioni e le motivazioni di questa manifestazione che avete indetto per venerdì. Ci diceva Abram di una situazione terribile che si sta vivendo in Libia, ancora peggio di quello che è un po' la media a cui purtroppo ci siamo abituati, no?
1: Sì.
0: Ci puoi raccontare un pochino come vanno le cose lì, qual è la realtà delle deportazioni delle persone migranti?
1: Innanzitutto voglio dire buongiorno a tutti quanti. Allora, in Libia ci sono le cose assurdo, perché stanno venendo bambinucci, donne maltrattate. Ma tutti, cioè, capito che ti voglio dire? Anche se vai a vedere nel TikTok, oppure se vai a vedere nel Facebook, cioè, è uscito tutto questo, gli tagliano gola, gli prendono per la mezza via con la macchina e muoiono sotto terra, capito che ti voglio dire? E questo sta succedendo in Libia, stanno morendo di fame, stanno morendo per scappare dalla polizia, che ti voglio dire.
0: Senti.
1: Allora, per questo motivo io...
0: Vai, ti ascoltiamo.
1: Mi senti?
0: Sì.
1: Allora, per questo motivo, cioè, allora ho detto, dobbiamo dare la voce alle persone che stanno morendo di fame, che stanno...
0: Ti ascoltiamo, Ella, siamo qui.
1: Per fare voce che non hanno voce alle persone, capito?
0: Sì, adesso sei ritornata.
1: Allora,
0: vai.
1: Per questo stiamo facendo questa manifestazione. Spero che va bene finché che non finisce che queste cose. Noi usciremo tutti quanti in mezza piazza per dire basta. Veramente non ha bisogno, tutte le persone non hanno bisogno. Tutti i migrati hanno bisogno e ora in questo momento stanno venendo trattati come schiavi, non esiste, e deve essere, è un essere umano, capito? Allora voglio dire a tutto quello che sente la mia voce, ragazzi, ragazza, o tu e mamma, tutti quanti, abbiamo figli, abbiamo sorelli, dobbiamo avere un po' di umanità, abbiamo bisogno di avere umanità.
0: Senti, la situazione è terribile e immaginiamo sia ancora più terribile per le ragazze e per le donne che si trovano lì, giusto?
1: Sì, è terribile. Io mi sono vissuto un po' di cose, perciò io sono uscita a dare la mia voce qui, capito?
0: Mm-hmm.
1: Allora io sono passata da quello, perciò io mi trovo...
0: Certo.
1: In diretta con lei.
0: Ho capito. Sei venuta dalla Libia anche tu?
1: Allora, io non vengo dalla Libia, però l'ho avuto la stessa situazione.
0: Ho
1: cioè...
0: capito, vabbè.
1: Cioè, non voglio dire tutto.
0: Certo, ma... no.
1: Siamo tutti quanti uguali, cioè, capito che ti voglio dire?
0: Certo.
1: Prima all'inizio era campo, mo non c'è niente campo per immigrati, capito? Vai in Libia, viene arrestato in Libia, viene ucciso, va in un altro paese, va ucciso, viene maltrattato, viene trattato come schiavi. Non esiste, dobbiamo un po' essere umanità, perché il mondo, siamo tutti quanti immigrati, siamo venuti immigrati tutti quanti, capisci che voglio dire? Lei, lui, io, siamo immigrati, quindi finché che ci siamo nel mondo ci dobbiamo aiutare, non ha bisogno di vedere una persona che sta morendo stare zitti, capito?
0: Certo. Senti, poi diciamo la manifestazione riguardo la Libia nello specifico, ma sappiamo, ce lo diceva pure Abraham, che anche da altre parti, insomma, le cose non vanno meglio in Tunisia, che sta meglio lì vicino, pure la situazione è molto brutta.
1: Sì, assurdo, anche se vai in Etiopia, assurdo. Cioè non parliamo, veramente fanno paura. Noi qua stiamo bene veramente, ma se vai in Africa con le persone che non si vedono, che non hanno voce, veramente a me mi viene brivido per parlarlo, cioè capisci? Certo. Io sono donna, una donna veramente, cioè vado a vedere nel TikTok normale, come se fosse niente, lo mettono, cioè capisci che ti voglio dire? Allora mi viene brivido a parlare, capisci?
0: Certo. No, capisco perfettamente. E poi un'altra cosa, diciamo, noi parliamo di quello che succede in questo momento lì in Libia, in Tunisia, in tutti questi posti simili, ma bisogna sempre ricordare come le persone arrivano lì, cioè quanti chilometri hanno fatto e con quanta fatica.
1: Sì, vengono perché nei loro paesi non hanno la libertà, perché scappano, non hanno la libertà. Aspetta un attimo, per favore.
0: Sì.
1: Allora, vengono perché non tengono libertà. E dato che non hanno libertà, sono usciti per cercare libertà da un'altra parte. Quindi, in Etiopia io sono arrivata in Etiopia 2016-15. Era perfetto in quel momento, però mo in questo momento non c'è niente campo, cioè le persone stanno andando, come ti devo dire, stanno morendo senza niente,
0: sì,
1: proprio morendo, non è giusto.
0: Assolutamente no, per nulla proprio. Va bene, Illa, questa è la situazione, e per cercare di fare qualcosina anche noi.
1: Sì, allora abbiamo pensato di fare questa manifestazione per dare voce a chi non ha voce. E se non si ferma, lo faremo mille volte, perché non esiste che mentre che stanno morendo tu dici immigrati non possono venire, immigrati colà, immigrati là, perché immigrato non ha fatto niente, ok? Se dobbiamo parlare alle storie, non possiamo parlare, cioè voi mi mandate all'Africa guerra, poi africani quando vengono, cioè per cercare la pace oppure per essere liberi, capisci che ti voglio dire? Quando sono usciti, dato che sono usciti, quelli che ci sono usciti dal loro casa, dal loro paese, si deve trovare una soluzione. Per questo motivo noi usciamo il 26, per avere un po' di soluzione, per dire, cioè basta, veramente basta, non ce la faccio neanche a parlare.
0: Certo. Va bene, Illa, chiudiamo qui tranquillamente e noi ricordiamo l'appuntamento per la manifestazione qui venerdì a Roma, a Piazza Garbaranica, alle ore 6.

0: Allora, alle 10:32 minuti primi, come annunciato, ritorniamo in voce e in diretta e torniamo per parlare di una manifestazione che si tiene venerdì prossimo, venerdì 26 giugno qui a Roma in Piazza Capranica. L'appuntamento è alle ore 16 per parlare di quanto sta purtroppo accadendo in Libia nei confronti di rifugiati e migranti. Io do subito il benvenuto ad Avram dall'altra parte del telefono. Buongiorno Avram, ci sei anzitutto?
1: Buongiorno Marco, sì, ci sono.
0: Benissimo.
1: Saluto anch'io.
0: Allora, grazie per essere qui con noi, poi più tardi avremo anche un'altra chiamata con una tua collega, ma per ora cominciamo con te. Anzitutto, che cosa succede venerdì e perché questa manifestazione?
1: Questa manifestazione abbiamo lanciata per il 26 giugno 2026 a Roma e contemporaneamente anche a Bruxelles. Perché lanciamo questo messaggio o questa manifestazione? Perché questo momento, già da mesi, anche se sappiamo che in Libia la situazione è sempre pesante e brutta, però ultimamente si sta facendo un rastrellamento a raso che veramente ha coinvolto tutti gli immigranti che ci sono in Libia, anche quelli che lavorano e vivono da anni. Quindi c'è un rastrellamento, parte dall'est della Libia e fino a Tripoli. Quindi si stanno rastrellando chiunque la trovano per strada o chiunque la trovano al lavoro o chiunque la trovano a casa. E hanno anche annunciato che chi affitta la casa per i migranti può essere punito o multato. Quindi li stanno cacciando via anche di casa. E una volta cacciati via di casa vengono presi da varie milizie, non sappiamo dove li chiudono veramente, e molti altri che sono già rastrellati da Tripoli, donne e bambini, non sappiamo neanche dove sono finiti. A Bengasi nell'est sono tantissime persone in prigione più di un anno, ma centinaia, migliaia chiusi, che non si sa niente cosa sarà il loro futuro, ma sono chiusi là a Bengasi tantissimi. E a Tripoli le persone sono tutte per strada perché le hanno cacciate via di casa. Questa situazione viene sfruttata dai trafficanti, dalle milizie, da chiunque. Poi, anzi, adesso è partita anche una xenofobia, un razzismo fortissimo, e che per strada continuano, come dire, picchiare, torturare e minacciare i migranti, soprattutto neri. Ed stanno protestando da

0: mesi a Tripoli, hanno chiuso anche l'ufficio della Nacacere, l'unico ufficio, piccolo ufficio che era un po' una piccola finestra. Quindi adesso la Libia è diventata una cosa fuori controllo, e siamo molto preoccupati perché ci arrivano delle grida di donne, bambini, persone ferite ogni giorno. Abbiamo provato di fare qualcosa, però siccome è diventata difficile da soli, allora abbiamo detto chiediamo ai cittadini europei, chiediamo ai governi europei, chiediamo alle istituzioni che ci danno mano, quelli che collaborano con la Libia sulla gestione dei flussi dei migranti, perché veramente si sta violando qualsiasi diritti di questi vulnerabili migranti che sono in Libia.
1: Senti Abram, come mai succede questo? Come mai c'è questa ondata di repressione? E soprattutto quello che notavo io, ma notavano anche altri, la Libia è insomma divisa fra tanti governi, tante milizie che spesso si combattono fra loro, però in questo momento sono tutte impegnate in questa operazione di rastrellamento delle persone che vengono da sud. Perché sta succedendo questo in questo momento?
0: Allora, la guerra contro i migranti non è solo in Libia, ma quasi in tutto il mondo. Vedi in America cosa succede. In America questi giorni proprio la stanno mandando anche delle persone proprio nei paesi africani. E in Europa vedi che patto hanno fatto, che accordi stanno facendo. E quindi la guerra dei migranti è dappertutto. Dovuto a questo, anche in Tunisia, no? È partita ormai da due o tre anni che, partendo anche dal presidente, continuano a parlare dei migranti. In Libia pure è diventata una moda, quindi tutte le politiche, tutte le organizzazioni adesso vogliono attenzione, vogliono i soldi e vogliono anche attenzione dai paesi europei, e poi per anche, come dire, manipolare un po' i cittadini per dire che stanno lavorando. Se tu la vedi il video che lo pubblicano stessi le milizie, i poliziotti che la pubblicano, come fosse vanno in guerra, vanno con degli armi proprio attrezzati, con le Kalashnikov, con le tank, con tutto. Quindi vogliono attenzione verso i loro cittadini e verso l'Europa, vogliono soldi dai migranti anche dall'Europa, però facendo questi giochi veramente uccidono migliaia di persone, rendono disabili migliaia di giovani, e quindi sulla pelle di questa gente loro cercano loro attenzione, fanno come fanno i leader europei e gli altri leader di questo mondo, che adesso tutti parlano solo contro gli immigranti come fosse tutto il male di questo mondo dovuto all'immigrazione, che tuttora non è vero.
1: Senti, per quelle che sono le vostre informazioni, le notizie che avete, dove vanno a finire tutte le persone che vengono arrestate? Ci sono dei campi di prigionieri?
0: Questo è la cosa che ci preoccupa molto. Molti non sappiamo niente e non abbiamo notizia, di molte donne soprattutto. E come ti dicevo, ci sono tanti lager, ci sono delle persone chiuse da anni. E poi adesso è molto difficile perché non sai con chi anche interlocuire, capito? Sono tante frizioni, sono tante milizie, sono tanti trafficanti che chiudono. Questo è che ci preoccupa molto. Molti non sappiamo dove vanno a finire. Molti ne sappiamo quale sarà il loro futuro. A molti ci stanno chiedendo migliaia di euro per essere lasciati da quando sono stati rastrellati. A molti, alcuni mi chiedono soldi. Molti non abbiamo notizia. Molti sono chiusi, non sappiamo cosa sarà il loro futuro. E le condizioni sono veramente terribili. La chiudono, è un posto che può tenere 50 persone, la chiudono in 500 persone. Quindi muoiono di malattia, di qualsiasi. Di molte cose, per quello che siamo preoccupati, perché non sappiamo loro fine, non sappiamo, quindi per quello vogliamo dare un po' sensibilità, vogliamo dare un po' la voce, perché loro ci dicono, ci conoscono, sono i nostri fratelli, ci urlano verso di noi, e noi cerchiamo di condividere questa preoccupazione.
1: Senti, le persone che vengono rastrellate vengono, immaginiamo, molte dal Corno d'Africa, dall'Etiopia, dall'Eritrea, ma suppongo un po' da tutto il continente, poi si trovano lì, no?
0: Sì. Molti vengono, allora, dal Corno d'Africa, sì, ci sono gli eritrei, ci sono molti somali, molti eritrei, etiopi, ma ci sono anche subsahariani, no? Mm-hmm. Molti anche in questi giorni hanno portato anche un po' di loro cittadini dalla Libia, però tipo come gli eritrei che, cioè, non sanno dove andare, morirono là. Certo. Non c'è un governo che interviene o che aiuta, sostegne a questi migranti. Quindi sono tanti, sono pakistani, sono Bangladesh, cioè, insomma, dappertutto ci sono tanti migranti, però sai, chi paga di più è nero, cioè quasi caccia il nero, quindi quelli neri sono più predati e più vulnerabili, però comunque questo raffreddamento è verso tutti i migranti che siano in Libia in questo momento.
1: Fra l'altro, poi, per chiudere, ma anche insomma per cercare di spiegare anche come vanno le cose, la maggior parte di queste persone spesso sono persone che stanno lì da tempo, che vivono e vivevano e lavoravano lì, insomma, quindi diciamo in qualche modo neanche a dire che fossero un qualche fastidio nei confronti delle autorità libiche, no? Stiamo parlando un po' di, come dire, di misure anche gratuite, se vogliamo, o sbaglio?
0: Sì, sono le persone veramente che lavorano da anni, che vanno, come dire, che aiutano il paese, che fanno andare avanti l'economia del paese e tutto il manodopera. Però adesso, siccome c'è la moda di rastrellamento, tutti vengono rastrellamenti, anche delle famiglie, con dei bambini nati là, no? E molti, come i nostri, invece, magari cercano di passare dalla Libia, quindi c'è, cioè, muscolato tutto. È tutto, quindi nessuno è sicuro in Libia adesso. Sei migrante, sei là da 10 anni, da 15 anni, sei nato là, non c'è sicurezza, perché questo rastrellamento a raso verso tutti, non c'è nessuna distinzione. O tipo, per esempio, molti avevano anche il documento dell'UNHCR, non vale, la bruciano, anzi i manifestanti libici hanno chiuso anche l'ufficio. Hanno portato proprio un camion pieno di sabbia, di sassi, hanno chiuso l'ufficio dell'UNHCR. E quindi è proprio il caccia al migrante, non c'è nessuna distinzione, chiunque rischia in Libia adesso.
1: Allora, l'ultima cosa che volevo chiederti: c'è una qualche minima forma di aiuto, di supporto da parte dei governi, dei paesi da cui arrivano le persone in Libia, oppure lo zero proprio assoluto?
0: Allora, comunque molto poco, no? Mm-hmm. I paesi cercano tutti cercano di fare politica, no?
1: Certo.
0: Quindi se la Nigeria porta 50 ragazzi o 100 ragazzi rispetto a quelli che sono in Libia, è pochissimo. E la Gambia, per esempio, in questi giorni ha preso pochissimi cittadini dalla Libia, però rispetto a tutta la gente che è chiusa, è pochissimo. E quindi, se non c'è, come dire, questa ondata, cioè magari se si può gestire con calma, sì, ma adesso che sono da un minuto all'altro hanno iniziato a rastrellare chiunque si trova in quel paese, è anche difficile diciamo intervenire.
1: Certo.
0: Prima di tutto noi chiediamo che si ferma questo rastrellamento proprio così diffusa, e poi vogliamo notizia di quelle persone rastrellate che non sappiamo dove sono finite, in più di andare verificare le situazioni e le condizioni delle persone chiuse in varie lager che ci sono là. Quindi se si fa l'accordo con la Libia, bisogna che dovevano essere rispettati i diritti di questi esseri umani. Ci fanno gli accordi di migliaia e milioni di euro, però senza garantire il minimo rispetto dei diritti umani di questi esseri umani. Quindi, cioè, bisogna che intervengano a verificare, a salvare di questa gente presto, perché veramente vediamo un macello, perché queste persone chiuse nei lager così, se passano più di mesi, moriranno tutti insieme. Quindi è una cosa molto grave, bisogna intervenire subito.
1: Benissimo. Abram, ti ringraziamo moltissimo. Noi fra poco, o appena ti lasciamo, ci mettiamo in contatto con Il, un'altra tua collega, per sentire anche lei cosa ha da dirci. Prima di salutarci, però, ricordiamo questo appuntamento: ci si vede tutte e tutti qui a Roma venerdì prossimo, giusto?
0: Sì, ci vediamo tutti alle 4 a Roma, invece a mezzogiorno mezzo a Bruxelles, perché ne abbiamo bisogno di tutti, di giornalisti, di cittadini, di attivisti, di politici, di religiosi, abbiamo di tutti, abbiamo l'aiuto di tutti, perché veramente queste persone hanno bisogno solo una voce, un aiuto, non gli interessa da chi l'arriva, da tutti gli esseri umani hanno bisogno di aiuto. Grazie.
1: Quindi due manifestazioni in contemporanea quasi, una a Bruxelles e una a Roma,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, una a Bruxelles e una a Roma.
1: Benissimo. Abram, grazie mille, ci si vede tutte e tutti qui a Roma, un abbraccio e a prestissimo allora.
0: Grazie mille, grazie per l'opportunità, grazie. Arrivederci.

0: Allora, una buona giornata ancora a tutte e tutti. Come dicevamo prima, adesso andiamo a parlare di una serie di iniziative antiproibizioniste che si tengono nella nostra città. A partire dalla giornata di oggi, noi diamo subito la parola a Giuliano dall'altra parte del telefono, che intanto ringraziamo e salutiamo. Allora, Giuliano, grazie per essere con noi. Prima di tutto una breve presentazione da parte tua e di quello che è il tuo lavoro e quello che organizzerai questa settimana insieme a tanti e tanti altri.
1: Certo, ciao Marco, grazie a te per l'opportunità di stare qui. Allora, io vengo, in realtà non sono un professionista e è proprio questa la particolarità. Itampud come associazione è riuscita a lanciare un progetto insieme al Comune di Roma, coinvolgendo anche persone non professioniste come me, con cui abbiamo collaborato per creare una serie di eventi rispetto a questa manifestazione del 26 che si terrà il 26, che è il Support Don't Punish. È una manifestazione appunto che vuole sensibilizzare sulle politiche antiproibizioniste, in generale su politiche alternative al proibizionismo. E quindi abbiamo avuto modo di costruire una serie di eventi intorno a queste politiche.
0: Senti, come, anzi, prima di raccontare, diciamo, come andranno questi, eventi, qual è la filosofia generale che c'è dietro queste giornate e, soprattutto, diciamo, qual è il vostro modo di intendere l'antiproibizionismo e le pratiche antiproibizioniste?
1: Certo, questa è la parte direi più importante, infatti, la filosofia è quella principalmente della consapevolezza, dell'informazione, infatti la maggior parte degli eventi si basano sulla riduzione del danno e appunto sul creare un po' più di consapevolezza sulle esperienze che si hanno con le sostanze psicoattive. E in generale poi le politiche alternative al proibizionismo non sono necessariamente la liberalizzazione, perché spesso l'antiproibizionismo viene associato alla mera liberalizzazione delle sostanze, quanto invece le politiche alternative sono più la regolamentazione dell'uso delle sostanze, come si vede con quelle già legali come l'alcol e il tabacco. E quindi diciamo la parte principale è che queste politiche sono più orientate alla dignità e ai diritti di chi usa sostanze psicoattive.
0: Senti, nello specifico, premesso che purtroppo stiamo parlando di fantascienza, però ecco, così provando a immaginare un mondo, una realtà in cui voi siete in grado di portare avanti questo tipo di politiche, quali sarebbero le prime cose da fare, da mettere in atto in una realtà come quella italiana?
1: Beh, mi piace pensare che non sia realmente fantascienza, Marco.
0: No, al momento purtroppo sì, però noi
1: È un
0: siamo
1: po'
0: positivi e
1: utopico, me ne
0: ottimisti
1: rendo
0: per il
1: conto,
0: futuro,
1: però
0: certo.
1: è anche vero che ci sono molte politiche che già stanno venendo sperimentate, non propriamente in Italia, ma un po' in giro per il mondo ci sono politiche non proibizioniste che stanno venendo sperimentate principalmente sull'uso della cannabis. Insomma, per esempio la Spagna o l'Olanda stanno dando grande esempio per l'Europa, ma anche molti stati degli Stati Uniti e del Sud America. Quindi, diciamo, mi piace vederla come una strada non troppo lontana da raggiungere. E riguardo le prime azioni da prendere, secondo me sono proprio l'informazione, perché molto spesso ci stanno dei preconcetti sull'uso delle sostanze, ma su anche gli effetti e i danni delle sostanze che non sono propriamente veritieri, ecco. E quindi già scardinare molte di queste di questa disinformazione penso che sia il primo passo verso il riuscire poi a accettare e coinvolgere anche le persone che usano sostanze in modo attivo e riconoscerle, ecco, nella società come cittadini validi, nel senso.
0: Senti, hai citato la Spagna, l'Olanda, ci sono in realtà per fortuna tante realtà dove qualche tipo di politica di questo tipo si sta portando avanti, penso per esempio anche a tanti stati del Nord America. Ecco, prendendo sempre però, diciamo, come punto di riferimento la nostra di realtà, quale potrebbe essere secondo te, secondo voi, di questi modelli quello più facilmente esportabile, almeno proponibile dalle nostre parti?
1: Oddio, forse quello della Spagna con i Cannabis Social Club è già un approccio molto semplice, perché in realtà quello non è una regolamentazione a livello di vendita al pubblico, bensì è una regolamentazione per la produzione e consumazione privata. Quindi non si sgancia troppo dalle politiche antiproibizioniste, perché appunto la vendita a esterni al club è vietata, ma permette ai cittadini che vogliono fare uso di non per forza fare capo al mercato illegale e a tutte le difficoltà del caso e fare appunto avere una strada lecita per consumare una sostanza che alla fine è scelta loro fare. Quindi diciamo quello è un modello che sicuramente è il più facile da applicare, diciamo, in vista di regolamentazioni un po' più complesse e che permettono anche l'uso di altre sostanze e si augura anche la vendita al pubblico regolamentata come potrebbe essere quella dell'alcol attualmente.
0: Senti, tutto questo ha a che fare solo, diciamo, con la cannabis per quanto riguarda, diciamo, le sostanze vere e proprie, oppure si può ipotizzare, immaginare anche, diciamo, l'espansione ad altre sostanze attualmente illegali e soprattutto, diciamo, che margini di manovra ci sono, considerando che spesso e volentieri magari si tratta anche di sostanze da maneggiare con più cura e più attenzione, chiaramente.
1: Questo sicuramente è una parte un po' complessa e io non ho molta fantasia per riuscire a immaginare come potrebbero essere regolamentate, non sono certamente un esperto, ci sono in realtà nella storia dell'Italia, una ventina di anni fa se non sbaglio, si è stata proposta una forma di regolamentazione delle sostanze che poi fu abolita, però non, cioè, non abolita, non fu mai accettata, insomma, però insomma, ci sono sicuramente degli esperti che valutano queste dinamiche. Io personalmente non saprei propriamente immaginarmi come funzionano. Insomma, mi esprimo poco su questo, Marco, purtroppo.
0: Vabbè, beh no, insomma, perché il tema, diciamo, è molto delicato, chiaramente,
1: Sì.
0: perché visto che stiamo parlando anche di un futuro remoto, forse non troppo, ci sembrava giusto parlare anche di questo.
1: Sì, ci sta.
0: Senti.
1: Beh, una cosa importante è che ora abbiamo parlato un po' della vendita, insomma, in generale dell'accessibilità alle sostanze, ma un esempio molto importante in Europa è anche la Svizzera, dove per esempio ci stanno anche le stanze dell'uso sicuro che non rendono legale la sostanza, ma permettono alle persone di appunto farne un uso sicuro e quindi non. Cioè limitare i danni di eventuali overdose o altre complicazioni che potresti avere facendone un uso un po' più diciamo superficiale a casa.
0: Certo.
1: E diciamo pure quella potrebbe essere una metodologia che già si potrebbe adottare, che diciamo è orientata più alla dignità dei diritti dei cittadini.
0: Benissimo. Allora, questo per quanto riguarda, diciamo, le nostre considerazioni generali. Per quel che concerne invece nella pratica le iniziative che si tengono a Roma, come sono organizzate?
1: Allora, cominceremo martedì 23 e alle 18 che ci sarà un laboratorio sullo stigma sulle persone che usano sostanze. È un laboratorio partecipativo in cui appunto andremo a cercare di riconoscere i pregiudizi più comuni o anche meno comuni, o quelli che abbiamo dentro di noi in generale, le persone che parteciperanno, e sulle persone che usano sostanze, e cercheremo un po' di indagare e di decostruire questi pregiudizi. Questo sarà il primo evento. E vuole promuovere appunto una lettura più critica delle rappresentazioni sociali sull'uso di sostanze e in generale favorire una lettura più nelle pratiche più consapevoli appunto riguardo l'uso, ma anche riguardo il giudizio che abbiamo nei confronti delle persone che usano sostanze. Finito il laboratorio ci sarà una presentazione per un libro scritto da Carlo Mazza Galanti intitolato K-Hole, che parla appunto della chetamina a livello storico e culturale. E, insomma, è un libro che parla, cioè fa appunto un'immersione storica.
0: L'abbiamo avuto ai nostri microfoni qualche
1: Sì,
0: tempo fa,
1: avete
0: proprio lui, sì,
1: parlato proprio del libro.
0: del suo libro precedente, insomma, era sempre su questi temi, quindi
1: Ah,
0: un
1: ecco, sì.
0: autore,
1: Certo,
0: diciamo, non sconosciuto da queste parti.
1: e quindi insomma presenterà il libro, ci sarà una discussione riguardo questa sostanza che è un po' una sostanza in voga in questo momento, che vuol dire quindi che ha sia i suoi benefici e le sue complicazioni nella nostra società attuale. Poi ci sarà un altro evento il 25, giovedì alle 18:30. Si tratta di un cerchio di integrazione psichedelica, che è semplicemente un momento che ci si prende tutti insieme per raccontare le proprie esperienze psichedeliche, appunto, e cercare di integrare quelle esperienze per apprendere qualcosa che ci stanno cercando di insegnare, perché in qualche modo comunque tutte le esperienze ci manifestano delle nostre parti di noi e questo cerchio ci darà la possibilità di verbalizzarle e cercare di farle un po' più nostre, ecco. Dopo
0: Benissimo.
1: giovedì ci sarà direttamente sabato e 27 una giornata di formazione in riduzione del rischio e del danno, e sarà una giornata proprio di appunto formazione riguardo tutte le pratiche di riduzione del danno e dei rischi. Si comincerà dalle 10, si pranzerà insieme e si finirà verso sera. Ci sarà proprio tutta una spiegazione sia delle sostanze, degli effetti delle sostanze, eventuali mix tra queste e anche le varie pratiche di riduzione del danno per evitare appunto momenti di difficoltà. Gestire momenti di difficoltà e anche saperli riconoscere, perché ci stanno alcune occasioni in cui, proprio citando magari la chetamina di prima, capire quando una persona sta in K-hole oppure sta in un momento di difficoltà è un po' più complesso. Ecco, quindi cercheremo di dare delle informazioni per riuscire a valutare anche queste situazioni critiche. Ecco.
0: Perfetto, allora questo è, diciamo, il programma della settimana. Giuliano, prima di lasciarci dei riferimenti in rete per quanto riguarda tutto questo, ci sono.
1: Allora, senza dubbio si può prenotare sia scrivendo su Instagram a Itampud, il nome è itampud.aps, oppure scrivendo alla mail idampud@gmail.com oppure al numero di telefono su WhatsApp anche 388 973 8899. Are you ready?

0: Ti piace? Tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Ondia Rossa. Sono le 8:05 di giovedì 24 giugno e fa già caldissimo. (06) 49 17 50 se volete entrare in contatto con noi e magari intervenire in diretta. Usate sempre la mail per comunicare con noi, ondarossa@ondarossa.info. Non usate i social perché tanto non li leggiamo.

Siamo agli ultimissimi tuffi per il radioabbonamento, è una cosa importante e anche, come dire, un atto politico contribuire alla vita economica di questa radio. Finché siamo nel capitalismo i soldi per aprire i microfoni servono e, come sapete, siamo nel 50° anno di una radio che non ha mai percepito pubblicità, che non ha padroni, non ha finanziamenti, è la nostra radio, ce la manteniamo noi.

E cominciamo la mattinata con una serie di comunicati. Il primo che vi vogliamo leggere è della Global Sumud Flottiglia. Dopo 30 giorni di detenzione illegale in Libia, abbiamo ricevuto conferma che tutti e 10 i volontari rapiti del nostro convoglio umanitario stanno per essere rilasciati. Esordiamo tutti e tutte a continuare a esercitare pressione finché ognuno di loro non sarà al sicuro a casa con i propri cari. Sono appena arrivati a Tunisi quando scrivevano questo comunicato, insomma era ieri sera, quindi e si sta parlando di Achraf Khoja che proveniva dalla Tunisia, Domenico Centrone, Leonarda Alberizia e Matias Rodriguez che sono le tre persone con cittadinanza italiana. Matias è italo-uruguaiano. I restanti dovrebbero essere rilasciati nelle prossime 24 ore. Mentre accogliamo con favore questa notizia, ricordiamo anche i quasi 10.000 prigionieri politici palestinesi, i quattro organizzatori tunisini detenuti e le decine di migliaia di persone ingiustamente rinchiuse nei centri di detenzione di tutto il mondo. Nessuno è libero finché non lo saremo tutti.

E a proposito di carcere e repressione, passiamo qua alla nostra latitudine, anzi anche alla nostra città, e vi leggiamo un comunicato della Cassa di Solidarietà alla Lima sugli arresti di martedì scorso. Come Cassa di Solidarietà alla Lima esprimiamo la nostra incondizionata vicinanza agli anarchici e alle anarchiche arrestate il 16 giugno. 5 persone in carcere con l'accusa di reato associativo con aggravante di terrorismo, 2 domiciliari, 2 compagni arrestati in seguito alla perquisizione accusate di terrorismo della parola, reato introdotto dall'ultimo decreto sicurezza. Decine di perquisizioni in tutta Italia e lo sgombero di uno spazio occupato da 25 anni non devono passare sotto silenzio. Il fatto che arresti e repressioni in questi anni non sembrano avere battute d'arresto non ci può far considerare questa come la solita operazione contro gli anarchici, né come l'ennesimo inevitabile sgombero di uno spazio occupato. C'è chi si è direttamente visto strappare la libertà, c'è chi ha visto la polizia invadere i propri spazi, portare via i propri affetti e buttarli fuori di casa, ma ci sono anche tutti e tutte coloro che, seppure non direttamente coinvolti il 16 giugno, in un modo o nell'altro ne subiranno le conseguenze. Ci riferiamo a chiunque sia sceso in strada a fianco di Alfredo Cospito, chiunque abbia animato la solidarietà alla resistenza palestinese e contro le guerre imperialiste, a chiunque ribolle di rabbia per i compagni e le compagne rinchiuse nelle carceri, ma in fondo anche a coloro per cui l'esperienza della resistenza partigiana rappresenta una pagina importante della storia di questo paese. E sappiamo che queste sono solo alcune delle circostanze nelle quali chiunque si potrebbe essere trovato fisicamente a fianco o moralmente vicino alle persone arrestate. Ogni compagno, ogni compagna nelle mani dello Stato, ogni spazio perso lascia oggi un vuoto sempre più difficile da colmare. Ogni occasione che lo Stato ha di applicare e sperimentare nuovi codici repressivi rappresenta la chiusura dell'ennesimo margine di libertà, senza il quale opporsi allo stato di cose presenti sarà più duro. Non sappiamo se alla fine di questa operazione repressiva i giudici dichiareranno colpevoli o innocenti le persone indagate. Certo è che se ci dovessimo basare sugli ultimi 20 anni di inchieste contro le persone anarchiche, le sovversive e i sovversivi in generale, di colpevoli le procure ne hanno trovati veramente pochi. In compenso, grazie alle misure preventive, le galere hanno costretto tra le proprie mura per decenni centinaia di combattenti. Tutto ciò non toglie che consideriamo giusto e legittimo ciò di cui sono accusati, ovvero ritrovarsi fianco a fianco per lottare contro questo sistema e l'aver introdotto per qualche ora l'aver interrotto per qualche ora il traffico della linea ad alta velocità, per ricordare quanto le Olimpiadi invernali di Cortina rappresentino uno scempio e il trasporto su ferro un'infrastruttura utile alla logistica di guerra. Anche queste sono scelte a disposizione di chi ha a cuore la trasformazione sociale. Crediamo sia molto importante supportare le anarchiche e gli anarchici colpiti. Crediamo sia importante rompere l'isolamento, l'indifferenza, la paura che la repressione potrebbe indurre. Per la libertà, per la solidarietà, per il ribaltamento di questo sistema. Invitiamo tutti e tutte a supportare economicamente, politicamente e moralmente le persone arrestate, a esprimere vicinanza a chi è stato colpito da questa operazione. Libertà per Bibi, Nico, Arnau, Nicole, Stefano, Toni, Luna, Giulia e Pietro. Libertà per tutti e tutte. Firmato Cassa di Solidarietà La Lima.

E vi diamo lettura anche di un altro comunicato firmato Coordinamento Popolare Laurentino 38, ve l'abbiamo già letto, ma insomma ci sembra importante tornarci sopra. È un comunicato di lunedì. Hanno costruito un muro di violenza e ricatto economico davanti alla porta di una nuova casa per Susanna. Quel muro l'abbiamo sfondato, quella porta ora l'apriamo, tenendoci per mano tutte insieme. Il supporto è arrivato da tantissime città, da singoli, da gruppi di lavoratrici, da collettivi di lotta della penisola e delle isole. L'obiettivo è stato raggiunto e superato. Susanna può pagare ATER e ricomprare alcune cose di quel tutto perso nell'incendio. Oggi grandi dirigenti e politici devono sentirsi dei piccoli strozzini schiacciati dalla solidarietà. Dopo aver causato l'incendio con le mancate manutenzioni, dopo aver lasciato una donna in strada tra le promesse e i silenzi per 5 mesi e dopo aver ascoltato la rabbia della lotta, hanno provato una mossa infame. Quei 2.700 euro posti come condizione per avere una nuova assegnazione potevano essere rateizzati come tutto il resto, ma invece no. Volevano dare una lezione, volevano costringere a una nuova sofferenza. Noi, tutte e tutti, non gliel'abbiamo permesso. Per abbattere gran parte delle morosità calcolate male ci è voluta una lunga battaglia. Per trovare una casa ATER tra le centinaia lasciate vuote a marcire ci è voluta una lunga resistenza. Per entrare in questa casa e ricostruire la tranquillità ci è voluta una bella solidarietà. L'abbiamo fatto con Susanna e vogliamo farlo con chiunque voglia lottare fianco a fianco. Oggi una casa subito per Susanna, una casa per tutti e tutte. Coordinamento Popolare Laurentino 38.

E passiamo a segnalarvi qualche appuntamento. Oggi mercoledì 24, un appuntamento qua nel quartiere di San Lorenzo, uno degli ultimi atti del San Lorenzo Pride di quest'anno. Si tratta di un appuntamento alla libreria Antigone, verrà presentato Roma Arcobaleno con l'autore Francesco Angeli, che dialoga con Andrea Pini. Il sottotitolo, per farvi capire un po' di più di che si tratta, Angoli segreti della cultura LGBT di questa città. La libreria Antigone è qui a San Lorenzo, a via dei Piceni 1, e l'appuntamento è per oggi alle 18:30. Da domani vi ricordiamo che inizia Crack, il festival di fumetti dirompenti al Forte Prenestino a Centocelle, via Federico Del Pino. Da domani pomeriggio andrà avanti fino a domenica, e da domani pomeriggio fino a sabato notte Radio Onda Rossa animerà con la propria musica le redattrici e redattori in la piazza d'armi di destra, dove troverete appunto lo stand di Radio Onda Rossa e di Scarceranda. Venite per sottoscrivere il radioabbonamento, perché lo chiudiamo proprio con Crack. Se volete sottoscrivere di persona invece che in formato digitale, venite per i gadget di Radio Onda Rossa, venite a farci un saluto, venite a portare un contributo per Scarceranda, perché raccogliamo anche quelli, e venite a vedere Crack. Come sempre è uno spettacolo, anzi domani da questi microfoni vi diremo qualcosa di più sull'edizione quest'anno, ma appunto, e poi forse questo non l'ho detto, va Radio Onda Rossa pomeriggio e sera, giovedì, venerdì e sabato trasmette in diretta, trasmette proprio dal Forte e da Crack.

sempre oggi, 24 giugno, a partire dalle 19.30, Queer Cinema for Palestine, No Pride and Genocide. Siamo alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. Alle 19.30 un aperitivo solidale e poi interventi di BDS Roma, di Dalia Ismail e Rania Ahmad. Ci sarà anche una mostra di Sabrine Mukarker e poi la proiezione di una serie di corti palestinesi. Oggi, a partire dalle 19.30, la Casa Internazionale delle Donne in via Francesco di Sales 1A. Mentre il mese del Pride attraversa città e piazze di tutto il mondo, c'è chi ricorda che non può esistere la liberazione senza giustizia, né diritti senza solidarietà. Quindi appunto l'invito a questa proiezione è tratta, insomma, questi corti provengono dalla rassegna internazionale Queer Cinema for Palestine in collaborazione con Factoria, Le Sconfinate, Zalib e Casa Internazionale delle Donne.

0: E anche se manca qualche giorno, vi segnaliamo un altro appuntamento che è per questa domenica. Ve lo cominciamo a segnalare da stamattina perché ci teniamo molto. Stiamo parlando delle cagne sciolte, gli siamo benefit, ma non benissimo. L'estate sta arrivando, è il momento perfetto per fare i lavori, perché il tetto non si sostiene da solo, eppure noi ogni tanto abbiamo bisogno di una mano. Il 28 giugno è proprio l'anniversario di Stonewall e non vi chiederemo di maneggiare pietre, ma di partecipare di riffa o di raffa agli Stiamo Bene Benefit, ma non benissimo, per poter continuare a lottare, confabulare, immaginare, resistere, desiderare e fare festa alle cagne. Venite numerosi e numerose alla serata di autofinanziamento per lo spazio, domenica 28 giugno dalle 18 alle 24 alle Cagne Sciolte, in via Ostiense 137B, cena vegana, riffa e raffa, ricchi premi e così on, karaoke, free shop aperto. Ci siamo un po' dilungati, ma ci sembrava importante darvi queste parole, ma adesso arriviamo alla rassegna stampa come ogni mattina e ogni apertura di Radio Onda Rossa.
1: Iniziare la rassegna stampa dei giornali.

una mattinata questa in cui i titoli non sono proprio omologhi, diciamo, uno all'altro, ma neanche così distanti. Sostanzialmente i temi che si rincorrono sono ancora quello che succede, insomma, intorno allo stretto di Hormuz, e poi i rapporti Italia-Stati Uniti, l'Italia nell'Unione Europea e insomma quello che riguarda poi la difesa europea, l'onda di caldo con morti e grandi disagi. Finalmente si torna anche un pochino a parlare di Gaza su alcune prime pagine, e anche si comincia a parlare del rischio di una grande bolla finanziaria legata all'high tech. Non mi dilungherò di più sul così sul quadro generale, ma proviamo a andare a vedere in maniera un po' più non dico dettagliata, ma insomma a volo d'uccello le prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, giornale a maggior tiratura, credo, che se la contende con Repubblica. Meloni e gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano. La Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsi. Siamo veramente a un livello di dibattito forse come dire dall'imprint Trump con il suo lessico minimale, e la Meloni gli va dietro, perché nel senso questo dibattito se noi siamo scarsi loro sono scarsissimi sembra veramente giochino dei bambini e delle bambine. Tutto questo è il primo titolo del Corriere, per poi riproporlo a però a pagina 8 e 9, dove si parla, si dà tanto spazio a Meloni e al suo sentire per gli attacchi di Trump. A fianco troviamo due fotonotizie: il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città, il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, e poi la foto di persone che fanno il bagno nelle fontane davanti alla Torre Eiffel, i 40 annegati. Non si tratta di una morte di massa, ma si tratta di persone morte nel cercare refrigerio in come dire acque non convenzionali dove bagnarsi. L'altra foto invece è una carta meteorologica in cui si vede un rosso cupo color sangue sopra la Francia, il nord della Spagna, il sud del Regno Unito, e pensate che l'Italia è ancora fuori da questo colore così forte. Troviamo poi in taglio medio l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, cala SpaceX e poi recupera, giù Piazza Affari, giornata pesante per le borse a causa delle vendite dei titoli tech, male anche Milano. Poi a fianco un fatto di cronaca su cui veramente sguazzano i giornali di destra, sto parlando in particolare di Libero ma anche del Giornale. Milano, il vigile morto inseguendo un SUV pirata. Stava inseguendo un'auto che aveva forzato un blocco, ma è caduto con la sua moto. Così è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni, alla guida dell'auto pirata, un albanese di 25 anni. Il cordoglio del presidente Giorgio Mattarella. Nonostante tutto, anche il Corriere non perde il vizio di legarsi alla nazionalità presunta o comunque all'origine delle persone, perché non ha potuto resistere evidentemente a scrivere che si trattava di albanese, non appunto non gli è bastato dire che era un pirata della strada con un macchinone enorme. E poi abbiamo sulla prima del Corriere in taglio alto, molto alto sopra il primo titolo, la requisitoria del PM, l'Egitto ha protetto gli aguzzini di Regeni, quindi si torna a parlare anche del caso di Giulio Regeni.

0: E oggi è uno di quei giorni fortunati in cui sulla prima pagina del Corriere possiamo leggere niente di meno che il professor Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea. Qual è la nuova fragilità europea? Che si sono le come si dice, le fughe, le spinte centrifughe, le chiama così, cioè il fatto che non si voti il centro. E parla del fatto che le spinte centrifughe sono molto forti in Gran Bretagna in Germania, ma anche in Francia, figuriamoci in Italia. E quindi di cosa parla Panebianco? Del fatto che gli estremismi ovviamente minano la stabilità, specie di disco rotto, e si ripete ogni volta che gli danno spazio, e lo spazio glielo danno ovviamente in prima pagina. Detto questo, sul Corriere della Sera passiamo a La Stampa. Difesa, un ultimatum dell'Unione Europea, rischio 15 miliardi. Bruxelles, un mese per i fondi safe, poi li assegniamo altri. Scontro Giorgetti-Crosetto. Meloni, la politica estera non è Temptation Island. Si rafforza l'ipotesi voto anticipato. Ora, mi dicono che Temptation Island è una trasmissione trash di Mediaset, dove le persone vengono rilasciate in posti deserti insieme a dei tentatori. I cattolici tipo Provita si dovrebbero offendere, perché è evidentemente sacrilego tutto ciò, e perché il riferimento alle sacre scritture mi sembra palese. Ma niente, Meloni, che in piena campagna elettorale evidentemente ricerca come dire il linguaggio pop per avvicinarsi ai giovani e alle giovani, che non sono così stupide. E comunque il tema è importante. La Commissione Europea vorrà una risposta chiara in tempi brevi dal governo italiano sull'utilizzo del prestito del piano SAFE, e quindi ci sarebbero 15 miliardi che io spero perdiamo a rischio. Fondi per la difesa, perché si parla dei fondi per la difesa, lo vedremo dall'interno. C'è anche un approfondimento su quanto costa il riarmo dell'Europa, ovviamente uno stonfo, ma lo andremo a vedere. Oltre a questo, molti titoli, direi troppi oggi, sulla prima della Stampa c'è una colonnina in blu che parla degli esteri, il rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran, e l'approfondimento di Natalie Tocci sul come dire, il proseguo delle trattative Stati Uniti-Iran. È fragile, stretta nella morsa degli umori di Trump, dell'arroganza delle guardie rivoluzionarie iraniane e della volontà del primo ministro israeliano Netanyahu di far saltare il banco, continuando a attaccare e occupare il Libano. Il Medio Oriente potrebbe riesplodere, eppure non mancano motivi per sperare in una tregua duratura. Parola di Natalie Tocci. Viene presentato poi un reportage di Maidal Assar, La guerra infinita e la rivolta di Gaza, e dove appunto a Gaza la guerra non è più un evento eccezionale, è diventata una condizione di vita permanente. Anche questo lo andremo a vedere. L'altra colonnina invece parla delle borse, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare. E poi Gabriele Segre, se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. La fotonotizia è inspiegabilmente occupata da un libro di poesie di Fruttero e Lucentini, contro cui non abbiamo assolutamente nulla, ma con foto di appunto una di Carlo Fruttero da giovane, l'altra di Lucio Battisti, insomma una cosa completamente decontestualizzata dall'attualità. Anche qui il riferimento all'agente di polizia locale morto a Milano che inseguiva un'auto pirata. Il riferimento alla crisi climatica, il Piemonte senza acqua, ora va in crisi anche il riso. Come sapete, insomma, il Piemonte è la regione dove il riso viene maggior produttrice di riso per quanto riguarda il nostro paese, che un tempo era un grande produttore di riso, adesso piuttosto meno. Il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, ondata di vendita sul tech in borsa. Ovviamente il primo titolo è dedicato a questo rischio di bolla legata al tech. Una tempesta di vendite si è abbattuta al Wall Street scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%, si dedicano due pagine a questo, sottolineando che salgono il dollaro e il T-bond, che SpaceX è in fibrillazione, volo, crollo e ripresa, le tre fasi di questa fibrillazione, il crollo del listino di Seoul dove va a tappeto il settore dei chip, e poi Moria Longo che analizza la situazione, bolla o no, per ora il crollo tech non allarma, questa è insomma la sua opinione. Poi abbiamo si parla di materie prime, in particolare di cacao, con una fotonotizia: riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio. Insomma, cercheremo di andarlo a vedere. Oltre a questo si parla di pensioni, nuovi assegni più basse per il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Nel 25 i trattamenti liquidati sono stati più di 800.000, 27.000 in meno dell'anno precedente per effetto della stretta sulle uscite pensionistiche. Giù anche il valore medio delle nuove pensioni liquidate. Il taglio dell'assegno raggiunge 148 euro mensili per le pensioni di anzianità dei maschi. Le donne per la vecchiaia ricevono il 45% in meno degli uomini, il 45% in meno. E poi abbiamo, come sapete, il Sole ha tanti titoli sulla prima pagina, non ve li leggerò tutti, ma vi leggerò la parte dedicata agli esteri. Gaza, commissione ONU, bambini presi di mira da Israele, è genocidio. Tensioni tra Stati Uniti e Iran su Hormuz, ispezioni in Libano, ma la trattativa va avanti. Questa è la prima pagina del Sole. Arriviamo a domani. Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole al tycoon dopo lo scontro verbale, perché c'è anche da dire che Trump se la prende con Meloni e con i premier europei in generale, ma sostanzialmente nella trattativa con l'Iran sembra avere veramente poca voce in capitolo. Dopo lo scontro verbale la premier fa di tutto per abbassare i toni e spera in un ritorno alla normalità, che la redazione di domani si sente di mettere tra virgolette. Il presidente degli Stati Uniti rivendica come un successo l'accordo con Teheran, ma i vincitori sono gli Ayatollah. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, Giorgia Meloni sta cercando faticosamente di ricucire la tela del dialogo con gli Stati Uniti, non direttamente con il presidente, la cui incontinenza verbale è ormai nota, ma con l'amministrazione. Nel frattempo la premier, ospite della festa della verità, la verità incredibile, fa persino una festa, cioè pensavo, cioè mi sono chiesta molte volte se Di Carta esiste davvero, poi dice di sì e lo dice qui il nostro edicolante di fiducia, ma addirittura la festa, ma chi ci va alla festa della verità, ma dove la fanno? Lancia segnali rassicuranti, quindi, insomma, comunque c'è andata Meloni, quindi esisterà. Sogna un ritorno alla normalità e si dice certa che che quanto accaduto non produrrà alcun contraccolpo, soprattutto dal punto di vista economico, ma la sua sembra più una speranza che una certezza. Poi abbiamo un editoriale di Gigi Riva sui leader che sono troppo loquaci, le guerre si vincono con l'arte del silenzio, tutti zitti, mediatori al lavoro, un tempo era così, ci dice Gigi Riva, adesso invece proclami smentite non fanno altro che alimentare gelosie e sospetti. E Gianfranco Pasquino, sempre parlando di Meloni e Trump e di quelli che a suo avviso sono gli errori di Meloni, se i sovranisti non possono avere amici. Una cosa che ci interessa assai di più, impara l'italiano con gli studenti bloccati a Gaza, lo andremo a vedere il caso, insomma, di 60 studenti che dovrebbero venire in Italia ma li fermano per la scarsa conoscenza dell'italiano. Il commercialista di Crosetto tra Dubai e affari con la difesa, tutti i giorni praticamente su un giornale o l'altro c'è Crosetto con i suoi impicci e impiccetti vari, ma noi vi leggiamo anche la prima del Fatto Quotidiano: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, millanta il 2,8 di PIL dedicato alle armi, aggiungiamo noi, ma ci infila pure i carabinieri. Ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri, paure di rappresaglie degli Stati Uniti al summit di Ankara. Sempre nello stesso riquadro, gelo Polonia-Ucraina sui nazisti, Putin spiazza l'Unione Europea, pronto a fare pace sulle bozze di Istanbul, Zelensky punito, non va a Danzica. Poi abbiamo anche la protesta contro l'ennesimo regalo del governo al leghista Angelucci: per i salari c'è il recupero del 50% dell'inflazione a eccezione delle cliniche private. Sapete che Angelucci è un magnate della sanità privata, oltre ad essersi comprato sostanzialmente quasi tutti i giornali di destra, quelli che noi non leggiamo o su cui riducchiamo. Barnum eredita da Starmer i guai sulle spese militari, si sta parlando ovviamente del Regno Unito e dell'ex sindaco di Manchester che diventa primo ministro. Si parla anche di autonomia a nord bocciata, troppi poteri e costi errati. E poi direi che per i titoli della prima pagina, quello grande ancora è Covid, la Russia striglia Fratelli d'Italia, la Premier rilancia le bufale, tutto questo per attaccare Giuseppe Conte, alte dei presidenti delle Camere al comitato guidato dal meloniano Lisei che ascolta presunti testimoni contro l'ex Premier in caserma e senza opposizioni, andavano coinvolte il democratico in questione è Ignazio La Russa. E arriviamo al manifesto, il manifesto, e stendiamo un velo, è il primo titolo: talebani ma utili, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles, ne parleremo magari approfonditamente di questo che il manifesto ha scelto come primo titolo. La Commissione e i paesi dell'Unione Europea ufficialmente non li riconoscono ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa. La trattativa è arrivata. Giuliana Screna parla poi un infernale posto sicuro, si parla ovviamente di deportazioni e della possibilità di deportare persone migrate dall'Afghanistan nuovamente in Afghanistan. Marco Vascetta, tutto il cinismo di un'unione ormai a destra, sono due commenti allo stesso argomento. Sotto, bambini nel mirino è genocidio, è una dichiarazione del rapporto delle Nazioni Unite sulle azioni di Israele in Palestina, e poi un articolo sulla liberazione degli attivisti in Libia e il freno alle indagini di Roma su quanto accaduto a attivisti della Global Sumo Flotilla bottiglia nelle mani dei militari israeliani. In taglio basso, ancora Meloni, Trump, e poi il piano casa, retorica sovranista per i fondi emiratini, e Schlein, l'establishment non mi vuole, non penso l'abbia scoperto ora, perché insomma è sempre stato così. Peraltro lei è anche era l'outsider, no? Non era la candidata del partito. Abbiamo oggi il manifesto, anche La fine del mondo, l'ultima rivista di fumetti allegata, e ve lo segnaliamo e basta. E direi che con le prime pagine abbiamo finito. Vi lasciamo a un paio di tracce musicali, ma saremo ossessive questa mattina. Vi ricordiamo il radioabbonamento, perché è proprio il momento di farlo.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 8:52 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, abbiamo visto un po' le prime pagine dei giornali, adesso diamo il buongiorno a un'altra voce che è qui vicino a me. Mi sa che non ti ho dato la voce, riproviamoci.
1: Buongiorno a
0: adesso
1: tutte.
0: Te l'ho data.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E continuiamo dall'interno dei giornali.
1: Allora, a pagina 2 e a pagina 3 del manifesto si approfondisce molto la questione legata all'Afghanistan e alla delegazione del regime di Kabul che è arrivata a Bruxelles. E la Commissione e i paesi dell'Unione Europea diciamo ufficialmente non li riconoscono, però li hanno invitati per chiedere di riprendersi sostanzialmente degli afghani e dei migranti che fuggono dal regime, quindi hanno avviato una trattativa. Il manifesto quindi dedica pagina 2 e pagina 3 a questo approfondimento. L'Europa tratta di nascosto ma de facto con i talebani, questo è un tema che è stato anche molto affrontato in giornali che si occupano di affari europei come EU Observer, e quello che emerge insomma da tutti i pezzi è che quello che è emerso all'interno di questo incontro rimane abbastanza segreto. Cosa secondo me importante da segnalare è che tutto questo, che può sembrare assurdo, quindi la deportazione di fatto di persone afghane che sono scappate da torture, da guerre, da rischio di essere desaparecidos, è possibile grazie al regolamento rimpatri. Il regolamento rimpatri che arrivato al trilogo qualche settimana fa, quindi è arrivato alla sua conclusione, alla sua approvazione da parte del Parlamento qualche settimana fa, mette seriamente a rischio i diritti umani delle persone in movimento. Anna Maria Merlo quindi a pagina 2 del manifesto approfondisce un pochino la questione e dice: è stato l'incontro della vergogna per i numerosi manifestanti che si sono riuniti ieri in Place Dutron a Bruxelles per protestare contro l'invito dell'UE a 5 rappresentanti del regime dei talebani, passando oltre una risoluzione del Parlamento europeo di maggio che ne chiedeva l'annullamento. Riporta anche le preoccupazioni di Amnesty International e dice: è sempre Amnesty International a denunciare i rischi che incorrono queste persone in caso di ritorno forzato, quindi come dicevamo prima, prigione, torture, desaparecidos. L'ONG che si occupa della difesa dei diritti umani punta il dito sulla violazione del principio di obbligo di non respingimento o espulsione verso paesi a rischio umanitario, senza dimenticare che il 23 gennaio 2025 la Corte Penale Internazionale ha chiesto il mandato di arresto contro la guida suprema dei talebani. Questo appunto può sembrare assurdo, in realtà il regolamento rimpatri fa proprio questo, cioè normalizza di fatto la deportazione di migliaia di persone in movimento. Inizialmente si parlava solamente di persone con diciamo criminal record, quindi con problemi con la giustizia. In realtà dalle ultime notizie sappiamo che questo incontro è stato insomma si è parlato anche di persone in movimento senza alcun un problema con la giustizia. Lo stesso tema viene poi ulteriormente approfondito e commentato a pagina 11 sempre del manifesto dalla giornalista Giuliana Sgrena, che mette insomma un po' in ordine le varie notizie, ma soprattutto cerca di inserire questo incontro tra Bruxelles e la delegazione afghana all'interno di una cornice molto più repressiva che sta diventando insomma quella europea, che si sta spostando sempre più a destra, anzi è già molto a destra. E diciamo segue il pezzo della prima pagina scrivendo che sebbene l'Emirato non sia stato riconosciuto a livello internazionale salvo dalla Russia di Putin, il nuovo regolamento dell'Unione Europea sui rimpatri offre l'escamotage per l'incontro in corso a Bruxelles. Una delegazione di 5 talebani, non si conoscono i nomi ma 2 sarebbero stati condannati per crimini dalla Corte Penale Internazionale, si trova a Bruxelles per incontri tecnici con la Commissione europea. Il rimpatrio di cittadini, anche se hanno commesso reati, ma pare basterà non aver ottenuto l'asilo. Tra i grandi progetti è in corso di realizzazione il gasdotto che collegherà il Turkmenistan con il Pakistan e l'India, passando proprio per l'Afghanistan. Quindi vediamo, diciamo, per l'ennesima volta che tutta la legislazione, le riforme relative alle persone in movimento hanno anche una, come sempre, motivazione economica alle spalle.
0: Peraltro, nonostante l'abnormità di tutto questo, anche solo parlando di Afghanistan, sugli altri giornali la notizia è veramente quasi inesistente.
1: Quasi inesistente, minima, c'è qualcosa sulle edizioni online, ma in generale, tra l'altro, questa questione della deportazione degli afghani, che se non sbaglio aveva dato impulso alla Germania, rimane sempre molto sotto traccia, diciamo, non... Sì, è la prima volta che la vedo
0: su una prima pagina, sì.
1: Io almeno sì.
0: E passiamo da questo a Gaza, e da vari punti di vista. L'abbiamo sentito da varie prime pagine, che c'è un nuovo rapporto ONU. Ve lo leggo dal Sole 24 Ore, dall'articolo di Rosalba Reggio, che spesso parla di Palestina su questa testata. Israele ha deliberatamente preso di mira bambini palestinesi, causando genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra nella striscia di Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. No, è un virgolettato tratto dal report dell'ONU, appunto. Non lascia spazio a dubbi il rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta sui territori palestinesi occupati e Israele, istituita dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2021 per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Il rapporto pubblicato ieri sostiene che Israele abbia colpito deliberatamente i bambini sparando contro gli organi vitali con armi di precisione, come droni e cecchini, utilizzando armi ad alto potenziale in attacchi contro edifici residenziali, scuole e campi di sfollati. Ma non solo. La Commissione accusa Israele di aver deliberatamente preso di mira i bambini per minare la capacità del popolo palestinese di avere un futuro. Le violenze contro i bambini e il popolo palestinese, sostiene il panel di tre esperti, non si sono fermate neanche dopo il cessate il fuoco. Il rapporto afferma che anche in Cisgiordania, come a Gaza, i bambini palestinesi sono stati arrestati, torturati, maltrattati nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, e documenta episodi di violenza sessuale e di genere contro i bambini palestinesi, spesso durante gli arresti o nel periodo di detenzione. Non è la prima volta che la Commissione accusa Israele di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, così come aveva contestato ad Hamas e altri gruppi armati palestinesi crimini di guerra e altre gravi violazioni del diritto internazionale per l'atto del 7 ottobre 2023. Ma a denunciare i crimini di Israele non c'è un singolo soggetto, ma una lunga fila di attori internazionali che hanno stilato rapporti e aperto indagini. Oltre alla Commissione Internazionale Indipendente, si è mossa la Corte Internazionale di Giustizia, che dopo un ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele per violazione della Convenzione sul genocidio ha aperto un procedimento e, pur non avendo ancora emesso una sentenza, ha ritenuto plausibili i diritti invocati dal Sudafrica e ha imposto misure provvisorie per prevenire atti di genocidio e facilitare gli aiuti umanitari. Deciso anche l'intervento della Corte Penale Internazionale, che ha accusato Israele di crimini di guerra e contro l'umanità e ha chiesto mandati d'arresto per Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant, così come per i leader di Hamas. Sul genocidio si è espressa la relatrice speciale ONU Francesca Albanese, così come altri esperti ONU che hanno denunciato la fame, gli sfollamenti forzati e gli attacchi dei civili. Ma per l'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, che ha documentato ripetutamente possibili crimini di guerra, uso sproporzionato della forza, attacco contro civili, ospedali e scuole, ovviamente neanche a dirlo, se andate a vedere le reazioni di Israele, nonostante questa lunga fila, ci dice che ovviamente sono tutti antisemiti e che non c'è niente di vero. Ma rispetto a Gaza, oggi c'è anche un altro racconto, così viene definito, di Maidal Assar, che si intitola La rivolta di Gaza. È un articolo in traduzione che racconta questo. Dice: mentre sul piano politico al Cairo proseguono i colloqui sul futuro di Gaza, colloqui a cui non partecipano i palestinesi e le palestinesi, una nuova ondata di inviti alla protesta, non partecipano no perché non vogliano, ma perché diciamo non sono invitati, gli inviti alla protesta si stanno alzando dal basso dentro l'enclave, riflettendo tutto lo sfinimento, la rabbia, le divisioni interne di una società che vive quotidianamente sotto i bombardamenti ancora adesso. A Gaza la guerra non è più un evento eccezionale, è diventata una condizione di vita costante. Si presenta prima ancora dell'alba con il rumore dei bombardieri in alto nel cielo. Arriva con gli ordini di evacuazione diffusi sui telefoni cellulari, insieme alle istruzioni di sgombero immediato per interi quartieri. Ritorna poi sotto forma di esplosioni che demoliscono gli edifici e costringono le famiglie a fuggire, ancora una volta. Per il mondo esterno Gaza è un file diplomatico di cui si discute. Per i suoi 2 milioni di abitanti e più la guerra non è mai finita. La popolazione si mette in fila per avere acqua e cibo, va alla ricerca di farmaci, i bambini dormono in tende montate sulle macerie. Ogni giorno arrivano ordini di evacuazione, i nuclei familiari devono scappare o decidere se restare. Da questa realtà si è levato un appello insolito, rimbalzato sulle pagine di Facebook con lo slogan 26 giugno Revolution. L'appello lanciato da attivisti, giornalisti e comuni residenti è rivolto ai Gazawi affinché scendano in strada in quello che viene definito un pacifico giorno della rabbia. Per il momento non è chiaro se l'iniziativa si trasformerà in movimento reale o se rimarrà sui social media, ma fin da adesso ha messo in luce fratture interne. Tra i sostenitori più espliciti a questa iniziativa c'è il giornalista Abdel Hamid Abdel Ati, i cui post sono diffusi in tutta Gaza. Invito Hamas e tutte le organizzazioni a scendere in strada il 26 giugno per esprimere la loro collera, respingere gli sfollamenti e la vita degli accampamenti, negli accampamenti, ha scritto questo giornalista. In un altro post ha aggiunto: se accettate l'umiliazione di vivere in tenda, non fatevi vedere. Abdel Hamid Abdel Ati sostiene che le richieste non sono politiche ma diritti umani fondamentali, dignità, fine degli sfollamenti, servizi che funzionano, un futuro per i bambini, elezioni e un governo che renda conto del suo operato. Chi propone l'iniziativa sostiene che la protesta è pacifica e respinge le accuse di chi crede che goda dell'appoggio dell'intelligence o di forze straniere. Il nostro movimento nasce dal popolo. Nei campi degli sfollati però il significato dell'iniziativa è più personale che politico. Uno sfollato ha detto: abbiamo perso tutto, case, lavoro, i nostri cari, se non ci facciamo sentire adesso, quando lo faremo? E così via, si riportano altre testimonianze. Ma malgrado il clamore della campagna, Gaza resta divisa. Alcuni residenti temono che le proteste in tempo di guerra possano indebolire ancora di più una società già fragile. L'appello dell'iniziativa del 26 giugno coincide con il rinnovarsi dei negoziati in corsa al Cairo sul futuro di Gaza. Israele continua a insistere che il disarmo è indispensabile, il disarmo di Hamas. Hamas sostiene che non consegnerà le armi. Per gli abitanti di Gaza queste discussioni in ogni caso risultano distanti. A quasi 3 anni dall'inizio del conflitto, a 80 direi dall'occupazione e così via, gli ordini di evacuazione continuano a arrivare, i bombardamenti aerei si susseguono, le famiglie vengono sfollate ancora quotidianamente, il confine tra guerra e vita quotidiana è scomparso. Questo appunto il racconto di Maidal Assar, che a cui viene dato spazio sulla stampa di questa mattina. Ma parlando di Gazawi e palestinesi in generale,
1: allora c'è un'altra notizia interessante su Domani, a pagina 6 di Domani. Volevo però prima ritornare un secondo sul manifesto e leggere un pezzettino di tutto il cinismo di un'unione ormai a destra di Marco Bascetta, perché secondo me riassume bene tutti quelli che sono gli escamotage per ostacolare le persone in movimento. E dice: quanto alle regole in tema di immigrazione, nulla è garantito, tutto può cambiare in ogni momento o essere aggirato fino a casi aberranti come quello dei rimpatri in Afghanistan. Se ciò che fino a poco tempo fa veniva considerato inimmaginabile nell'Unione Europea può oggi essere non solo immaginato ma anche discusso e progettato. è soprattutto per una ragione. Il governo dell'Unione poggia

0: cani, rimanendo insomma sul tema dei Gazzawi, c'è un articolo interessante di Sara Wad e Youssef Hassan Olgado, a pagina 6, appunto, i borsisti e il via libera per raggiungere gli atenei, rigidità burocratiche. Dovete imparare l'italiano, nessuna pietà per i Gazzawi. 60 studenti sono bloccati a Gaza. L'obbligo di conoscere la nostra lingua frena le partenze verso l'Italia. Il ministero, nessuna restrizione ad hoc, ma non spiega il cambio rispetto ai 230 arrivati. Un nuovo ostacolo quasi impossibile da superare si è aggiunto alle già tante difficoltà che affrontano gli studenti di Gaza, vincitori di borse di studio per l'anno accademico 2025-2026 presso le università italiane. Per molti di loro la speranza di raggiungere finalmente un luogo sicuro sembrava vicina. Poi è arrivata l'amara sorpresa, cioè una richiesta mai fatta agli oltre 200 studenti arrivati finora: ottenere una certificazione di lingua italiana. L'obbligo è arrivato così senza preavviso nel mezzo dei preparativi per una nuova evacuazione. L'Italia è stata uno dei paesi più attivi nel sostenere l'evacuazione di studenti dalla striscia. Dall'ottobre 2025 sono state realizzate 7 missioni di evacuazione, mentre ora, per quanto riguarda le evacuazioni in corso, il governo ha deciso di introdurre evidentemente una nuova certificazione di italiano, peraltro molto difficile da ottenere in un contesto umanitario disastroso, in un contesto come quello di Gaza.
1: In cui tutte le università sono state praticamente rase al suolo, quindi non si capisce chi dovrebbe fare la certificazione linguistica.
0: Esatto. E la cosa interessante è che appunto questa comunicazione è arrivata senza preavviso e scrivono i giornalisti di Domani: i 60 studenti bloccati a Gaza hanno ricevuto nelle ultime 2 settimane telefonate da parte dell'ambasciata italiana a Gerusalemme, chiamate condotte in italiano, una lingua che la maggior parte di loro non conosce, una sorta di test preventivo effettuato senza consenso e senza preavviso neppure agli stessi atenei, nel pieno di una catastrofe umanitaria che non risulta una novità. Sono giovani che da mesi sopravvivono allo sfollamento, ai bombardamenti, al lutto e all'incertezza. La loro quotidianità è fatta di macerie e morte. Non è compatibile con l'apprendimento di una lingua. Siamo profondamente dispiaciuti di informarti che non sarà possibile includere il tuo nome nella prossima evacuazione. Ci dispiace, ha scritto un professore di un'università italiana in una mail inviata a uno studente di Gaza di cui preferiamo mantenere l'anonimato. Abbiamo contattato il MEC, che ha sottolineato con forza la necessità di applicare rigorosamente le nuove procedure relative all'ingresso, al soggiorno e all'iscrizione degli studenti internazionali. Quindi, diciamo, si sono a un certo punto decisi ad applicare delle norme, una burocrazia agli studenti di Gaza, e di fatto 60 persone sono bloccate lì, 60 persone che avrebbero il diritto di invece arrivare in Italia e studiare in Italia.
1: Prima di arrivare agli studenti iraniani, vorrei ricordare il caso di Mahmoud Al-Najjar, il ricercatore palestinese che doveva arrivare ormai il 1 giugno all'Università di Tor Vergata e che è stato sostanzialmente rapito dalle forze israeliane, visto che aveva già tutti i documenti a posto. Lì non c'era problemi di lingua, aveva vinto la borsa per un master, ma è stato portato via dalle forze militari israeliane in detenzione amministrativa, quindi non gli viene contestato sostanzialmente nessun reato preciso, ma da allora non ne abbiamo più notizie e pare che i ministeri degli esteri, delle università e della ricerca, lo stesso Ateneo di Tor Vergata, continuano a tacere su questo caso.
0: E quello, diciamo, degli studenti è un caso importante, secondo noi, anche perché, non essendoci, questo va ricordato, non essendoci vie legali per arrivare in Europa, non essendoci dei veri e propri corridoi umanitari, quello dello studio può diventare un permesso di soggiorno estremamente importante per molte persone in movimento e viene strutturalmente ostacolato. Appunto, torniamo su Domani, a pagina 6, c'è un articolo della giornalista Antonia Ferri che parla di studenti iraniani senza un visto, la Farnesina nei guai. Il 10 giugno i giudici hanno stabilito che il ministero dovrà risarcire 7.500 euro.

0: migliaia di studenti iraniani che avevano diritto a venire in Italia, una cifra simbolica ma storica. Il Ministero degli Esteri italiano è stato condannato a risarcire il mancato rilascio del visto a migliaia di studenti dell'Iran. È la sentenza del 10 giugno del Tribunale di Torino, che ha accertato la condotta discriminatoria del Ministero nei confronti degli studenti iraniani. La vicenda è iniziata a maggio 25, quando a circa 3.500 studenti iraniani, prematricolati alle università italiane, fu impedito senza preavviso di richiedere un visto per entrare in Italia. Gli studenti già preiscritti dovevano fare richiesta obbligatoriamente sul sito delle società VisaMetric. Il portale però è rimasto aperto dal 20 al 28 maggio per poi chiudere senza preavviso, una modalità definita del tutto arbitraria nella sentenza che ostacola qualsiasi programmazione, al contrario delle procedure per i cittadini di altri paesi come India e Turchia, che non hanno limiti temporali. Successivamente riporta alcune delle testimonianze degli studenti iraniani. Mi hanno chiamato 2 ore dopo aver caricato i documenti, dandomi un appuntamento per il giorno dopo. Per Ali Reza era un tempo ristrettissimo. Mi hanno detto che se non fossi andato avrebbero rigettato la mia richiesta, ma io per arrivare fino alla capitale ci avrei messo diverse ore. Quindi ho impiegato 9 ore per raggiungere Teheran. Qui si riferiscono al fatto che in paesi, insomma, che hanno conflitti così devastanti, ovviamente il rapporto con le ambasciate, il rapporto con i consolati è estremamente complesso. Se pensiamo che, ad esempio, molte, anzi tutte le sedi del consolato italiano, dell'ambasciata italiana, per esempio in Afghanistan, hanno chiuso del tutto e le persone si devono recare in luoghi come l'Iran o in luoghi come il Pakistan, dovendo chiedere ulteriormente un altro visto. Quindi raccontano un po' della difficoltà nel raggiungere i consolati, quindi gli enti che sono preposti a rilasciare i visti, che sono obbligatori per raggiungere l'Italia. Per i legali di ASGI, l'Associazione Studi Giuridici Italiana, così come si legge nella sentenza, è chiaro che i motivi di questa disfunzione non sono dovuti al contesto della guerra, che ancora non era scoppiata, bensì a un profondo sottodimensionamento dell'organico che lavora all'ambasciata italiana in Iran. Per loro è un problema di organizzazione, ma di fatto è un problema politico se le persone dall'Iran non riescono a ottenere visti per l'Italia. È vero che c'è carenza di personale, ma forse qualcosa si sta muovendo. Questo risarcimento di 7.500 euro, pur simbolico, serve dal punto di vista di responsabilità contabile di chi ha determinato questo esborso, a dissuadere il Ministero dal proseguire in questa disorganizzazione. Quindi, insomma, vediamo come di fatto anche se c'è stata una sentenza del Tribunale per risarcire questi studenti iraniani. Senza un visto, comunque gli escamotage per bloccare e ridurre la libertà delle persone in movimento in Europa è sempre più massiccia.
1: E per chiudere, diciamo, le notizie su Gaza, sulla Palestina in generale di oggi, non vi abbia, abbiamo aperto la mattinata con il comunicato della Global Sumud Flotilla rispetto alla liberazione delle attiviste prigionieri in Libia.

0: Abbiamo la telefonata di uno ascoltatore. Buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno. Allora, no, io volevo semplicemente dare una testimonianza di come, oltre diciamo alle difficoltà che crea il Ministero o le istituzioni italiane per accogliere studenti e ricercatori stranieri, soprattutto da paesi di conflitto, c'è anche una burocrazia abbastanza ottusa. Io personalmente ho avuto a che fare con un bando di solidarietà che è stata una bella notizia, insomma, quando l'abbiamo saputo, il mercato mio dell'Università di Sapienza, che riguardava appunto paesi di conflitto. In particolare
0: un bando di solidarietà, scusa perché sentiamo dei rumori sotto di te, un bando di solidarietà.
1: Scusa, mi metto
0: nella
1: dove prende meglio.
0: Dell'Università La Sapienza, insomma.
1: Sì, praticamente c'erano due linee, una riservata per studenti ricercatori provenienti dai territori palestinesi e un'altra per altri territori di conflitto. Noi abbiamo applicato per un nostro collega ricercatore che viene dal Kurdistan iracheno. E fondamentalmente il problema è che questo bando non prevedeva le difficoltà economiche che possono avere queste persone per raggiungere il nostro paese, in particolare una città come Roma, dove a fronte di un contributo economico di 3.000 euro probabilmente diciamo l'ordine, nel senso che tutte le spese non erano conteggiate, spese di visti, spese di soprattutto di affitto, praticamente era impossibile a queste persone provenienti da certi paesi di applicare. Quindi fondamentalmente noi abbiamo tenuto duro finché abbiamo potuto, ma alla fine il risultato è stata una rinuncia. Fra l'altro c'è da dire un'altra cosa di cui voglio sottolineare, è che l'Università della Sapienza ha una foresteria. Noi siamo stati messi in contatto con questa foresteria, fondamentalmente abbiamo scoperto la foresteria è un albergo a pagamento di fatto, gestito da Sapienza tramite probabilmente un gestore che non so se sia privato, insomma, con che accordi, però fondamentalmente i prezzi sono quelli di un albergo. Io pensavo ci fossero, noi pensavamo ci fossero delle, diciamo, dei pezzi calmierati, che non c'erano. Quindi fondamentalmente ho sentito anche i vari uffici, quello che è risultato dalla linea aperta a tutti i ricercatori, ricercatrici, studenti e studentesse provenienti da paesi di conflitto, è che fondamentalmente la graduatoria ha scalato fino, penso, a non accogliere nessuno, e i soldi non sono stati spesi. E questa è una cosa che secondo me è abbastanza importante, cioè quando non c'è un governo fascista che mette i bastoni fra le ruote, c'è una burocrazia ottusa che non pensa, che considera dei ricercatori o delle ricercatrici provenienti da paesi di conflitto al pari di visiting professor che magari hanno possibilità economiche per venirsi a fare fondamentalmente una vacanza pagata a Roma. Questa è, insomma, la cosa che volevo raccontare.
2: Grazie mille della tua testimonianza, e credo che sia, insomma, testimoni anche come a volte la burocrazia non sia neutrale, ma come abbia un peso nelle vite delle persone, che dipende molto, insomma, dalle disuguaglianze di base da cui queste persone partono. Quindi grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie. E torniamo appunto nella rassegna stampa. Stavo dicendo, prima della telefonata dell'ascoltatore, che ovviamente ringraziamo, che abbiamo aperto la mattinata col comunicato della Global Summit Flottiglia, ma non abbiamo poi letto gli articoli che più o meno ci sono su tutti i giornali, che riguardano in particolare la liberazione di Centrone e Alberizia, la come sempre i giornali italiani centrano solo sugli italiani. Innanzitutto, già da ieri le persone liberate sono 4 e non 2, c'è anche una persona proveniente dalla Tunisia e un italo uruguaiano, ma qua il Corriere, io davanti il Corriere della Sera non ne parla. E poi l'altra notizia è che anche le altre 6 persone nell'arco di 24 ore dovrebbero comunque essere liberate, questo è il comunicato della Global Flottiglia, mentre il Corriere della Sera scrive: Libia libera i 2 italiani della flottiglia. Ripeto, già libere sono 4, le persone erano già arrivate ieri a Tunisi. Dopo 30 giorni di detenzione, i 10 attivisti del Global Sumud Land Convoy fermati il 24 maggio vicino a Sirte mentre tentavano di negoziare il passaggio di ambulanze medicinali e beni di prima necessità dirette a Gaza, e poi appunto si parla di Domenico Centrone e Dina Alberizia. La buona notizia, dice, è stata data da Tajani, noi abbiamo preferito leggerla dalla Global Sumud Flottiglia, e Tajani che l'ha data su X, fra l'altro, la notizia, perché ormai fanno così. Con loro è stato affidato al consolato italiano a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, cittadino. Anche questo modo di scrivere, non so, chiedo a chi è qui vicino a me, che ha più competenza di me, cittadino uruguaiano con cittadinanza italiana, ma cioè, nel senso, è un cittadino italo-uruguaiano, perché si distingue in questo modo? Perché vogliamo dire che è uruguaiano? Sostanzialmente mi fa di sì con la testa. Grazie all'impegno della Farnesina e di Palazzo Chigi, domani, cioè oggi, faranno finalmente ritorno in Italia, queste le parole di Tajani. E poi sotto si parla anche del fatto che è stato liberato anche il tunisino Akraf Koya, e poi tutto l'elenco delle altre persone dicendo che sono già state liberate. In realtà non è vero, è stato annunciato che verranno liberate, così dice la Global Sumud Flottiglia. Certo, è difficile leggere gli articoli
2: se c'è ogni volta una specifica da fare, sì.
0: E poi mi chiedo, quando non abbiamo a confronto la realtà o un comunicato dei diretti e delle dirette interessate, eccetera, quante notizie false leggeremo?
2: Se anche loro si affidassero ai comunicati effettivamente di chi sta vivendo questa esperienza in prima persona, ma evidentemente non
0: lo fanno, no.
2: No.
0: E quindi non è che pensassi dal Corriere della Sera di trovare qualcosa di più rispetto al comunicato, ma volevo semplicemente, insomma, magari qualcuno si è svegliato dopo le 8, insomma, ricordare questa cosa. Continuiamo invece con notizie che hanno sempre a che fare, diciamo, con le persone in movimento.
2: Sì, siamo a pagina 3 del manifesto, che insomma la 2 e la 3 sono molto ricche di notizie sulle persone in movimento oggi. Verità e giustizia, il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, accompagna familiari sopravvissuti nel naufragio per rompere il silenzio. Stiamo parlando di Mimmo Lucano, che ha portato all'Europarlamento la testimonianza, l'urlo, qui viene definito dal manifesto, delle vittime di Cutro, in un articolo di Silvio Messinetti. Un processo senza telecamere per scelta, il rituale dei giudici, pochi taccuini in aula e un silenzio della politica, anche di opposizione, imbarazzante. Il naufragio distaccato di Cutro del 26 febbraio 2023, costato la vita a 94 migranti e un numero imprecisato di dispersi, non fa più notizia. Da qui la scelta di portare la più grande strage di migranti degli ultimi anni alla ribalta dell'Europarlamento. Sono partiti in decine dalla Calabria, ma non solo, verso Bruxelles, per consegnare la loro testimonianza di attivisti che non si rassegnano, ospiti del deputato Mimmo Lucano. Il sindaco di Riace è l'unico politico calabrese a metterci la faccia, alla ricerca affannosa di verità e giustizia. Da quella maledetta notte ho sempre vivo il ricordo della spiaggia di Steccato, racconta Lucano al manifesto. Molte delle vittime e dei dispersi provenivano dall'Afghanistan, e afghani sono molti dei migranti che vivono oggi a Riace, così come arrivavano dal lontano Oriente i raccoglitori di fragole e di amendolara, arsi vivi nel loro pulmino e vittime di schiavismo nei campi. È assurdo che poco prima abbiamo parlato appunto di afghani deportati. I sopravvissuti e i familiari di vittime e dispersi hanno accolto l'invito di Lucano e sono giunti anche loro in Belgio. La carovana di migranti e familiari chiede di vincolare le istituzioni di fronte alle tragedie di mare e di terra, a procedure certe, degne e trasparenti. In particolare su identificazione e supporto psicologico ai familiari, presenta nelle diverse fasi dell'iter processuale, fino a sepolture e rimpatrio dei corpi. Reclamano un protocollo per l'identificazione e il rispetto del diritto inalienabile dei familiari a conoscere la sorte dei loro cari. E è importante ricordare che attualmente nel Mediterraneo centrale, nonostante sia il cruscotto giornaliero del Ministero, sia il governo di estrema destra continuino a vantare il calo degli arrivi rispetto all'anno scorso, il calo degli arrivi semplicemente deriva dal fatto che ci sono più morti in mare e questi vengono raccontati molto di meno, devo dire, anche dalla stampa di sinistra. Mi è capitato sempre di meno di vedere i numeri dei salvataggi nel Mediterraneo centrale a opera delle navi ONG che operano nelle zone di ricerca e salvataggio. Le famiglie hanno implorato le istituzioni di non far calare il silenzio sulla strage di Cutro e di rispettare le promesse ormai disattese che la premier Giorgia Meloni fece loro nelle settimane successive al naufragio. È difficile vivere senza giustizia, ci fa più male di tutto la sensazione che si siano dimenticati di noi. Qui secondo me Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, che ha portato, ricordiamo, al Parlamento europeo le vittime, i familiari delle vittime della strage di Cutro avvenuta nel 2023, in cui hanno perso la vita 94 migranti, tocca un punto importante che è quello dei cosiddetti scafisti. Lucano ha ricordato poi la falsa coscienza con cui i governanti riducono tutto il fenomeno del migratorio alla caccia ai cosiddetti scafisti. Sono diventato amico di persone che per me erano come fratelli, che senza aver commesso alcun reato sono state arrestate e poi hanno perso la vita per malattie, sono state fatte crepare in carcere. Che cosa avevano fatto? Presunti scafisti. L'approvazione al Parlamento europeo del regolamento sui rimpatri, avvenuta anche con il contributo di forze politiche di centrosinistra, è qualcosa che annulla il motivo stesso per il quale nasce l'Europa, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza. Quindi è un'Europa che rinnega se stessa. Intanto il processo, udienza dopo udienza, va avanti. Il 19 giugno il capitano di vascello Gianluca D'Agostino, ex capo di tutte le capitanerie, ha messo persino in discussione che sul caicco individuato dell'aereo di Frontex ci fosse inequivocabilmente, durante le fasi concitate di quella notte, un carico umano. Su quella barca avrebbero potuto esserci armi o droga e la guardia costiera, che si limita alla funzione di soccorso, avrebbe avuto le mani legate. Io con questa consapevolezza quella notte sono andato a dormire, ha detto. Sul punto Lucano è stato categorico. Si vergognano della loro responsabilità. Cercano ogni alibi per sfuggire alla verità, ovvero che non hanno voluto salvarli. E questo è, secondo me, molto importante, perché va dritto al punto dell'invenzione, sostanzialmente, della propaganda sugli scafisti, sui taxi del mare. E l'associazione Arci Porco Rosso di Palermo, con anche Casa Maldusa, che è una magnifica realtà presente a Lampedusa, fondata da persone di Baiefal, quindi di una religione minoritaria di vari paesi africani, continuano a fare attivismo sul tema dei cosiddetti scafisti. Loro stessi sono stati in carcere per mesi, alcuni per anni, con l'accusa di essere scafisti. Ora, in questo momento, tra l'altro, il reato è punito molto molto molto severamente, e quindi è importante ricordare che qualunque traversata in mare, visto che non ci sono vie legali per l'Europa, finirebbe come una tragedia di Cutro se non ci fossero i cosiddetti scafisti, cioè persone che sanno guidare delle imbarcazioni,
0: che spesso ci provano, perché sono le uniche, certo, che riescono in qualche modo a provarci. Abbiamo seguito alcuni casi insomma molto da vicino di queste accuse da questi microfoni. E, vorrei passare un attimo agli Stati Uniti e poi magari cerchiamo di dire qualcosa rispetto a quello che succede nel dibattito internazionale tra Iran e USA eccetera, ma vi assicuro che le pagine di oggi sono di una confusione totale rispetto sì. a questi aspetti. Vorrei parlare, leggervi un articolo del... perché adesso non si parla più di quello che succede dentro gli Stati Uniti, nonostante fra l'altro ci siano i mondiali di calcio e si parla e quindi qualcosa intorno a questi mondiali di calcio succederà, ne abbiamo dato conto dal Messico, ma non sugli Stati Uniti, perché non si racconta niente di quello che sta succedendo.
2: A parte dell'arbitro sudanese che non ha ottenuto il visto sì. chissà, per andare.
0: Però immagino che anche nelle strade degli Stati Uniti accadano delle certo. cose, così come accadono nelle strade di città del Messico, quello un po' viene raccontato, mentre dagli Stati Uniti non sappiamo niente. Oggi pagine esteri, pagineesteri.it, presenta un articolo: durante la presidenza Trump i morti nelle carceri dell'ICE sono raddoppiati. Si torna quindi a parlare di ICE con un articolo diciamo riassuntivo di quello che sta significando la svolta di ICE di Trump, si parla di Gregory Bovino, l'ex capo dell'ICE, lo ricorderete, quello col cappotto nazi, che ha partecipato a una conferenza sulla remigrazione organizzata dall'estrema destra in Portogallo. Un uomo vietnamita con problemi cardiovascolari è morto nello Speedway Slammer, il carcere di massima sicurezza riconvertito in Indiana, diventato simbolo della stretta sull'immigrazione dell'amministrazione Trump. In un centro di detenzione in Pennsylvania un uomo cinese che aveva già tentato il suicidio è stato trovato impiccato nella doccia. In una struttura carcerata di New York un uomo honduregno con tachicardia e tremori dovuti all'astinenza d'alcol è morto nella sua cella senza ricevere assistenza. Sono alcune delle 50 persone morte nei centri di detenzione per immigrati negli Stati Uniti, i dati li ha forniti la stessa ICE, da quando Trump ha lanciato la sua campagna di deportazioni di massa nel gennaio 25. Secondo un'analisi realizzata da Reuters e dalla no profit Vera Institute of Justice, tra il 2009 e il 24 le strutture di detenzione per immigrati negli Stati Uniti hanno registrato una media di un decesso all'anno ogni 3.848 detenuti. Tale tasso è più che raddoppiato da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, raggiungendo circa un decesso ogni 1.630 detenuti. Non tutte le morti sono il risultato di negligenza o abusi da parte dei gestori dei centri di detenzione. Tuttavia, tre esperti che hanno esaminato i registri dell'ICE e le autopsie per Reuters hanno affermato che l'aumento del tasso di mortalità e altri dati sollevano preoccupazioni sulla qualità della supervisione dell'assistenza medica nei centri di detenzione, la cui popolazione è aumentata vertiginosamente. L'aumento era evidente già nell'ultimo anno dell'amministrazione del democratico Joe Biden, che ha intensificato i controlli. L'ICE deteneva circa 40.000 immigrati quando Trump si è insediato, rispetto a un minimo che era di 14.000 nel 2021, quando Biden è arrivato alla presidenza. Quindi già Biden ha quadruplicato le persone, non quadruplicato, triplicato le persone immigrate detenute. Sotto la presidenza Trump il numero è schizzato a 70.000 a gennaio durante la repressione a Minneapolis, poi è ridiscesa adesso a inizio giugno a 57.000, siamo comunque sempre a numeri altissimi. Secondo i registri dell'ICE, 21 dei 50 decessi sono stati scoperti dopo che il detenuto era già deceduto o aveva perso conoscenza. Questi casi includono 10 suicidi e sono particolarmente preoccupanti perché riflettono una mancanza di supervisione sulla salute fisica e mentale, di cure tempestive. Gli attacchi cardiaci e i problemi cardiovascolari hanno causato 16 decessi, un altro dato che suggerisce problemi con gli screening sanitari. L'articolo poi continua e per parlare di appunto Gregory Bovino, che ha condiviso il palcoscenico con alcune figure emergenti dell'estrema destra europea come Alfonso Gonzalves, fondatore e leader di Reconquista, un partito diventato noto grazie ai video in cui il leader si dedica a umiliare gli immigrati in pubblico e che sostiene che le donne non dovrebbero avere il diritto di voto perché biologicamente predisposte a avere figli e meno intelligenti degli uomini. Li fanno pure parlare a questi. L'estremista di destra austriaco Sellner, leader di movimento identitario, sostenitore della teoria complottista e la sostituzione etnica, il fondatore del gruppo neonazista svizzero Jung Tat, la parlamentare di Alternative for Deutsch Lena Cotré, la deputata spagnola di Voice Demer Mendez, poi un belga condannato per negazionismo sull'olocausto e così via. Ecco, insieme a questi c'era Gregory Bovino, sì, che si confrontava, diciamo.
2: Non stupisce che Gregory Bovino abbia avuto un'accoglienza calorosa in Europa, visto che comunque il metodo ICE, quindi quello proprio di sbattere di fatto in carcere, in galera, i migranti, ma soprattutto quello di stanarli nel traffico, nelle case private, nei parcheggi, nelle stazioni, è peraltro stato tradotto poi in un articolo molto simile, l'articolo 32, se non mi sbaglio, del regolamento rimpatri. Quindi per esempio in Belgio sicuramente ci sono già stati casi di persone sprovviste di permesso di soggiorno che sono state letteralmente braccate nelle stazioni e portate via, cosa super illegale, insomma, secondo qualsiasi costituzione. Quindi questo modello ICE pian piano, secondo me, sta arrivando, anzi è già arrivato.
0: E cerchiamo di non farlo arrivare in maniera stabile con la lotta e la vigilanza, diciamo. Stay woke è proprio il caso di importare lo slogan dalle lotte di Black Lives Matter, e insomma non lasciamo perdere quando vediamo scene per strada, perché è anche insomma nella quotidianità che si affermano certe pratiche. Pausa musicale e torniamo a leggervi qualcos'altro.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sulle, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, siamo in finale di rassegna stampa e in finale di rassegna stampa andiamo sostanzialmente a vedere quello che riguarda i primi articoli, cioè tutta la questione che riguarda gli accordi, diciamo, internazionali rispetto alla guerra in Asia occidentale e non solo. E come vi annunciavo, c'è una grande confusione sui giornali, una proliferare di articoli da cui non si coglie la situazione sostanzialmente. Proviamo a darvi lettura di un articolo più semplificatorio, diciamo, che ce lo dà il Post, testata online, che si intitola proprio "Se non state dietro ai negoziati non siete i soli. Iran e Stati Uniti continuano a sostenere cose contraddittorie. In parte è voluto, in parte è colpa dei post di Trump". Questa è l'impostazione. Stati Uniti e Iran stanno continuando a fare annunci e dichiarazioni contraddittori sia sulle trattative intorno al preaccordo che hanno firmato il 18 giugno per mettere fine alla guerra, sia sul contenuto di quel preaccordo che tecnicamente è un memorandum. In parte è una tattica negoziale di entrambi, in parte dipende dalla comunicazione caotica del presidente Trump, che sui social dà per fatte cose su cui ancora non c'è un'intesa, indispettendo gli iraniani. Per esempio, martedì Trump ha sostenuto in un post sul suo media Truth che l'Iran avesse accettato di consentire ispezioni nucleari del più alto livello nei siti del suo programma atomico, che erano stati bombardati dagli Stati Uniti a giugno dello scorso anno. Nella guerra iniziata da Israele è durata 12 giorni, ma non era vero e i funzionari iraniani lo stavano negando da ore. Per completezza, l'Iran, in quanto firmatario del trattato di non proliferazione nucleare, sarebbe tenuto a consentire le ispezioni, anche se non lo fa da anni. Il futuro del programma nucleare iraniano è un tema dirimente dei negoziati e quello su cui c'è maggiore distanza tra le parti. Il New York Times ha scritto che è una dinamica frequente nei negoziati. Funziona così: Trump fa un annuncio laconico, non su un aspetto già concordato, ma sull'esito che vorrebbe lui, con l'obiettivo di mettere pressione sugli iraniani e influenzare le trattative. I funzionari iraniani smentiscono subito, anche loro con un post sui social o con dichiarazioni ai loro media nazionali. In questo gioco delle parti spesso c'è qualche elemento di verità, cioè che di quel tema si sta effettivamente discutendo, anche se non c'è ancora un accordo. In altri casi i post di Trump sono stati controproducenti, nel senso che hanno ottenuto l'effetto contrario. Alla fine gli Stati Uniti hanno dovuto fare concessione all'Iran. Si è visto per esempio sulla sospensione per 60 giorni delle sanzioni alla vendita del petrolio iraniano annunciata lunedì. Il Wall Street Journal ha ricostruito che durante le trattative il capo negoziatore iraniano si è indispettito per un post in cui Trump prospettava una ripresa dei bombardamenti se l'Iran non avesse smesso di sostenere il gruppo militare e politico libanese Hezbollah. Ghalibaf, che appunto è il capo negoziatore iraniano, ne avrebbe chiesto spiegazioni al vicepresidente statunitense Vance, mandato in Svizzera per le trattative, che è stato costretto a giustificare il post. L'Iran considerava il messaggio una violazione dei primi paragrafi del memorandum in cui Iran e Stati Uniti si impegnano a non attaccarsi, mentre Vance avrebbe provato a rassicurare i negoziatori sostenendo che Trump si riferiva a cosa avrebbe fatto se l'Iran avesse violato quello stesso memorandum. Inoltre, i post sensazionalistici di Trump mettono in difficoltà i delegati iraniani con la leadership del regime in patria più estremista e di suo già refrattari a fare concessione agli Stati Uniti. In questi giorni ci sono state dichiarazioni contrastanti anche sullo stretto di Hormuz. Domenica l'Iran ha detto di aver istituito una nuova compagnia d'assicurazioni, ordinando alle navi che vogliono attraversare lo stretto di registrarsi con questa per ora gratuitamente. Agli Stati Uniti non va bene perché la considerano una mossa propedeutica al mantenimento del sistema di pedaggi stabilito dall'Iran durante la guerra, per loro inaccettabili. Nel frattempo l'Organizzazione Marittima Internazionale dell'ONU ha detto che avvierà un'operazione per riportare a casa circa 11.000 marinai tuttora bloccati nello stretto, su cui appunto si continua a discutere. Questo appunto un articolo un po' riassuntivo per dirci che effettivamente la situazione è pressoché incomprensibile. Il Sole 24 Ore ci parla anche dei colloqui a Washington che riguardano Israele Israele e Libano. Israele propone a Beirut un piano per il ritiro parziale. Libano e Israele hanno avviato ieri a Washington un nuovo ciclo di colloqui che dovrebbero durare fino a domani. L'ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha fatto sapere che le discussioni si svolgeranno simultaneamente sul piano diplomatico e militare. Dopo 4 round negoziali a vuoto, cominciati a aprile, un primo risultato questa volta gli incontri potrebbero averlo prodotto. Secondo l'emittente israeliana Channel 13, l'IDF si appresterebbe a ritirare le truppe dal Libano meridionale, seppur parzialmente. Il merito di questa accelerazione è del memorandum d'intesa raggiunto nei giorni scorsi tra Stati Uniti e Iran, che prevede appunto la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La creazione di una cellula di de-escalation lascia intendere che Israele, che non viene menzionato, non farà parte del nuovo meccanismo, e il premier Netanyahu ha quindi avviato iniziative diplomatiche per tutelare gli interessi di Israele. Così, nei colloqui di Washington, Israele ha rilanciato proponendo un progetto pilota di ritiro parziale da un'area limitata del Libano meridionale, nella quale entrerà l'esercito libanese sotto supervisione americana. Esercito libanese come sappiamo, è ben poca cosa, perché di fatto l'unica milizia realmente armata in Libano è Hezbollah. E nonostante i negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv siano stati oscurati dalla decisione dell'Iran di includere il Libano nei propri colloqui con gli Stati Uniti, le autorità libanesi si dicono convinti che i colloqui faccia a faccia con Israele rappresentino l'unico modo per ottenere la fine della guerra in corso da marzo. E passiamo invece a quello che riguarda la questione riarmo Europa.
1: Allora, per quanto riguarda la difesa, andiamo a pagina 2 e 3 della stampa. C'è un articolo di Marco Bresolin che fa un po' il punto sui fondi per la difesa. L'Unione Europea pressa l'Italia e dà un mese per decidere. Bruxelles chiede a Roma di sciogliere la riserva sull'uso del SAFE. Crosetto: dipende dal MEF. Giorgetti: scegliamo a settembre. Allora, il SAFE è uno strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella difesa. L'Italia in tutto questo, allora, il SAFE ha messo a disposizione dell'Italia quasi 15 miliardi di euro a lunga scadenza, con una decisione adottata dal Consiglio Europeo a maggio dell'anno scorso, a maggio 2025. E in questo momento siamo in una fase di stallo, quindi nonostante la prenotazione del prestito, quindi nonostante l'Italia si sia detta interessata all'erogazione di questi 15 miliardi per la difesa, il governo italiano non ha ancora deciso se attivare o meno questo strumento messo a disposizione dall'Unione Europea. La Commissione Europea vuole avere una risposta chiara e in tempi brevi dal governo italiano sull'utilizzo dei prestiti del piano SAFE, scrive Bresolin. Tanto che ieri fonti dell'UE hanno fatto filtrare una minaccia neanche troppo velata, addirittura con un ultimatum: in assenza di chiarezza, entro la fine di luglio l'Italia perderà i 14,9 miliardi che le sono stati assegnati e procederà con la distribuzione dei fondi agli altri stati membri interessati. Da un punto di vista prettamente giuridico si tratta di una minaccia scarica, anche perché non esiste alcuna scadenza legale al 31 luglio. Il rischio concreto di perdere i fondi potrebbe materializzarsi soltanto in autunno, quando la Commissione sarà chiamata a ridistribuire le eventuali risorse non utilizzate. Per fare un po' un punto dei membri dell'Unione Europea, Bresolin scrive che da tempo ormai gli uffici della Commissione hanno spedito a Roma il formulario da riempire con i termini del prestito prenotato dall'Italia. Lo hanno fatto per tutti i 18 paesi che hanno chiesto di poter accedere ai 150 miliardi di SAFE, che ricordiamo è uno strumento dell'Unione Europea che mette a disposizione 150 miliardi per la difesa militare, per il riarmo sostanzialmente. E quindi 18 stati hanno chiesto di poter accedere e 15 stati membri hanno già inviato a Bruxelles il documento. Di questi, 9 hanno già firmato gli accordi veri e propri, con Cipro e Polonia che pare abbiano già addirittura ricevuto i primi fondi. Tra i ritardatari figurano Italia, Spagna, Portogallo, ma i due paesi iberici non sono fonte di preoccupazione per la Commissione, che invece teme un passo indietro da parte di Roma, da parte dell'Italia. L'ipotesi di tagliare di 10 miliardi l'entità del prestito circolato sulla stampa non è mai stata discussa con Bruxelles. La Commissione europea, riferiscono fonti UE, lo ha preso con grande stupore leggendo i giornali. È stato poi chiesto conto a Crosetto, insomma, dell'utilizzo di questi fondi, perché si tratta di un tema molto sensibile. Crosetto, che dopo aver espresso il suo disappunto in sede di governo, ora non può fare altro che allargare le braccia. Giorgetti ha spiegato, il titolare della difesa: sa perfettamente le cose che vorrei e io so perfettamente le cose che lui può fare. Sul safe dipende dalle possibilità che lui ha, quindi insomma c'è una grande confusione. Assurdo che di un tema così importante come la difesa e insomma di questo riarmo poi effettivamente si sappia poco di quello che sta pensando di fare il governo, e parliamo di cifre comunque molto alte. E poi c'è un altro pezzo
0: C'è un, diciamo, un pezzo con un altro taglio, sempre sullo stesso argomento, sul Fatto, che parla di quello che succede in previsione del vertice NATO del 6 luglio in Turchia. Spese gonfiate sulle armi, timori per l'export negli Stati Uniti e grana basi, diplomazia in allarme verso Ankara. Fra l'altro di Giacomo Salvini l'articolo, e c'ha a corredo una foto veramente agghiacciante di Crosetto, lo si vede bello grosso, tipo armadio, vestito di nero in mezzo a militari in mimetica. E abbassare i toni, non mostrarsi né troppo accondiscendenti con la Casa Bianca né continuare a attaccarla dopo lo scontro dei giorni scorsi tra Trump e Meloni, sia perché sono troppi gli interessi in ballo, sia perché c'è da andare al vertice NATO di Ankara il 7-8 luglio, in cui Meloni rivedrà per la prima volta Trump. E in vista di quell'appuntamento, fonti diplomatiche di governo spiegano che al quartier generale della NATO a Bruxelles è scattato l'allarme sulla possibile ritorsione di Trump nei confronti dei paesi membri e anche dell'Italia, in primis per il piano di ritiro delle truppe americane dalle basi italiane in vista di un maggior disimpegno dell'amministrazione americana dall'Europa per concentrarsi sul versante Indo-Pacifico. Ma una festa gigantesca facciamo se questa cosa accade veramente. E i militari americani in Italia sono 13.000 nelle 120 basi regolate dagli accordi del 51, e si teme una riduzione da qui ai prossimi mesi. 4 sono le basi che non dovrebbero, anche se abbiamo sentito Antonio Mazzeo giusto lunedì che ci parla insomma invece della grande attività che hanno le basi USA sul territorio italiano, e come tutta questa riduzione non sarebbe altro che propaganda. 4 sono le basi che non dovrebbero andare incontro a riduzioni perché troppo strategiche per Washington, e cioè Ederle e Del Din a Vicenza, poi la base di Ghedi a Brescia che contiene testate nucleari, anche se le informazioni sono top secret, e Sigonella per il suo ruolo strategico sul Mediterraneo, e anche Aviano usata come hub di rifornimento verso il Medio Oriente. Tutte le altre invece potrebbero andare incontro a riduzioni. Non è escluso che arrivi anche un'altra richiesta di usare quelle basi, ma al momento questo scenario viene ritenuto improbabile. L'altro fronte caldo è quello delle spese militari. Meloni in Parlamento ha annunciato che l'Italia ha raggiunto quest'anno il 2,8 rispetto al PIL in spese per la difesa, ma spiegando che lo 0,71 in più riguarda quelle della sicurezza, dunque farà parte di quell'1,5 di investimenti rispetto al 5% di impegno che l'Italia e gli altri paesi NATO si sono impegnati a firmare entro il 2035. All'interno di questo 0,71 sono state inserite spese legate al bilancio delle forze dell'ordine e assunzioni di carabinieri per la sicurezza delle città. Non sono state aumentate invece le spese militari in senso stretto, nonostante ieri l'Unione Europea abbia avvisato l'Italia. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che Roma entro un mese dovrà decidere se attivare il fondo SAFE, di cui appunto si parlava nell'articolo sulla Stampa, altrimenti questi quasi 15 milioni, 14,9, potrebbero essere dirottati altrove. Questo non ha risolto la diatriba nel governo e appunto di questo abbiamo già parlato. La Lega si mostra però molto cauta, non solo con Giorgetti. La difesa non ha soldi, si mostra sorpreso il viceministro delle infrastrutture leghista Edoardo Rixi, parlando col Fatto in un corridoio della Camera. È l'unico ministero a non aver tagliato, hanno più generali che soldati. Da noi invece dobbiamo trovare i soldi per chiudere tutti i cantieri aperti dal PNRR. Il timore a livello diplomatico è che Trump al vertice di Ankara possa far notare che l'Italia non ha raggiunto ancora il 3% del PIL impiegati per la difesa. Nel settore difesa il timore è anche quello di ritorsioni sulle forniture di armi. L'Italia negli ultimi 2 anni ha comprato armamenti da Washington per 2,2 miliardi, ma anche più in generale sul commercio. L'interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti vale 110 miliardi di euro, con un export annuo di 70 miliardi. Il timore dei dazi è concreto, anche se sarebbero a livello europeo. A confermare il timore è stato ieri anche Giorgetti.
1: E sulla Stampa c'è un approfondimento, un dossier di Francesco Grignetti e Luca Monticelli, interessante perché mette al centro una mappa che parla dell'assegnazione dei finanziamenti con il SAFE e parla, insomma, illustra un po' quelli che sono gli importi massimi. È interessante vedere che appunto paesi come la Polonia hanno un importo massimo di 43 miliardi di euro, l'Italia 14,9, la Francia 15, quindi ci sono la Romania 16,68 e gli altri paesi interessati hanno degli importi molto molto molto più bassi. Il pezzo della Stampa che si chiama "Quanto costa il riarmo?", quei 15 miliardi servono per una commessa di oltre 1000 mezzi. A risolvere la questione sarà la legge di bilancio. Scrivono i giornalisti della Stampa che non è un gran segreto quello che la difesa si aspetta dai fondi SAFE. Nella loro estensione massima arrivano a 14,9 miliardi di euro, una cifra che più o meno corrisponde all'aumento della spesa militare per il 2026 che il governo Meloni ha concordato con la NATO, ma soprattutto con l'amministrazione Trump. In pratica, con questi fondi europei che non gravano immediatamente sul bilancio pubblico perché sono prestiti a tassi molto agevolati, la difesa intendeva finanziare quei programmi ambiziosi e costosissimi che finora sono rimasti confinati nel libro dei sogni dei generali. Ora però il ricorso a quelle risorse potrebbe essere ridotto a un terzo, addirittura cancellato del tutto, come abbiamo visto prima. Questi fondi SAFE sostanzialmente andrebbero ad aggiungersi a una programmazione 2025-2027 che è già in atto per l'Italia. Secondo la programmazione sono stati già stanziati fondi nazionali per 8,4 miliardi. Il resto sarebbe dovuto arrivare proprio dai fondi SAFE. Il progetto prevedeva una collaborazione tra Leonardo e la tedesca Rheinmetall, tanto che il gruppo italiano ha acquistato la divisione militare di Iveco. Le produzioni erano ipotizzate in diversi stabilimenti tra La Spezia, Bolzano, Ronchi dei Legionari e Castelfranco Veneto. I fondi SAFE avrebbero dovuto sostenere anche la costruzione di una nave logistica di classe Vulcano da parte di Fincantieri. Il sindacato dei metalmeccanici UIL teme ora un possibile stop con circa 1500 posti di lavoro a rischio tra occupazione diretta e indotto nel cantiere di Castellammare di Stabia. Quindi la situazione rimane molto in bilico anche per quanto riguarda poi i contratti con queste aziende. E il pezzo chiude parlando proprio di quanto sia importante la questione della difesa anche per la tenuta della maggioranza di governo. In questo quadro la partita dei fondi SAFE non riguarda soltanto la politica della difesa, ma diventa un banco di prova più ampio per l'equilibrio tra ambizioni strategiche, sostenibilità finanziaria e tenuta politica della maggioranza. Una decisione che avrà effetti non solo sulle capacità militari del paese, ma anche sul futuro di intere filiere industriali. Quindi staremo a vedere se l'Italia deciderà entro un mese, come chiede l'Europa, o se, come dice Giorgetti, sceglieremo a settembre.

Venendo all'Italia, parliamo di scioperi, ne parliamo dal Fatto Quotidiano. Gli scioperi calano, ma il Garante torna a invocare la stretta. Ne parla Roberto Rotunno. Mentre in Italia continuano a diminuire gli scioperi, la Commissione di Garanzia nei Servizi Essenziali torna a rivendicare la stretta che da anni sta attuando contro le mobilitazioni sindacali. Ieri la Presidente Paola Bellocchi ha presentato la relazione annuale del Garante e è tornata a annunciare nuove restrizioni per gli scioperi generali. L'Authority, che di fatto è nominata dalla maggioranza di governo, ha fornito i dati del 25. Le astensioni dal lavoro sono state 1020, consolidando il trend di discesa rispetto alle 1129 del 23, 1080 del 24. Oltre a quelle effettuate nel triennio, è sceso del 5% anche il totale degli scioperi proclamati. La conflittualità sul lavoro si sta riducendo, ma la Commissione continua a ritenerla eccessiva.

0: occidentali, alla stregua di un mezzo ordinario di dissenso politico con una frequenza che ha assunto una cadenza quasi mensile. Un problema perché intasa i calendari, penalizzando gli scioperi di categoria. Quindi la Commissione ha avviato uno specifico percorso istruttorio volta all'adeguamento. Direi che probabilmente la Commissione ha visto che alcuni scioperi che hanno avuto al centro la Palestina in particolare hanno funzionato molto bene, e quindi si scatenano su questo. Le regole che incatenano gli scioperi in Italia ormai sono veramente tanti. Sentiamo parlare di grandi mobilitazioni, per esempio domenica mattina con lo speciale da Bruxelles abbiamo sentito che la scuola belga è in sciopero da 3 settimane consecutive, cosa che in Italia per le leggi dell'autority sarebbe assolutamente impossibile. Questo per fare un esempio. Ma appunto continuano, come dice questo sciopero, a volerlo incatenare ancora di più. Tra l'altro, ricorda il garante, nel 25 sono stati diversi scioperi, sono stati organizzati contro la guerra, in protesta contro la situazione a Gaza e il trasporto di armi nei nostri porti e aeroporti. Anche qui la Commissione ha rivendicato l'orientamento restrittivo che l'ha portata a sanzionare la mobilitazione del 3 ottobre 25 lanciata senza preavviso in sostegno al popolo palestinese e alla Global Summit Flottiglia. Il garante, in perfetta linea con l'orientamento del governo Meloni e del ministro dei trasporti Salvini, ha una missione: ridurre gli scioperi, specialmente quelli generali. La presidente Bellocchi si è lasciata andare anche questa volta a valutazioni non proprio tecniche, accusando i sindacati di utilizzo della proclamazione come strumento di visibilità mediatica e di proselitismo, alla ricerca di un riflesso di cronaca o di una presenza formale nei calendari delle vertenze, sempre parole di Bellocchi. Secondo la giuslavorista, oggi alcuni servizi subirebbero disagi già dalla sola proclamazione. Questo insomma mi sembrava un argomento molto importante. Nella stessa pagina, salari fermi, il favore Angelucci, servizi sanitari esclusi dal decreto. Oggi la protesta, lo chiamano l'emendamento della vergogna, è la marchetta al deputato leghista Antonio Angelucci, inserita durante il passaggio parlamentare nel decreto sul salario giusto. Stamattina FPCGL, CISL e UIL protesteranno sotto il Ministero della Funzione Pubblica contro la norma che esclude i lavoratori della sanità privata dall'aumento automatico di stipendio previsto in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo. E questo insomma direi che marchetta è la definizione corretta.
1: E passiamo adesso a una notizia del Corriere della Sera. Le cronache a pagina 21, si parla della requisitoria processo di per Giulio Regeni. IPM Regeni ergastolo allo 007 egiziano, chiesti 17 anni e mezzo per gli altri 3 imputati. In aula le prove delle lesioni, è stata una tortura. Quindi durante la requisitoria è stata ricostruita la vicenda di Giulio Regeni, del ricercatore trovato morto il 3 febbraio del 2016, quindi 10 anni fa, ed è stata accertata la tortura. Una richiesta di ergastolo per il maggiore Magdi Ibrahim Sharif, l'ufficiale operativo dell'intelligence egiziana accusato, oltre che del rapimento, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Poi 17 anni e mezzo per i 3007 Usam Elmi, Ader Kamal e Tariq Sabir, che per IPM disposero il monitoraggio del giovane, collaborarono al sequestro e contribuirono alla cancellazione di indizi. Con qualche paradosso, l'Egitto, negando le informazioni essenziali, ha finito per danneggiare anche gli imputati del loro diritto di difesa, spiega il procuratore capo di Roma. Ricordiamo che il processo ha subito tutte queste lungaggini per anche semplicemente per il fatto che quando venivano inviate le notifiche in Egitto le persone indagate e poi imputate non ritiravano le notifiche, di fatto creando uno stallo a un processo così importante. A 10 anni da quel 3 febbraio 2016, giorno del ritrovamento del suo corpo martoriato lungo una strada della periferia del Cairo, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ricostruisce la personalità del ragazzo e la trasparenza dei suoi metodi. Sequestrato, torturato, ucciso, ma poi anche oggetto di mistificazioni, illazioni e bugie da parte delle autorità egiziane. Questo processo, dice l'accusa, è contro il silenzio, al quale

0: Le autorità del Cairo hanno ostinatamente consegnato la storia. Un dibattito, infine, in cui, al di là del forte valore simbolico, sono emerse prove significative contro la National Security, impegnata all'epoca in una competizione con altri apparati statali per accreditarsi di fronte al giovane regime di Al-Sisi. Prove, dunque. Colaiocco archivia l'ambiguità legata a Cambridge, sede del dottorato sui sindacati degli ambulanti egiziani, come residuale e riparte dall'Egitto. L'autopsia di Regeni, dice, offre indicazioni e la testimonianza di quei Delta e Gamma, così ribattezzati per tutelare l'identità e sicurezza, che fra gli altri avevano raccontato in aula di averlo visto nella caserma della Security. Anche questo offre delle conferme. Colaiocco mostra le immagini inedite dell'attacco che svelano oltre 20 fratture e infatti poi a pagina 21 del Corriere c'è proprio l'immagine dell'attacco. Le immagini mostrate in aula della procura documentano le lesioni sul corpo di Giulio Regeni, oltre 20 fratture, 5 denti spezzati, microfratture ai piedi e la torsione del pollice, segni che secondo l'accusa sono compatibili con metodi di tortura descritti dalla letteratura medica. Quindi nella requisitoria sono stati chiesti, ricordiamo, 17 anni per tre imputati del processo Regeni e un ergastolo. C'è anche un altro articolo di Giovanni Bianconi, sempre a pagina 21, che si chiama Depistaggi e menzogne, così l'Egitto ha protetto gli aguzzini, rotto il muro di omertà. Le accuse della procura, cooperazione solo apparente, quindi diciamo sono state chieste delle pene molto alte e inoltre è stata provata senza nessun dubbio la tortura. L'articolo di Giovanni Bianconi conclude dicendo che, come se fossero giunti al traguardo, due processi, uno nell'osservanza dei codici e di ogni garanzia a carico degli imputati, che avrà il suo esito con la sentenza dopo le conclusioni delle parti civili e delle difese, quindi come dovrebbe naturalmente seguire il proprio corso la giustizia. L'altro è il sistema da cui hanno avuto e continuano ad avere protezione, che non prevede sentenze, ma rimane un ulteriore monito a cercare e chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni.
1: Fra l'altro segnalo che domani, giovedì 25 giugno, all'arena di Piazza Vittorio, viene proiettato Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, il documentario su cui peraltro c'è stata tutta la polemica per la mancanza di
0: Dei
1: fondi
0: fondi.
1: pubblici a questo film. Alle 21:30 c'è l'incontro con il regista Simone Manetti, l'autore Emanuele Cava, il produttore Mario Mazzarotto e poi la proiezione del film. Per arrivare alla chiusura, a chiudere la rassegna stampa, volevamo darvi innanzitutto una notizia da Roma. Molestie e stalking al liceo Tasso, professore indagato e sospeso, le vittime 16-19 anni, lo prendo dal Fatto Quotidiano, un professore di filosofia di uno dei licei più importanti d'Italia, qua poi si fa tutto un cappello su quanto è importante il Tasso, il Triangolo d'Oro, eccetera, eccetera, che ve lo risparmio. Comunque è in questo contesto che lunedì scorso l'insegnante di filosofia in questione, 55 anni, è stato raggiunto da misure cautelari di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e della sospensione dall'insegnamento per un anno. Il provvedimento è giunto nell'ambito di un'indagine delicatissima che sta conducendo la Questura di Roma dopo la denuncia di una delle studentesse. I fatti contestati si sarebbero sviluppati durante gli ultimi 2 anni, messaggi via WhatsApp, posta elettronica, ai quali il docente si aspettava delle risposte quantomeno accomodanti, se non corrispettive del loro contenuto. E poi iniziavano le ritorsioni se non arrivavano, sia dal punto di vista scolastico sia su quello personale. E quindi poi c'è stata l'accusa di questi atti persecutori. Poi insomma si va un po' nel dettaglio delle indagini, ma insomma ci sembrava che parlare appunto di molestie e violenza è una cosa su cui potremmo non fermarci mai. E su questo invece un caso più diciamo ampio.
0: Esatto, su pagina 15 di domani c'è un articolo di Francesca Fulghesu Il voyeurismo non è una forma d'arte. Cosa significa davvero street photography? È un articolo, secondo me, molto interessante, che io almeno ho visto solamente su Domani, a pagina 15 di Domani, che invece è rimbalzato molto su i social nella giornata di ieri. Ne ha scritto anche Scomodo e appunto nei social ieri sono rimbalzate molto queste due notizie a tema femminismo, soprattutto femminismo online, discriminazione online. Una riguarda il caso di questo fotografo che diciamo per anni e anni e anni ha fotografato donne a loro insaputa, pubblicandole poi in mostre e pubblicando poi i suoi lavori senza ovviamente chiedere il consenso a queste donne. Con 11 anni di ritardo finisce al centro dell'attenzione un progetto di Ray Banoff. Migliaia di donne fotografate di nascosto tra violazioni della privacy e scatti sessualizzanti. Due fotografi spiegano perché il tema centrale deve essere il consenso. E il pezzo inizia dicendo che la street photography è morta, viva la street photography. Ci sono voluti 11 anni, diverse mostre, un paio di libri e decine di recensioni perché il lavoro di Ray Banoff al secolo Gianluca Agliori rischiasse di arrivare in procura con l'esposto annunciato dall'avvocata Katie La Torre, che è una figura molto nota nei social. Nel 2015, quando gli scatti sono stati pubblicati per la prima volta, le recensioni parlavano di sguardo divertito, ammirato, infantilmente devoto su Repubblica, di arte e stalking, oppure in un lavoro fotografico intimo e necessario con un codice del tutto personale, Rolling Stone, di voyeurismo e goliardia, Amica, sul giornale Amica. Eppure il progetto Banoff Street, FIE, che proprio dal dialetto toscano fighe, presenta diversi problemi, innanzitutto legali, secondo me anche innanzitutto proprio di approccio culturale a che cosa sia l'arte e a che cosa sia il corpo delle donne, dalla privacy al diritto d'autore, dalla presunta molestia alla ripresa non consensuale di parti intime, perché appunto ricordiamo a volte venivano fotografate anche parti intime, quindi sotto le gonne di queste persone che passavano. Il confine legale esisteva già, è cambiata la nostra sensibilità, spiega la fotografa Agnese Morganti. È giusto che sia così, anche la fotografia è in una fase di autoriflessione e crescita. Oggi c'è più consapevolezza dei limiti. E secondo me è molto importante che si parli di come sta cambiando e come deve cambiare l'arte, ma soprattutto lo sguardo di chi fa arte. In questo caso il problema sta proprio nello sguardo e nel potere. Scrive Fulghesu su Domani che c'è un racconto di Roberto Bolano, Silvia detta Loio, contenuto nella raccolta Puttane assassine, in cui la scelta di scattare una foto ha una funzione detonante dal punto di vista esistenziale e narrativo. C'è un prima e c'è un dopo. Ho tirato fuori la macchina fotografica e gli ho scattato una foto, racconta il protagonista. Nei suoi occhi il ricordo di un bambino indiano castrato. Sapevo che mi stavo condannando per tutta l'eternità, ma l'ho fatto. La differenza di potere tra chi fotografa e chi viene fotografato è immensa. E il confine tra testimoniare un'ingiustizia e rendersi complici di un'esposizione è problematica. È una soglia su cui interroga anche il fotografo italiano Paolo Di Paolo, commentando una sua foto nata in Lucania negli anni 50. Una fotografia da non fare? Vero. Una foto soprattutto irriverente, facile e gratuita. Un bambino del sud povero, evidentemente malato e sofferente. Conclude il pezzo parlando del caso Banoff Street FIE, cioè di questo progetto artistico, se vogliamo chiamarlo così, di questi due fotografi toscani che per anni e anni e anni hanno fotografato delle donne a loro insaputa senza chiedere il consenso e poi pubblicando queste foto. È il male gaze, scrive. La donna reificata occupa una posizione subalterna, passiva e sessualizzata. L'alternativa esiste, è uno sguardo partecipe che restituisca l'interezza del soggetto e rispetti la sua volontà. E allora sì, potremmo dire il consenso è vivo, lunga vita alla street photography.
1: Con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina, ma non chiudiamo certo invece lo spazio informativo. Tra poco parleremo di una figura intellettuale importante, Paul Ginsburg, che ci ha lasciato da pochi giorni, ma intanto vi lasciamo a un po' di musica.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 10:37 primi, questa è Radio Onda Rossa, torniamo in voce, abbiamo qui con noi Cora Presezzi per parlare di Carlo Ginzburg che ci ha lasciato lo scorso 17 giugno. Cora è una storica che lavora in particolare sulla stregoneria, ha collaborato con Carlo Ginzburg. Vi segnaliamo in particolare tra gli altri l'articolo Frammenti di vite lontane, sconosciute e familiari, il ricordo di Carlo Ginzburg, che ha pubblicato in questi giorni sul sito Fata Morgana Web. Ciao Cora, buongiorno, grazie di essere qui.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: E anzitutto io la prima domanda che ti farei è: perché ricordare Carlo Ginzburg? Perché farlo dai microfoni di Radio Onda Rossa? Anche se forse dovremmo rispondere noi a questa domanda.
1: Sì, no, infatti. E allora, sì, parto proprio dal perché questi microfoni, perché Carlo Ginzburg è stato ospite di una trasmissione qui a Radio Onda Rossa una quindicina di anni fa, se non sbaglio, la trasmissione era Scarpette Rosse, una trasmissione dedicata alle fiabe, in cui si leggevano fiabe e che molto doveva anche a un intervento sulle fiabe tradizionali di Natalia Ginzburg, che era sua madre, un famoso manifesto, diciamo, in favore della lettura delle fiabe tradizionali del patrimonio italiano, che si intitola Senza fate e senza maghi. E appunto Carlo Ginzburg rilasciò un'intervista molto bella, ricca, piena di ricordi, sempre molto, devo dire, filtrati e parchi, perché lui evocava in modo puntuale anche elementi della sua biografia, però sempre per dire qualcosa sul piano della ricerca. In questa intervista prendeva proprio le mosse da quel famoso testo di Natalia Ginzburg, che tra l'altro, apro chiudo parentesi, contiene secondo me una frase abbastanza definitiva sul tema fiabe sì, fiabe no, e la frase è: nulla è più educativo dello stile. E lei lo dice a proposito del modo in cui Italo Calvino, che era carissimo amico sia di Natalia che di Carlo Ginzburg, ha rinarrato le fiabe del patrimonio folclorico italiano. Appunto lui prendeva le mosse da questo testo, dall'importanza della lettura di fiabe nella sua formazione, dalla lettura delle fiabe di Capuana e poi, andando ancora più indietro, appunto il periodo in cui la famiglia era al confino, Leone Ginzburg si trovava al confino a Pizzoli con sua moglie e i figli piccoli, e lui, Carlo Ginzburg, ricorda di questa balia dell'Aquila, una ragazza che si chiamava Crocetta, che appunto gli cantava delle filastrocche macabre. Insomma, in tutto questo primo incontro con il folklore, lui ha rievocato in alcune circostanze l'inizio del suo interesse per la cultura popolare. Qui possiamo fare un parallelo con il confino di Carlo Levi, che ovviamente era adulto, ma appunto il bambino Carlo Ginzburg nell'esperienza del confino visse la prima forma di contatto con dei materiali che poi sarebbero stati oggetti delle sue ricerche da adulto. E forse posso dire già subito qui, visto che ho citato questo fatto abbastanza rilevante della biografia della famiglia Ginzburg, che sempre nell'esperienza del confino, quindi questo capitolo di storia dell'antifascismo italiano, della persecuzione dell'antifascismo, qui connessa anche a all'antisemitismo nel caso di Leone, il marito di Natalia, che era un ebreo di Odessa, ma anche una parte della famiglia di Natalia Ginzburg, suo padre Giuseppe Levi, il grande scienziato, era stato il maestro anche di Rita Levi Montalcini, di altri, era stato arrestato in quella grande retata di antifascisti torinesi insieme a due fratelli di Natalia Ginzburg. C'è su questo una straordinaria pagina di lessico familiare che racconta, ecco, questo humus, diciamo, politico e familiare, in cui la storia familiare è praticamente tutt'uno con la storia politica. Adriano Prosperi, in una pagina molto bella, era un carissimo amico di Carlo Ginzburg fin dai tempi in cui erano studenti insieme alla Normale, ha dedicato una pagina bellissima, ha indicato la radice della postura morale di Carlo Ginzburg in questo appunto humus politico e culturale insieme. E niente, credo che questa intervista dovrebbe essere forse ancora ascoltabile su...
0: Sicuramente, insomma, con una ricerchina sul web la troviamo.
1: Sul sito di Radio Onda Rossa. Ecco, ovviamente parlare di Carlo Ginzburg è molto difficile in questo momento, è difficile parlarne al passato, è difficile a pochi giorni dalla sua scomparsa, come tu ricordavi. e sì, un po' sempre separare la parte emotiva dalla parte razionale, avere il distacco necessario per dire qualcosa di interessante per gli altri, e cosa in cui peraltro lui era straordinariamente bravo nel tracciare e negoziare questo confine tra, sì, tra il personale e quello che può essere rilevante anche in una sfera più larga. E, ma allora, parlare di Carlo Ginzburg è difficile sempre, perché forse posso partire da qui. La sua opera è enorme per mole, per densità, per ricchezza, non vorrei dire complessità perché è una parola abusata che forse non significa più nulla, ma per la radicalità con cui Carlo Ginzburg ha cercato di fare i conti con alcune questioni anche epistemologiche, teoretiche, di metodo, con cui ha incalzato se stesso per anni. Lui pensava alla scrittura e alla ricerca come un dialogo fra due interlocutori, Carlo Ginzburg e l'avvocato del diavolo di Carlo Ginzburg, che era incaricato di non fargliene passare una, di muovergli obiezioni, di appunto pungolarlo, a stanare i punti ciechi, eccetera. E quindi questo lavorio, soprattutto teorico, di autoriflessione critica, si è addensato in alcune raccolte di saggi, da Miti, Emblemi, Spie, che contiene appunto Spie, radici di un paradigma indiziario, che forse è il saggio epistemologico teorico più noto di Ginzburg nel mondo, ebbe una fortuna straordinaria, e poi Occhiacci di legno, Il filo, le tracce, Rapporti di forze, sono le raccolte più note, dove ci sono una serie di saggi in cui vengono affrontati tantissimi oggetti di ricerca diversi, e insieme vengono poste grandi domande sul tema della prospettiva storica, delle forme e dei limiti della conoscenza storica, dove è sempre percepibile e un riferimento più o meno diretto, perché Carlo Ginzburg aveva una grande passione per l'obliquità, alle implicazioni politiche. Quindi penso all'insistenza sul tema delle fake news, su cui tornava continuamente negli anni più recenti, al tema del ritorno in chiave identitaria di derive estreme del relativismo postmodernista. E questa è stata tutta una fase molto ampia, poi tornerò agli anni più noti, diciamo, delle sue ricerche più note, e che sono forse i suoi anni giovanili. Però a partire dalla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 80, quando si trasferisce negli Stati Uniti e insegna a UCLA, inizia la sua grande battaglia, diciamo, contro il postmodernismo, mentre nella sua fase europea e giovanile era stata più volte, diciamo, a scardinare certe impostazioni ancora positiviste in storiografia. Comunque, insomma, lui ha raccontato più volte che, arrivato negli Stati Uniti, quando lui parlava di verità dal punto di vista storiografico senza virgolette, le persone ridevano, perché appunto se si parlava di verità andava sempre virgolettata con il gesto. E quindi appunto lui dedicò gran parte, insomma, del suo interesse speculativo, teorico, a questa questione del rapporto tra storiografia e narrazione, tra verità e interpretazione, e dunque al tema della possibilità di distinguere tra vero e falso da parte delle storiche e degli storici, e della messa radicale in questione di questa idea da appunto il côté postmodernista. Ora banalizzo, semplifico un po', però insomma.
0: Ma e quindi sempre anche su questa impostazione che lui si è occupato molto di parlare di fake news negli ultimi tempi?
1: Sì, infatti lui, diciamo, una battuta era: quando io vi dicevo verità senza virgolette, ridevate, adesso che c'avete Trump ridete un po' meno, come dire. Sì, comunque veniva da lì la radice della critica. Poi c'era stato tutto grande dibattito con Eden White sul tema dell'equiparazione tra narrazione storiografica e narrazione di finzione. Qui erano intervenuti appunto anche in risposta a derive estreme di queste impostazioni, quindi alcune forme di negazionismo, erano intervenuti anche i suoi colleghi su questo tema, e a cui appunto sono dedicati saggi di rapporti di forza, Il filo, le tracce, eccetera. Ecco, ho accennato, sono partita da qui, in modo un po' approssimativo volevo raccontare una parte del cosmo di Carlo Ginzburg che si estende molto oltre la parte, diciamo, più nota della sua opera, e giustamente più nota in Italia e nel mondo, che di fatto sono soprattutto le sue monografie giovanili, quindi Benandanti, scritto a 27 anni nel 1966, era la sua tesi di laurea, aveva scritta sotto, diciamo, la direzione di Dalio Cantimori, ma in dialogo con altre figure, insomma, di statura veramente straordinaria, come Arsenio Frugoni, che aveva scritto un libro importantissimo su Arnaldo da Brescia, di fatto una messa in discussione metodologica del positivismo. Franco Venturi, che era un carissimo amico di suo padre, lavorava allora da Einaudi e poi aveva già dedicato la sua opera sui populisti russi alla memoria di Leone Ginzburg. Ernesto De Martino anche fu un suo interlocutore, quindi sono riferimenti, diciamo, in alcuni di questi casi culturali ma anche politici. E poi,
0: quindi, se partivi dai benandanti, leggo anche il sottotitolo, forse sì, per chi conosce meno Ginzburg: stregoneria e culti agrari tra 500 e 600. Quindi, diciamo, la sua opera di ricerca parte da questo testo.
1: Sì, parte dagli archivi. Adesso sui benandanti e il formaggio e i vermi vorrei dire qualcosa di più. Appunto, l'altra monografia più nota e più letta nel mondo di Carlo Ginzburg, che è una ricezione straordinaria, tradotta in più di 30 lingue, è appunto Il formaggio e i vermi, scritto nel 1976, aveva 37 anni, era un giovane docente a Bologna. Ci sono ricordi bellissimi di suoi studenti e studentesse che parteciparono al corso in cui lui stava stendendo la prima bozza del formaggio e vermi. In classe si leggeva il giornale e, insomma, c'era una forte connessione tra quello che succedeva fuori dalle aule, siamo nel piano degli anni 70, e quello che succedeva nell'aula dove Carlo Ginzburg faceva lezione. C'era anche il motto 10-100.000 Menocchio, perché appunto lo aveva cavato fuori dagli archivi della repressione questo caso di sfida alle morale, intellettuale, alle autorità, sì, di un mugnaio friulano colto, perché comunque appunto Menocchio leggeva, e su questo ora dirò qualcosa. E poi, forse altrettanto nota, l'ultima, diciamo, libro che volevo citare in questa triade, diciamo, di classici è Storia notturna, che fu ferocemente discussa quando uscì, forse meno letta, ma insomma senza dubbio va inclusa in questa triade di libri che, per motivi diversi, ognuno a suo modo, possiamo considerare dei classici della storiografia contemporanea. Storia notturna è un libro dedicato alla storia dello stereotipo del sabba stregonesco, esce nell'89 ed è dedicata alla madre, alla scrittrice Natalia Ginzburg, e alla memoria del padre Leone Ginzburg. Sì, mi piaceva provare a fare uno schizzo, a bozzare una rapidissima traiettoria attraverso queste opere più note, e una più recente. Ho portato qui la versione inglese perché non trovavo quella italiana. Questo è il libro Old Tis, in italiano tradotto Il vecchio Tis. Un lupo mannaro Livone, il sottotitolo, che è strettamente connessa, affonda le radici nei primi passi della traiettoria intellettuale di Ginzburg. Su Tis troviamo una notizia già nei benandanti, e diciamo quindi questo ricordo è una sorta di invito alla lettura di alcuni suoi grandi libri, alla rilettura, visto che parliamo di classici per definizione si rileggono e basta, come diceva Calvino, un po' ironicamente, grandissimo amico come ho già detto, di Natalia e Carlo Ginzburg.
0: Quindi sì, entriamo in questi grandi classici. E, fra l'altro, ti volevo chiedere, si trovano i libri di Carlo Ginzburg?
1: Allora, Carlo Ginzburg lasciò con una lettera aperta in Audi, casa editrice fondata da suo padre, in cui sua madre aveva lavorato per tutta la vita, quando fu acquisita dal gruppo Mondadori, di proprietà di Silvio Berlusconi, nel 1994, quindi quando Berlusconi ha vinto le politiche. E da allora pubblicò con Feltrinelli, e poi da qualche anno, nel 2017, uscì una nuova edizione di Storia notturna con Adelphi. Da qualche anno lui sta ripubblicando, sono state ripubblicate tutte le sue opere datate, tutte le nuove cose escono con Adelphi, alcune cose con Quadlibet, quindi sì, si trova, direi tutto, qualcosa è rimasto con Feltrinelli, potrei sbagliarmi, forse Il giudice e lo storico, il libro dedicato al caso Sofri, forse ancora Feltrinelli, però comunque si trova grosso modo tutto, sì, e mi sembra che un autore che venga letto e riletto, insomma, da più generazioni, e quindi sì, si trovano,
0: e questo è un bene.
1: E quindi partirei, sì, ovviamente dai benandanti. Tu hai letto il sottotitolo, che è proprio il primo frutto fatto dei viaggi in archivio, negli archivi che lui definì archivi della repressione, ma che ovviamente sono gli archivi inquisitoriali disseminati un po' in Italia. In questo caso l'incontro con il primo benandante avvenne all'archivio di Stato di Venezia, che conserva parte dei processi che avevano avuto luogo in particolare alla Tisana, che rientrava nell'area dell'Inquisizione veneziana, poi altri benandanti che erano sotto la giurisdizione della diocesi di Aquileia, insomma i documenti stanno a Udine, ma comunque insomma lui si imbatte mentre lavorava nell'archivio di Stato di Venezia in questo materiale che è stato definito da Eric Hobsbawm, che insomma al tempo era una figura abbastanza grossa del panorama internazionale, uno dei ritrovamenti documentari più importanti per lo studio della storia della stregoneria. Campo, voglio dire, che all'epoca non era proprio il settore florido che è adesso, anche ovviamente per il fatto che sulla falsariga di piste documentarie e di metodo aperte all'epoca da Carlo Ginzburg, gli storici e le storiche ovviamente hanno fatto diventare aperto un cantiere veramente floridissimo di ricerche. Però appunto Hobsbawm segnalò già nel 66, nell'ottobre del 66, c'è una sua nota su una recensione, anzi proprio mi pare sul Times, in cui notava l'importanza di questo ritrovamento documentario di Ginzburg su cui lui aveva costruito questo libro che era Benandanti. Appunto lui si imbatte a Venezia in un processo contro un bovaro che si chiama Minichino, della nota, e in cui lui appunto racconta di essere nato con la camicia, di vivere delle esperienze di estasi in cui in sogno si reca in spirito, quindi solo l'anima, il corpo resta in catalessi nel letto, in un luogo che chiama Valle di Giosa, fatta a combattere per la fertilità dei campi. E quindi a partire da lì poi Ginzburg, la cosa interessante che lui sottolinea e sottolineerà sempre è che l'inquisito definisce questo insieme di caratteristiche che lo riguardano, lo definisce con un nome, Benandante, che è ignoto, categoria ignota agli inquisitori. E dunque qui abbiamo una, come dire, un autonominarsi da parte dell'inquisito, in cui lui riconosce subito qualcosa che lo attrae, lo interessa molto, cioè lo scarto tra la cultura cultura teologica ufficiale dominante e la cultura dell'inquisito. E questo è un punto su cui lui lavorerà molto. Il libro documenta una sorta di colonizzazione dell'immaginario da parte degli inquisitori nella fase della Controriforma, in cui nell'arco del tempo si vede come queste credenze contadine relative ai riti di fertilità eccetera eccetera, nel momento in cui il lavoro dei tribunali inquisitoriali diventa capillare, il controllo delle opinioni in materia di fede si fa sempre più invasivo, queste credenze vengono lentamente schiacciate sugli stereotipi demonologici prodotti dalla cultura ufficiale.
0: No, ti chiedevo solo di avvicinarti al microfono.
1: Ah, non si sente?
0: No, si sente, ma se stai più vicino
1: si
0: sente
1: meglio. Sì, grazie, scusami. E quindi i tribunali inquisitoriali, questo è interessante, sono anche il luogo, leggere i benandanti, leggendo i benandanti, questo è un qualcosa che è proprio evidentissimo, sono il luogo in cui avviene questa, diciamo, battaglia culturale, e gli archivi dell'Inquisizione sono anche l'istituzione che paradossalmente ha conservato attraverso i verbali e le trascrizioni dei processi le voci degli inquisiti. E vengo appunto al Formaggio e Vermi, come ho già detto, l'opera più nota nel mondo, tradotta in tantissime lingue. E anche questa è una storia che Ginzburg cava fuori dagli archivi, e viene sempre sottolineato il ruolo fondamentale di questa opera per la comparsa di individui, uomini e donne. Questo l'ha ricordato in questi giorni Simona Cerutti, una storica che aveva lavorato con Ginzburg e aveva fatto parte del gruppo della collana Microstorie che Ginzburg curò insieme a Giovanni Levi per Einaudi tra l'81 e il 91, e lei appunto ha sottolineato che l'importanza del Formaggio Vermi è sempre stata sottolineata per la comparsa di individui, uomini e donne che non avevano mai avuto prima una cittadinanza, diciamo, nella storiografia, un riconoscimento della loro voce. Il libro si apriva con una citazione di Brecht, delle domande di un lettore operaio, una contrapposizione tra una storia che parla solo dei re e trascura gli schiavi che hanno trascinato le pietre con cui sono state costruite le piramidi dei faraoni. Ma appunto Simona Cerutti diceva, e qui volevo proprio, che è riduttivo ricondurre la rivoluzione storiografica del formaggio vermi alla sola scoperta dei marginali. Voglio proprio citarla, traduco l'impronta dal francese. Lei dice: il caso del mugnaio Menocchio, questo forse ancora non l'avevo detto, l'avevi detto tu, Menocchio, appunto il protagonista del formaggio vermi, è un mugnaio di Montereale Valcellina in Friuli, provincia di Udine, aveva messo in questione una delle gerarchie tra le più solide sulle quali si basava la pratica storiografica, quella stabilita tra istituzioni e individui. Quindi Menocchio, con la sua straordinaria indipendenza morale, intellettuale, anche la sfida, come dicevo prima, all'autorità, mostrava, come hanno notato Simona Cerutti, la capacità critica degli individui rispetto alle istituzioni. Quindi diciamo, questo è un punto cruciale, perché spesso si evoca un po' una versione all'acqua di rose di questo libro, come uno sguardo forse che può sembrare anche paternalistico, rivolto agli umili, agli ultimi. In realtà si tratta proprio di una rivoluzione nel modo di guardare alle fonti e di che cosa si può chiedere alle fonti di restituirci del passato. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare è, nel sottotitolo del libro, che è Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, questa parola cosmo è ovviamente un riferimento a un aspetto delle teorie che Menocchio discute con gli inquisitori, quindi la sua teoria cosmogonica, in cui lui appunto riteneva che il mondo, Dio, fossero nati dall'addensamento e putrefazione di una caotica sostanza primordiale, come dal formaggio vengono fuori i vermi, appunto. Ma la parola cosmo rimandava soprattutto all'idea che Menocchio aveva prodotto una visione del mondo, quindi un sistema coerente di idee, organizzato, in cui Ginsburg sottolineava, e qua lo volevo citare, la fortissima componente razionale non necessariamente identificabile con la nostra razionalità. Quindi un sistema di idee in cui si configuravano una cosmologia, un'antropologia particolarmente complessa, una visione dell'aldilà, una visione utopica. Lui parlò di radicalismo contadino, di materialismo contadino, quindi un cosmo nel senso di opposto a caos, non elementi alla rinfusa, un po' così da mettere insieme come delle curiosità del passato, ma proprio sì, un discorso organico. Qui c'è forse anche una risposta a Gramsci. E infatti, appunto, Ginsburg sottolineava varie volte l'atteggiamento che lui definiva libero aggressivo con cui Menocchio, e qua anche cito, era deciso a fare i conti con la cultura delle classi dominanti. A chi gli obiettava che un mugnaio, un calzolaio senza dottrina non potessero disputare di cose difficili, aveva risposto di conoscere Iddio meglio dei prelati. E come è stato notato, sì, varie volte, uno degli aspetti cruciali del formaggio vermi, prima dicevo appunto che Menocchio leggeva, è stato anche lo slittamento dall'interesse per che cosa questo individuo leggesse. E Ginsburg, sono veramente memorabili le pagine in cui lui ricostruisce la biblioteca ideale di Menocchio a partire dei riferimenti minimi, criptici del verbale. Fa veramente impressione pensare che l'ha fatto senza internet. Ma soprattutto l'interesse al come Menocchio leggesse le sue fonti, quindi una sottolineatura di quella che oggi chiameremmo agency, da un punto di vista qui intellettuale, quindi uno slittamento in cui era implicita l'idea, il riconoscimento che quella di Menocchio fosse una produzione attiva di una visione del mondo non coincidente, anzi competitiva, con quella delle classi dominanti, e quindi non una passiva assimilazione, e che le sue letture appunto non cadevano dall'alto in uno spazio vuoto, perché Ginsburg cercò anche di rintracciare tracce di un sostrato, di un'antichissima cultura contadina che Menocchio impastava con le cose, con le letture che faceva, ed era anche abbastanza aggiornato da certi punti di vista. Quindi questo slittamento di prospettiva fu un timone metodologico molto molto importante, e che permise a Carlo Ginzburg di non minimizzare, diciamo, la dimensione dello scontro tra culture diverse in favore di letture magari interclassiste. Per questo lui era molto severo nei confronti della categoria di storia della mentalità, perché lui appunto criticava l'idea che una società potesse essere letta in un modo così omogeneo e non conflittuale come appunto nelle ricerche di storia della mentalità. Ed è per tutti questi motivi, che spero di aver riassunto in modo non troppo confuso, che Il formaggio ai vermi ha avuto la ricezione globale che ha avuto, e nell'ondata, diciamo, di affetto che ha attraversato i social in questi giorni. Abbiamo visto appunto copertine consunte del formaggio ai vermi, citazioni, e probabilmente appunto anche espressione di una sorta di riconoscimento in senso hegeliano rispetto a questa prospettiva con cui Carlo Ginzburg ha guardato a questo mondo. E un altro esempio, insomma l'unico esempio che volevo fare a livello di ricezione internazionale, è la fortuna di alcuni lavori, tra cui proprio Il formaggio ai vermi di Carlo Ginzburg, in Sud America, dove una rivista come Contra Historias, Pensamento Critico e Controcultura, il sottotitolo della rivista, ha contribuito molto alla discussione della sua opera. Una rivista fondata nel 2003, attorno alla quale si è creata una sinergia di interessi tra storici e storiche messicani, guatemaltechi, argentini, cileni, eccetera, che hanno dato origine a appunto un progetto culturale molto molto ricco di analisi delle metodologie storiografiche in relazione alla storia centro e sudamericana. Ricordo che venne tradotto Spie, che girò a un certo punto una traduzione spagnola di Spie, con un commento del subcomandante Marcos messo insieme a una specie di fanzine. E poi volevo finire con un rapido accenno a un libro forse meno noto, che è appunto, come dicevo prima, Il vecchio Tis. Il vecchio Tis è un personaggio formidabile che Carlo Ginzburg incontrò quando era giovane, giovanissimo, appunto aveva 27 anni, aveva appena consegnato a Franco Venturi, che stava da Einaudi, il manoscritto dei Benandanti, e si imbatte in un processo pubblicato da Höfler, uno storico nazista, e legge questo processo, che quindi aveva dato una lettura di questo processo in una chiave ben diversa, è un processo a un lupo mannaro della Livonia, e scopre che il manoscritto dei Benandanti non è ancora andato in stampa, inserisce un paragrafo sul vecchio Tis, che poi a cuore poi sarebbe tornato anche più tardi, quando ormai era suo coetaneo, perché Tis, quando viene processato, ha 80 anni. E su questo volevo raccontare forse un piccolo aneddoto, forse un po' sciocco, però io ho tradotto in italiano Il vecchio Tis, e quando avevo mandato a Carlo Ginzburg la traduzione da rivedere, io avevo un po' variato, messo a volte vecchio, quando magari era il vecchio Tis era il soprannome, quindi sempre vecchio Tis, ma quando si parlava allora il vecchio disse, a volte avevo messo un po' per variare l'anziano, così invece no, lui mi aveva fatto modificare tutto, voleva solo vecchio. E comunque il vecchio Tis è un lupo mannaro vissuto in Livonia nella seconda metà del 600, e la cosa interessante è che, come Menichino aveva dichiarato lui stesso ai giudici di essere un benandante, spiegato che cosa significava essere benandante, anche il vecchio Tis si era autonominato, era lui a presentarsi come lupo mannaro alle autorità che lo interrogavano, e a spiegare che cosa significasse essere un lupo mannaro. E per il vecchio Tis essere lupo mannaro significava ingaggiare ogni anno, in determinati periodi dell'anno, delle battaglie che si svolgevano all'inferno, quindi nell'aldilà, un elemento che ricorre anche in alcune testimonianze dei benandanti, a questa dimensione ultramondana, contro streghe e stregoni. Questo è anche un elemento che ricorre nei processi dei benandanti, quindi contro queste potenze malefiche, per il segen, cioè per la fertilità dei campi. Ecco, Ginzburg quindi, a partire da questa testimonianza di Tis, cercò di documentare l'esistenza di una connessione storica tra le esperienze statiche dei benandanti friulani, le idee di Tis sui lupi mannari e, terzo elemento, le estasi degli sciamani siberiani. E questo appunto è qualcosa a cui accenna già nei Benandanti, e poi l'esito di questa ricerca sarà Storia notturna. E chiudo su questo. Recentemente appunto Ginsburg è tornato a occuparsi del caso di Tiss, sollecitato da Bruce Lincoln, che è un grande storico delle religioni, che ha insegnato all'Università di Chicago, che ne aveva proposto una lettura diversa. Allora Old Tiss, il vecchio Tiss, è un libro in cui due dialogano, presentano le diverse interpretazioni, l'interpretazione che ne aveva già dato Hoefler, e poi si conclude il libro con una conversazione fittissima tra i due, in cui si scontrano, come dire, due prospettive metodologiche diverse. Allora Lincoln ha proposto un'analisi del processo di Tiss, secondo la quale in questo caso noi possiamo osservare un fenomeno di resistenza religiosa, cioè quella opposta da un membro della classe subordinata ai rappresentanti dell'élite discendente dai cavalieri teutonici che avevano conquistato ed evangelizzato la Livonia nel XIII secolo. E quindi nella confessione del vecchio Tiss, Lincoln identificava un atto molto audace con cui questo contadino aveva tentato di rinegoziare nel corso del suo stesso processo il significato di questa accusa infamante, cioè quella di essere un licantropo, usata come uno strumento di dominio da parte dell'élite governante, trasformandola in una latente accusa nei confronti della politica agraria della classe dominante stessa, perché infatti Tiss aveva descritto l'inferno come un luogo in cui

0: Ginsburg accetta, diciamo, nel libro, poi non voglio spoilerare troppo, in parte l'interpretazione di Lincoln, ma ritiene che le confessioni dei benandanti del Friuli e anche quelle del lupo mannaro baltico lasciano però affiorare degli elementi di una antichissima religiosità sciamanica rintracciabile in tutta l'area eurasiatica, di cui la cultura popolare in molte forme, tra cui anche le fiabe, ha conservato, rielaborato, tramandato in segmenti, e che appunto riaffiorano nelle confessioni dei benandanti del vecchio Ftis, e sono sopravvissute proprio appunto perché finite nelle maglie della repressione delle autorità religiose, e che nel caso del mito del Sabba, poi studiato in Storia Notturna, ha cercato di mostrare come poi questi segmenti elaborati dalla cultura popolare avevano anche contribuito a modellare, a ridefinire alcune idee che erano prodotte dalla demonologia ufficiale. Quindi, insomma, la tesi poi di Storia Notturna è che nello stereotipo del Sabba si condensi una sorta di formazione di compromesso in cui cultura popolare e cultura teologica ufficiale si incastrano, e quindi invertendo anche un po' l'idea che la cultura proceda solo dall'alto verso il basso. E poi rimando alla conversazione tra i due che chiude il volume per sapere come va a finire la cosa.
1: E questa cosa della cultura dall'alto verso il basso, o meno, direi che è il cuore dell'opera di Ginsburg, è anche il suo contributo più importante. E chiuderei questa conversazione chiedendoti un'opinione, e anche visto che tu, insomma, eri anche vicina personalmente a Ginsburg, se su questo c'è stato un confronto, perché mi sembra che negli ultimi anni ci sia una reazione, cioè nel senso di un'azione reazionaria rispetto al fatto che la storiografia, ovviamente nella seconda parte del Novecento, si è aperta di più a una storia vista non solo come dall'alto verso il basso, e non solo la storia dei re e delle guerre, ma adesso mi sembra non tanto nella ricerca, ma quanto più nel dibattito pubblico e anche in quello che si cerca di imporre alla scuola, parlo delle indicazioni ministeriali sulla storia, si voglia proprio attaccare questa impostazione di una storia che sia la storia anche dei mugnai, che sia la storia anche insomma di non soltanto dei re. Non so se su questo vuoi commentare, e se puoi commentare anche con le parole di Ginsburg.
0: Non posso commentare con le parole di Ginsburg, non ne sono all'altezza, però no, nel senso, ora non vorrei citare cose in modo improprio, però sono d'accordo con te, e forse quello che posso dire per chiudere è che sul tema della scuola, Ginsburg è intervenuto spesso sottolineando anche in riferimento sia ai temi sia alle forme, no? Quindi lui è intervenuto varie volte sulla questione che ci ha attanagliato negli ultimi anni, intelligenza artificiale, uso di Google, eccetera, eccetera, insistendo sempre tantissimo sulla centralità del fattore umano e appunto della necessità di partire dalla scuola. Quindi probabilmente cercando di dire qualcosa di ginsburgiano, ti direi che sono d'accordo con te, che è proprio a scuola che si possono fornire gli strumenti per poi nei percorsi magari accademici o di studio, di ricerca o di dibattito pubblico successivi, avere la giusta prospettiva. È probabilmente lì che vengono messi i semi di una prospettiva di questo tipo.
1: E ti farei anche un'ultimissima domanda, insomma, Ginsburg interveniva, ovviamente aveva un suo specifico campo di studio, ma interveniva anche leggendo, insomma, fenomeni un po' a tutto campo, no? Nel senso che da una parte vediamo appunto il giudice e lo storico, considerazione in margine al processo Sofri. Tu prima facevi riferimento al fatto che a lezione da Ginsburg negli anni 70 si parlava di quello che succedeva fuori dalle aule e nella società. Ti chiedo se questo suo approccio è continuato nel suo percorso accademico, anche, insomma, dopo gli anni

0: dopo gli anni 70, insomma.
1: Allora, è una domanda molto difficile e di nuovo forse sarò un po' evasiva perché mi sembra che sia proprio necessario ricostruire in modo molto puntuale e appunto forse gli storici, le storiche dovranno farlo questo percorso. Sono sicura che qualcuna ha già iniziato a mettere i punti su questo. C'è una sua conversazione molto bella con Vittorio Fo, a cui era molto legato, in cui appunto lui sottolinea tanto questa sorta, lo dicevo prima, questa sua passione per l'obliquità. Quindi lui si interveniva, ma lui era fondamentalmente uno storico, un grande promotore della lettura lenta e quindi dello stare a contatto con le fonti. Quindi si interveniva probabilmente sempre in delle forme un po' oblique. Il suo impegno politico si è svolto attraverso la scrittura, l'insegnamento e la ricerca. E il caso del libro su Sofri è un caso a parte. Adriano Sofri è stato uno dei suoi più insomma, parlo al passato, è difficile, insomma, è uno dei suoi più cari amici e quindi sì, quella fu forse l'unica presa di partecipazione diretta e molto frontale a una questione di attualità che Carlo fece nella sua nel suo percorso e però di nuovo è un libro che si apre con una riflessione di metodo che è un saggio praticamente a sé stante sul lavoro dello storico, una sorta di apologia della storia in cui appunto si racconta come si leggono si era parlato in riferimento al processo di Sofri di un processo di stregoneria, un processo alle streghe o inquisitoriale, ora non ricordo, comunque in cui si presupponeva la colpevolezza dell'imputato e dunque lui analizzò con le sue competenze di storico il dossier del processo Sofri, quindi insomma fece su delle fonti novecentesche quello che lui aveva imparato a fare negli archivi del 500.
0: Chiudiamo, io direi, consigliando di leggere Carlo Ginzburg.
1: Sì. Sì. Grazie mille.
0: Vuoi consigliarci qualcosa in specifico per chi non lo conoscesse?
1: Allora, c'è un saggio molto bello che però dovrebbe essere contenuto è contenuto nella raccolta La lettera uccide che è uscita con Adelphi qualche anno fa, che si chiama Le nostre parole e le loro, e un altro dedicato a Garcilaso de la Vega che si chiama Un esperimento di etnofilologia, mi pare. Sono due saggi magari meno noti ma molto belli, e poi appunto come dicevo i suoi classici, le sue monografie scritte tra gli anni 60 e 80.
0: Grazie Cora.
1: Grazie mille a voi.
0: Ci ascoltiamo, non so che ne pensasse Ginzburg, ma La danza delle streghe di Gabri Ponte. Sempre che parta.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

E continuiamo a sentire qualche traccia, diciamo, che riguarda in qualche modo le streghe, un classicone rock, i Radiohead, Bar the Witch.

0: E torniamo ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Abbiamo un'altra ospite molto gradita. Diamo il benvenuto a una delle curatrici del festival Bande de Femme presentato dalla libreria Tuba del Pigneto, che inizia il 30 giugno. Ciao Sara.
1: Ciao. Ciao a tutte e tutti.
0: E benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Anche quest'anno un'edizione di Bande Femme. Siamo alla numero?
1: Siamo alla numero 13.
0: Quindi... che sono tante.
1: Ecco.
0: Che sono tante, i giorni appunto dal 30 di giugno al 4 di luglio. E intanto possiamo dire a chi se le fosse perso negli anni scorsi cos'è Bande Femme.
1: Allora, Bande Femme è un festival di fumetto e illustrazione femminista e transfemminista organizzato dalla libreria Tuba. Come abbiamo detto appunto siamo alla 13ª edizione e inizieremo diciamo il 30 con La Notte a Colori, che sono un insieme di mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Quest'anno sono 15 artiste e artiste che saranno in mostra e siamo molto felici perché diciamo l'idea è quella di fare scoprire il quartiere, anche un quartiere che di solito non è accessibile, in particolare gli studi di artiste e artista, e la metà delle mostre più o meno si svolgerà all'interno appunto di questi spazi le altre mostre saranno ovviamente da Tuba ma anche in altre librerie, da Barbagianni che è un barbiere un po' particolare che ci accoglie per il primo anno e in altri spazi del quartiere con i quali facciamo rete attraverso diciamo attraverso questa notte a colori.
0: Il 30 martedì prossimo, insomma con il favore della fine del pomeriggio, in modo che non sia troppo caldo, con una bellissima cartina che avete predisposto anche in versione cartacea che si trova appunto da Tuba, si può passeggiare per le vie del quartiere da via del Pigneto, dalla via Pedonale fino a via Pausania, via Dulceri, via Fanfulla Dall'Odi, via Braccio D'Ammontone e anche altre vie, andare a scoprire un aspetto insomma meno conosciuto magari del quartiere e contemporaneamente vedere le mostre.
1: Esattamente, i luoghi sono quasi tutti accessibili, alcuni non essendo pensati diciamo per l'accesso al pubblico non lo sono, sulla mappa di cui parlavi è indicato.
0: Stavi per aggiungere qualcosa su Bande
1: Femme? Per aggiungere l'orario, nel senso il vernissage delle mostre sarà dalle 18 fino a mezzanotte più o meno. Ecco, abbiamo provato ovviamente come al solito, la canicola arriva insieme a Bande Femme, quindi ci sarà caldo, ma se ci si portano i ventagli si prova a resistere.
0: Benissimo, e intanto appunto le mostre, che ovviamente il vernissage è il 30, ma poi le mostre rimarranno visitabili anche nei giorni successivi?
1: Assolutamente, rimangono visitabili per tutto il festival, quindi fino al 4 luglio, e poi alcune sono in realtà visitabili anche fino al 10 settembre, in cui ci sarà proprio il finissage delle mostre e del festival. Questo sul sito diciamo ci sono intanto i nomi delle artiste che partecipano e anche le date di fine mostre.
0: Poi diciamo il festival vero e proprio inizia
1: Allora, in realtà diciamo c'è iniziamo il primo con il laboratorio Talè, che è un laboratorio che fa parte di Blossoms, che sono le prime due giornate, quindi il primo e il 2 luglio, il 1° luglio con questo laboratorio che si svolgerà nella biblioteca Mameli e che è destinata a artiste diciamo in erba, quindi che magari ancora non hanno pubblicato nulla o non insomma che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo creativo e che vogliono confrontarsi con persone che invece vivono già all'interno di questo mondo. Quest'anno saranno Eliana Albertini, Federico Pace, Wally Payne e Martina Farizu, che sono quindi artiste e artiste giovani, comunque hanno meno di 35 anni, ma già affermati, che condivideranno con appunto queste partecipanti al laboratorio dei saperi e anche così delle dritte, si potrebbero chiamare, per un po' provare a spiccare il volo. E con queste artiste poi proseguiremo giovedì 2 luglio, questa volta a Via Pesaro, quindi diciamo lo spazio dove poi si svolgono gli incontri di Bonne Femme. E quindi il 2 luglio è dedicato a Blossoms, per cui scopriremo i mondi creative di queste quattro artiste e concluderemo con un video mapping su un palazzo di Via Pesaro, che è un'esperienza, insomma, Blossoms è nato lo scorso anno ed è stata un'esperienza molto emozionante, quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Poi continuiamo venerdì e sabato, sempre in Via Pesaro, più o meno dalle 18, e con diversi incontri, con delle autrici e autor italiane e non solo. Abbiamo per esempio un incontro con Rina Jost, Mel the Sketcher e il collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che si svolgerà venerdì. E sempre venerdì ci sarà una fumettista francofona che si chiama Elsa Clay e che ci farà scoprire un po' la storia delle fanzine queer e femministe. E poi insomma abbiamo anche tanti altri incontri. Ovviamente forse mi preme segnalarvi il fatto che lo scorso anno Gorrokh Nafisi, una illustratrice iraniana, non era potuta essere con noi e invece quest'anno ci sarà, quindi riproponiamo il laboratorio che era saltato lo scorso anno e che si chiama Manifesta, che si svolgerà venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30 sempre in Via Pesaro, e poi ci sarà un incontro con lei invece durante la serata.
0: Quindi insomma i giorni dall'1 al 4 ci sono, diciamo, i laboratori, le laboratorie, mm-hmm. anzi.
1: Esattamente.
0: E poi ci sono gli incontri. Incontri che hanno, diciamo, se capisco bene, delle sottocategorie: matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, scenografiche, vortex. Quindi con queste definizioni ci avete voluto dare qualche istruzione su cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora sì, sono dei format, diciamo, che sono un po' la prospettiva con la quale le autrici dal nostro punto di vista si sono affacciate alle pagine poi del fumetto che ci raccontano durante il festival. Vortex invece è un format un po' più ibrido in cui ci sono immagini e ci sono parole, e quindi è una forma quasi orale di fumetto, si potrebbe dire, e che viene composto per l'occasione, nel caso di Olli Häuser, che ci sarà sabato 22, siamo molto felici di ospitarla. Invece il 2 luglio avremo quella che potremmo chiamare una performance di Povere Puttane, che è un collettivo formato da Giulia Cellino, Martina Sciarrizu e Eliana Albertini. E poi sì, un po' ci piace, diciamo, come Chicche Antiche. Quest'anno invece sarà Assiate Tricelli, che è la sceneggiatrice del ormai, diciamo, storico Cattive Ragazze, che torna con Troppo Libera, un fumetto dedicato alla figura di Camille Claudel, che ci racconterà, diciamo, proponendoci il ritratto di un artista, diciamo, che a suo tempo è stata completamente massacrata, psichiatrizzata contro la sua volontà e posta fuori dal mondo artistico, che diciamo, patriarcale com'era, non voleva fare spazio alla sua arte.
0: Diciamo, Bande de Femme è un festival che parte da una libreria, la libreria Tuba, possiamo dire è un festival politico, perché è un festival femminista già dalla definizione, che dà molto spazio alle culture queer, è un festival in qualche modo di comunità, perché coinvolge un quartiere, è un festival che ha anche delle volontarie che partecipano, è un festival a cui si accede gratuitamente, ma come si organizza un festival come Bande de Femme?
1: Con tanta passione e tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, nel senso che noi gruppo curatoriale, diciamo, ci vediamo ogni settimana per tutto l'anno e quindi piano piano prende forma. E poi, come hai detto, è un festival comunitario, per cui ovviamente oltre a noi poi intanto nasce dalla comunità di Tuba, sia come intento, nel senso che Tuba nasce per dare spazio alle scrittrici e alle soggettività dissidenti che nel mercato editoriale faticano a trovare uno spazio, e Bande de Femme nasce per la stessa ragione, nel senso, in un mondo del fumetto dominato, diciamo, da autori e da immaginari un po' eteronormati, la nostra idea invece era quella di dare spazio a immaginari dissidenti, ad immaginari in cui ci fosse una rappresentazione di molti noi possibili, di molti mondi possibili, in cui non sentirsi schiacciate, diciamo, dal presente che attraversiamo, ma invece trovare attraverso l'espressione artistica e l'espressione fumettistica una modalità di lotta che si ponga, diciamo, come un po' obiettivo ideale quello di rovesciare la violenza sessista, patriarcale, razzista e non solo. E quindi quello che un po' proviamo a fare è questo, è portare delle narrazioni a fumetti che aprano degli spazi che sono vitali per noi e troppo spesso non ci sono, soprattutto oggi.
0: E ci resta da dire come informarsi sul programma, che è ovviamente online, e per non dare false speranze ti chiedo anche se alle laboratorie c'è ancora spazio per iscriversi.
1: Allora, le laboratorie, quindi dipende, nel senso che qualcuna è già piena. Però ci sono ancora, diciamo, dei posti buchi, io non vorrei dire delle stupidaggini, perché in realtà non sono io quella che segue le laboratorie, quindi io vi inviterei a scrivere alla mail indicata sul sito e provarci,
0: perché magari farlo
1: le parole
0: subito.
1: Che restano è sicuramente, diciamo, la laboratoria di Claudia Conte e Michela Rossi è piena. E per quanto riguarda Talea, aspetta Lecce fino a oggi per provare a mandare, diciamo, una mail col portfolio, e poi entro la settimana, diciamo, vi daremo una risposta. E il laboratorio di Giulia Cellino, quindi sempre un laboratorio dedicato a come provare a proporsi al mondo editoriale attraverso il portfolio e la sua costruzione, che si terrà sabato mattina a Linea Bark, un altro studio di artiste, e anche questo credo sia quasi pieno. E invece Grimorio Spontaneo, che è una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel quartiere, e poi una trasformazione, un racconto con ecologie queer di queste erbe in appunto un grimorio, quindi in delle stampe, in una cosa, diciamo, che dalla pianta si trasforma in una pagina. Questo invece credo ci siano ancora delle possibilità per partecipare.
0: Comunque, diciamo che il consiglio è quello di provare subito a iscriversi, ecco, se si vuole partecipare. Invece, per quanto riguarda gli incontri a Viale Fesaro, ovviamente sono aperti. Vuoi ricordarci il sito su cui vedere il programma?
1: Allora sì, volevo anche ricordarvi Manifesta, che non ho citata come laboratoria, che è quella tenuta da Gorro Knafisi, e invece anche su quella scriveteci. E il sito è www.bondfam.it, e c'è anche la pagina Instagram, che è bondfam_. E poi c'è dal sito di Tuba, comunque, quindi www.libreriatuba.it, si accede a tutte le informazioni e anche ai collegamenti per Mondefam, che quando è pronunciato, diciamo, non è esattamente immediato a quale sia la grafia corretta.
0: Bande de Femmes, ve lo dico io così.
1: Esattamente.
0: Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma rinnoviamo l'appuntamento dal 30 giugno al 4 luglio al Pigneto.
1: Esatto, io direi che vi aspettiamo, ci vediamo per strada, saremo appunto nel quartiere il 30 a Passeggio, e invece dal 2 al 4 ci vediamo da Tuba e in via Pesaro.
0: Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E quindi passiamo ancora a una traccia musicale per poi tornare in voce con un altro appuntamento.

0: torniamo ancora in voce quando sono le 11:49 minuti. Un altro appuntamento e un altro libro di cui parlare è una graphic novel. Oggi 24 giugno alle 17:30 alla sede della stampa estera che si trova a Palazzo Grazioli in via del Plebiscito si presenta Morte di un poeta di Marina Collaci e Paolo Quinti, che sono entrambi al telefono con noi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, grazie di questa partecipazione. E appunto, Morte di un poeta, si tratta della vicenda di Peppino Marotto, che insomma definite poeta e militante di Orgosolo, assassinato nel 2007. Vogliamo partire parlando di che vicenda si tratta?
2: Allora, sì, è un poeta anziano, è stato ammazzato, pare, da un gruppo di balordi che sparavano i lampioni, pare, perché tutto è avvolto un po' nel mistero, ma la cosa impressionante è stata che due giorni dopo questi due assassini sono stati a loro volta ammazzati. Impressionante perché questo è, lui era un poeta, un sindacalista, che faceva i canti a tenores e ha musicato anche Gramsci, ed era una persona che si era battuta contro la disamistà, quindi non si sa bene se questo omicidio degli assassini sia stato fatto dal paese offeso perché era stato ucciso una persona anziana, o se invece sia frutto di un'antica faida che risale addirittura agli anni 50, una faida ancora molto viva, perché noi abbiamo difficoltà a presentare questo libro Orgosolo perché risveglia ancora antichi risentimenti, però per noi è stata un'occasione per raccontare la storia di una Sardegna colonizzata, dove le leggi democratiche in cui pensiamo di vivere sono state sospese, una Sardegna dove i pastori venivano buttati in galera senza prove, dove chi faceva delazione prendeva soldi e non veniva dimostrato che fosse vera una delazione, e quindi tante persone veramente finite innocenti in galera. Questo parliamo degli anni 50, dove esisteva il confino come ai tempi di Mussolini, dove c'era una legge che consentiva alla polizia di sparare a vista, e insomma una storia che ci ha sorpreso mentre la scrivevamo.
0: È una storia che effettivamente sorprende anche ascoltandola, anche se appunto tu hai usato la parola colonizzata, e da questi microfoni molto spesso abbiamo parlato nell'attualità della Sardegna come un territorio appunto colonizzato, molto per le servitù militari, ma non solo.
2: Noi parliamo anche delle servitù militari. E stupisce che per esempio ad oggi su Netflix siano presenti documentari che parlano dei centenari di Sardegna in un posto a Perlas de Fogu, dove è vero che ci sono ancora degli anziani centenari, ma c'è un cimitero pieno di tombe di bambini. E infatti spoilerò già la fine del libro, che finisce con un "non c'è mai fine". Ecco, è un'idea di Paolo questa, perché ancora oggi continua a venire massacrata un paese, un'isola che prende tanti soldi ma dove regna la disoccupazione, e tante cose risalgono a un passato ancora molto presente di violenza, e anche questo thriller del poeta ammazzato affonda le radici in tante ingiustizie.
0: Si tratta appunto di una graphic novel, e quindi ovviamente la storia è fatta di parole ma anche di disegni, e quindi insomma non so se vogliamo parlare anche un po' di questo, di che tipo di opera si tratta.
1: Questo ne parlo io perché sono quello che ha prodotto, diciamo, il materiale grafico. Mi è piaciuta questa storia perché attraverso il disegno, speriamo siamo riusciti a parlare di cose che sarebbero state trattate in, in documenti, in relazioni che potrebbero risultare appunto pedanti e noiose. Una lettura di questo genere, dove affronta tutti questi aspetti, partendo dalla vicenda di Peppino Marotto, raccontando la sua storia, eccetera, eccetera, però viene intersecata da tutti questi elementi che la Sardegna poi offre, dall'immaginario dei riti antichi, dalle maschere, dal banditismo, per cui questi aspetti qui danno la possibilità, hanno dato a me perlomeno la possibilità di raccontare queste cose anche attraverso il disegno ed evocare appunto queste immagini che, o tentare di evocare queste immagini che appunto poi possono risultare così di facile lettura e speriamo piacevole da questo punto di vista.
2: C'è un immaginario in Sardegna antico, ancestrale, dionisiaco, che rende possibile un discorso ambientalista, cioè questa Sardegna deturpata anche dell'ambiente, che si scontra con questa cultura ancestrale veramente dionisiaca, e lo sono i canti che faceva Marotto, che era tenore, sculturali, con questi suoni di animali e la sua passione per il suo essere pastore, vivere in mezzo alla natura. E ci piaceva tanto questa storia, perché questo pastore, che aveva queste sensazioni ma non le poteva così concretizzare, quando fa a fare il militare incontra un comunista, e lui, che era abituato a menare botte quando veniva insultato, grazie a questo signore comunista che gli dice: ma perché devi menare gente che sta male come te? Pensa, forse con la solidarietà farai di più. E quindi lo porta a meditare, a leggersi l'unità, a informarsi con i quotidiani, a creare solidarietà fra persone sfruttate. Quindi lui è un romanzo di formazione, lui cresce, comincia a leggere Gramsci quando sta in galera, cioè si tira su, e grazie a questa cultura che lui si crea, grazie anche a questa cultura, Orgosolo diventa protagonista del 68 italiano, stranamente, un piccolo paesino, diventa la cucina di un immaginario diverso, e riesce, e non è diventata Perda ste fogo, perché arrivano gli artisti, quindi arriva un insegnante delle medie, pittore, arrivano dei teatranti, Dioniso si chiamano, da Milano, cominciano a costruire tutto un immaginario, coinvolgono tutta la popolazione, e quando lo Stato vuole fare il primo poligono di tiro, lì dove si pascolano le pecore, dove loro erano in contatto con la natura, estatico, l'intero paese armato di pennelli, murale, se non certo di pistole, si ribella e riescono a cacciare la polizia, che era tra l'altro i caschi blu, perché insomma lì c'era comunque già la NATO, che aveva mezzi molto repressivi. Insomma riescono, quindi anche allora c'era una situazione politica pesantissima come c'è oggi, ma con un immaginario di arte, di cultura, di solidarietà, con un'idea comunista che, diciamo, bella, non è Stalin il comunismo, ma è una cosa bella, tanto più oggi dove non c'è più bisogno di lavorare, dove abbiamo una cosa bellissima che sono le macchine che fanno il lavoro dell'uomo. Cambiamo questo immaginario, perché si potrebbe. Purtroppo questa storia di Peppino Marotto finisce male. Speriamo di costruirne una che finisca bene. Questo
0: sì,
2: sarà la nostra idea.
0: Sicuramente la storia di Peppino Marotto è finita male, perché appunto è stato ucciso, ma appunto vedevo che nella presentazione di oggi, alla presentazione di oggi partecipa anche Marica Di Pierri, ambientalista dell'associazione A Sud, appunto tu ci hai già spiegato perché diciamo che è questa graphic novel dà una profondità storica a tematiche ancora anzi molto attuali, quello dello sfruttamento di un territorio che noi siamo abituati a vedere solo come luogo, cioè che molte persone sono abituate a vedere solo come luogo di vacanza, uno sfruttamento che ha appunto devastato il territorio, e dall'altra parte noi sappiamo appunto che le servitù militari continuano a condizionare fortemente la Sardegna, come anche altre zone d'Italia, ma la Sardegna forse in maniera assolutamente più forte, e quindi insomma è una storia che appunto immaginiamo bella e piacevole da leggere e da sfogliare, ma anche che ci aiuta a appunto a dare una profondità storica a tematiche molto attuali.
2: Sì, beh, lì si sperimentano le armi, cioè voglio dire, qualsiasi stato pagando una cinquantina di migliaia di euro può sperimentare qualsiasi arma chimica in Sardegna, e lì dove ci sono questi documentari sui centenari nascono pecore con tre nasi, quattro occhi, eccetera eccetera, insomma.
0: E parlavate, prego, scusa.
1: È tutta la battaglia su adesso sui parchi eolici, dove chiaramente il fabbisogno della Sardegna viene superato abbondantemente e a discapito del paesaggio, del mare, delle condizioni, diciamo, anche di vita delle popolazioni, e poi in particolare della natura. Insomma, c'è stato problema per esempio delle Paleoni, che dentro situazioni dove, che ne so, ci stanno uccelli migratori, fenicotteri che vengono uccisi da questa rete di pale, che ancora poi si stanno mettendo in atto, in opera, e comunque c'è una forte opposizione, si sta creando, dico, rispetto a questa vicenda, per cui quando si diceva non c'è mai fine, perché la storia continua.
0: La storia continua, sì. Prima parlavate della difficoltà di organizzare una presentazione a Orgosolo, oggi viene presentato a Roma, avete già fatto altre presentazioni?
2: No, è appena uscito da 2 giorni il libro.
0: Quindi quella di oggi è la prima presentazione.
2: Sì.
0: E non so se volete rilanciare l'appuntamento per oggi, l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, leggo.
2: Sì, siamo a Palazzo Grazioli, che comunque è un bellissimo palazzo, era la sede di Berlusconi, dovevano luogo i funga, e quindi nella sala grande siamo lì dalle 17:30, e ci sarà anche Peter Kammerer, che è uno scrittore tedesco della vecchia Germania, quella che mi ha fatto conoscere l'Italia, quella che amava il nuovo canzoniere italiano, quella che pubblicava i CD dei tenores di Bitti, dei tenores Pignonelli, quella che amava la musica popolare grazie a Giovanna Marini, una Germania sprofondata nel mare come Atlantide, ma lui insomma ancora è della vecchia guardia, ha 87 anni e parlerà insieme a Marika. Quindi io penso che sarà una discussione molto bella, e chi vuole può partecipare con il suo intervento, e questo, quindi invito chi può a venire, che ci fa piacere.
0: E rilanciamo appunto l'invito anche noi, non so se volete aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto l'appuntamento è oggi alle 17:30 a Palazzo Grazioli, che effettivamente mi fa anche un po' impressione dirlo, ma insomma, come dire, in questo caso uno spazio restituito alla collettività.
2: Infatti, vi aspettiamo per discutere allegramente con speranze per un futuro diverso.
0: Allora, grazie ancora e a oggi pomeriggio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao. Ciao.
0: Vediamo se riusciamo anche a mettervi una traccia musicale. Eccola.
3: Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento.

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona!
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina

0: privata per un lasso di tempo, quindi diciamo secondo loro durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
1: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
0: Magari, guarda, mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e non si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi ieri c'è stata la prima udienza, si è aperto il processo in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile c'è una richiesta nei nostri confronti proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024 con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso che un po' di timore lo incute.
1: E 150.000 euro non sono
0: anche quelli incutono un certo anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che l'AD della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
1: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
0: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà

0: più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo perché è appunto il prossimo appuntamento a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao. E con questa ultima corrispondenza finisce qui la mattina informativa di Radio Onda Rossa, ma l'informazione e gli approfondimenti oggi mercoledì su Radio Onda Rossa ripartono alle ore 18. Nel frattempo vi lasciamo a un po' di musica che insomma è importante dopo tante chiacchiere di questa mattina, che speriamo insomma vi siano interessate, intanto appunto vi lasciamo alla musica, ma rimanete sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo ancora il radioabbonamento, 4 giorni alla sua fine, quindi andate sul sito, cliccate e date il vostro contributo. Vi ricordo ancora Crack, Festival di Fumetti Dirompenti, abbiamo parlato molto di fumetti questa mattina, che inizia domani anche con la presenza di uno stand di Radio Onda Rossa.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Sabato 10 marzo, contò per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
9: Scusa, sai che non ho capito?
8: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio su carcere in solidarietà con le persone detenute.
9: Oh, io non lo sto a capire che dice.
8: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
9: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
8: Prova a scrivere collettivo con la K.
9: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
8: Con la Q?
9: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
8: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
9: Ma sarà difficile?
8: Ma no, sono proprio tre cosette.
9: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
5: Ai ai ai ai ai ai ai.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
10: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli, stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: ti spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
12: Soy del quinto regimiento.
13: Es 8 de julio

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Ok.
10: Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me.

salir.

0: Abbiamo seminato l'erba gramigna ed eccoci di nuovo qui per la puntata di oggi, mercoledì 24 giugno, sono le 16:01:43 in diretta da Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 a Roma. Oggi per me è una puntata, ve lo anticipo, molto importante perché è la prima, cioè no la prima, è l'ultima prima di una piccola pausa estiva che prenderò. E sono molto contenta che oggi lo studio sia anche pieno, sono venute a trovarci delle compagne che ci aiuteranno con la trasmissione delle canzoni di oggi. E per iniziare vi lanciamo subito la prima canzone, che si chiama In Alle Gassen. È una canzone composta da Zalmen Lötek, che ha arrangiato due canzoni degli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, nate nell'impero russo tra i giovani rivoluzionari, socialisti ed anarchici, molti dei quali erano ebrei. È una canzone in Yiddish, che appunto veniva parlato nell'impero russo, e per cui ci saranno anche determinate parole tipo Zabostovke, che è sciopero, e il Daloi, che sentirete spesso nel ritornello, che proprio vuol dire fuori, via, da loi polizei. Sì, questo sarà anche il tema di oggi, una serie di canti proprio contro le forze che ci opprimono e ci vogliono controllare. E questa canzone, In Alle Gassen, probabilmente è stata composta dopo la cosiddetta Domenica di Sangue, avvenuta il 22 gennaio del 1905, quando furono una manifestazione pacifica, fu praticamente bloccata e vennero uccise migliaia e migliaia di persone, e questo poi portò agli scioperi e alle agitazioni che portarono alla rivoluzione in Russia. Quindi vi facciamo sentire, anche se chi ha il pad, vi ricordiamo che c'è un pad che è gramignapad.vado.li, può collegarsi, osservare i testi che oggi vi anticipiamo saranno belli complessi, e quindi per seguire un po' appunto le canzoni potete comunque connettervi e darci pure un occhio. Quindi adesso sentirete In Alle Gassen. Arriva.
1: In alle Gassen, Blumen geht, Herzen Sabastokes. Kinder, Leder, Kind und Cage, großen Pumpe Bockes.

0: ed ecco, questa era una piccola anticipazione della canzone che adesso, come nostra consuetudine, inizieremo a percorrere parola per parola, frase per frase, con la traduzione. You can read.
1: Der Text vorlesen.
0: Ja.
1: Okay, scusa. Also, we are beginning. In alle Gassen, wo man geht, hört man Sabos Dofkes. Jinglich, mädlich, Kind und Kate schmusen von Pribovkes. Jinglich, mädlich, Kind und Kate schmusen von Pribovkes. Genug schon Brüder hore wen, genug schon Borgen leien. Macht da Sabostovke, lo mir Brüder sich befreien. Macht da Sabostovke, lo mir Brüder sich befreien. Brüder und Schwester, lo mir sich gehen die Hand. Lo mir Nikolai Klenze brechen die Wand. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Samadjerzhavets, Vrasei. Brüder und Schwester, lo mir sich nicht irzen, lo mir Nikolai klen die Jahre leck verkürzen. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Samadjerzhavets, Vrasei. Brüder und Schwester, lo mir gehen zusammen, lo mir Nikolai klen begraben mit der Mamen. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Samadjerzhavets, Vrasei. Kosaken, Gendarmen, a Rupf und die Pferd, der russische Kaiser liegt schon in der Erd. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Samadjerzhavets, Vrasei.
0: E poi c'era, è stato aggiunto anche un verso in inglese per rendere un po' il significato, il riassunto del testo.
1: Hey, hey, da loi polizei, means the same today as yesterday. Out of your houses, into the streets, everybody shouts, fight the police.
0: Quindi adesso vi spiegherò un po' il testo e la traduzione. In alle Gassen vuol dire in ogni strada. E, dice appunto, in ogni strada che percorri si sente parlare di scioperi. Ragazzi, ragazze, figlie, nipoti raccontano le vecchie storie. Basta con i fratelli che muoiono di fame, basta pagare le tasse, facciamo lo sciopero, liberiamoci fratelli. Fratelli e sorelle, uniamo le mani, abbattiamo i muri del piccolo Nicola, di Nicolino, insomma viene usato un po' anche il, cioè per definire, per riferirsi a Nicola II, lo zar, appunto viene un po' insomma Nicoletto, Nicolino. E il ritornello che sentirete spesso è ehi, ehi, abbasso la polizia, abbasso il regime zarista. Poi, fratelli e sorelle, non abbiate paura, diamo a Nicola una bella dizione. Ehi, ehi, da loi polizei. E poi, ieri guidava un carretto con il letame, oggi è diventato un capitalista. Ehi, ehi, da loi polizei. Poi, fratelli e sorelle, andiamo insieme, seppelliamo Nicola insieme a sua madre, quindi auguriamo la morte dello zar. Cosacchi, gendarmi, scendete dai vostri cavalli, lo zar russo è già sottoterra. E alla fine quel verso che è stato appunto aggiunto in inglese, che è ehi, ehi, da loi polizei, significa lo stesso oggi come ieri, fuori dalle vostre case, sulle strade, ognun grida, combattiamo la polizia. E quindi adesso niente, iniziamo con le voci. So we can start with the voices. Yes, here we go.
1: Should we start with the main voice?
0: Yes, we inizieremo con la voce principale.
1: The main voice in this song is actually the high voice.
0: Che è la voce più alta.
1: Mm-hmm. Yeah. In alle Gassen, wo man geht, hört man Sabostovkes. Jinglich, mädlich, Kind und Kate schmusen von Pribovkes. Jinglich.

0: clothes. Fight the police.
1: Ok, quindi questa era la voce più alta che abbiamo detto essere la principale, e adesso ascoltiamo il contralto, quella che è un po' la voce media, che in realtà in molte parti è sovrapposta a questa, quindi troverete una melodia molto simile, ma poi una certa si divide e ve lo faremo poi sentire nella nostra polifonia. Quindi riprendiamo, la canteremo tutta, così almeno nel mentre ci auguriamo possiate familiarizzare anche con il testo, e buona, noi cantiamo intanto.
0: In alle Gassen, wo man geht, hört man's aber Stoffkes, jänglich, mädlich, Kind und Kind, schmusen von Pribovkes.

0: house. Fight the police.
1: Ok, quindi questa era la voce che avrete già sentito, è abbastanza simile nelle sue melodie. So should we play the bass or we just sing together the two voices?
2: Maybe let's sing first and then we give the bass as an additional extra.
1: Ok, sì, quindi adesso proveremo a ve la canteremo in polifonia e poi vi mandiamo una voce extra bassa, così per chi ha voglia proprio di studiare, di insomma di dedicare del tempo a questa canzone.
2: I think as always we dropped a bit in the tone, so let's go a bit higher.
1: sì, caliamo i toni, cercheremo di mantenerlo alto e niente, siamo a Gramigna, siamo in via De Volci, Radio Onda Rossa e questa è In Alle Gassen.
0: In alle Gassen wo man geht, hört man's aber stoffkes. Jänglich, Mädle, Kind und Kind schmusen von Prebovkes.

0: Fight the police!
1: Ecco, dai, ce l'abbiamo fatta. Spero. We didn't go that much down, right? A bit, maybe.
2: It was great.
1: E quindi adesso, come vi abbiamo anticipato, vi faremo sentire la voce, una voce più bassa, per chi ha voglia appunto di studiarsi questo pezzo, un po', che noi appunto non potremmo fare in diretta, perché adesso siamo comunque in due ai microfoni, ma insomma c'è sempre questa possibilità di provare e riprovare, perché la polifonia è bella. Vi ricordiamo che Gramigna è una trasmissione pensata proprio per i cori, e quindi in un coro di solito ci sono tantissime persone che possono fare tantissime voci, e quindi adesso vi mandiamo il basso.
3: In alle Gassen, wo man geht, hört man Zaborst auf Gess. Linglech, mädlech, Kind und Cage, Musen von Prieb auf Gess. Jünglech, mädlech, Kind und Cage, Musen von Prieb auf Gess. Genug schon Brüder, Bore, wenn genug schon Borgen leihen. Magda Zaborst auf Gelo, mir Brüder, sichtbar freien. Magda Zaborst auf Gelo, mir Brüder, sichtbar freien. Brüder und Schwester, lommet sie geben die Hand, lomme Nikolai Kellen zerbrechen die Wand. Hey, hey, hey, da loi Polizei, da loi Samarajav jetzt, brassei. Hey, hey, hey, da loi Polizei, da loi Samarajav jetzt, brassei.
1: Sì, anche questa è una voce che va abbastanza in cantina, cioè va proprio scende giù. E adesso vi facciamo sentire una versione registrata a Berlino a maggio scorso, al Betania, davanti a una storica occupazione, così sentirete un po' la polifonia e tutte le voci.

In ogni strada grideremo Fight the Police sempre e comunque. E quindi questa era In Alle Gazen, e adesso passeremo alla prossima canzone, che è una canzone del gruppo Yorum, un gruppo che, di cui abbiamo trasmesso anche Uyan Berkin. Questo pezzo di oggi è Aklis Kazana Jais, è un pezzo del 1997 scritto in memoria di Mehmet Akif Dalgi, un 17enne che venne ucciso con uno sparo sulla fronte durante una manifestazione del 1 maggio dell'89 a Taksim in Istanbul, dove manifestavano circa 3.000 persone, anche se nonostante appunto gli scioperi fossero stati banditi e proibiti. E quindi il gruppo Yorum, appunto qualche anno dopo, ha scritto questo pezzo proprio in memoria di questo giovane che è stato appunto ucciso. E adesso vi un momentino solo, che qua con la tecnologia ogni tanto ci impiccia, ma adesso vi faremo sentire innanzitutto il pezzo originale del gruppo Yorum.

0: Ecco, questa era Aklis Kazana Jais. Ringraziamo la compagna che oggi è venuta qua in studio per supportare e aiutarci, che adesso vi leggerà, passeremo appunto attraverso il testo e la sua traduzione.
1: Ciao, sono Barfin. Allora, comincio? Sì?
0: Sì.
1: Kuşandık genç öfkeni, taşların kucaklarımızda, bizlere öğrettiğin kavga, kavgamız büyüyor omuzlarımızda, büyüyor. Bizlere öğrettiğin kavga, kavgamız büyüyor omuzlarımızda.
2: Abbiamo indossato la tua rabbia di giovane, con le pietre tra le braccia. La lotta che ci ha insegnato, la nostra lotta, cresce sulle nostre spalle, cresce. La lotta che ci ha insegnato, la nostra lotta, cresce sulle nostre spalle.
1: Alnındaki kurşun yarası sönmeyen bir ateş şimdi. Büyüyor inatçı kavgamız da büyüyor. Sarıyor halkın yüreğini, sarıyor. Büyüyor inatçı kavgamız da büyüyor, sarıyor halkın yüreğini.
2: La ferita da proiettile sulla tua fronte. È ora un fuoco che non si spegne. Cresce la nostra lotta ostinata, cresce. Avvolge il cuore del popolo, lo avvolge. Cresce la nostra lotta ostinata, cresce. Avvolge il cuore del popolo.
1: Zapt ettiğimiz alanlara sesini taşıyacağız. Kanımızla yazıyoruz tarihi. Haklıyız, kazanacağız, haklıyız. Kanımızla yazıyoruz tarihi. Haklıyız, kazanacağız.
2: Nei territori che abbiamo conquistato porteremo la tua voce. Stiamo scrivendo la storia con il nostro sangue. Siamo nel giusto, vinceremo, siamo nel giusto. Stiamo scrivendo la storia con il nostro sangue. Siamo nel giusto, vinceremo.
1: Hasretin o büyük güne savaşarak varacağız. Silahımız söyleyecek son sözü. Haklıyız, kazanacağız, haklıyız. Silahımız söyleyecek o son sözü. Haklıyız, kazanacağız.
2: Verso quel grande giorno che hai tanto atteso, ci arriveremo combattendo. La nostra arma dirà l'ultima parola. Siamo nel giusto, vinceremo. Siamo nel giusto. La nostra arma dirà l'ultima parola. Siamo nel giusto, vinceremo.
0: E come ultima strofa, in realtà l'abbiamo scoperto poco fa confrontandoci, che c'era effettivamente un'altra strofa che era stata bandita e proibita, che invece vogliamo condividervi.
1: Karadeniz'de, Toroslar'da, Kürdistan dağlarındayız. Silahımız söyleyecek son sözü. Haklıyız, kazanacağız, haklıyız. Parti, cephe söyleyecek son sözü. Haklıyız, kazanacağız.
2: Siamo sul Mar Nero, sui Monti Tauro, nelle montagne del Kurdistan. La nostra arma dirà l'ultima parola. Siamo nel giusto, vinceremo, siamo nel giusto. Il partito fronte dirà l'ultima parola. Siamo nel giusto, vinceremo.
1: È finito.
0: Ok, quindi questo era il testo. Questa, adesso iniziamo con le voci. So we start with the main, which is the basic. Yeah.

0: Sì, mi sono personalmente un po' intoppata in questa nuova ultima strofa, perché come tutto è sempre una questione di esercizio, anche di fronte al turco che può sembrare un po' ostico con i suoni. Giusto per darvi qualche dritta, la I senza il puntino è una E, la G che ha un segno sopra è, in realtà allunga la vocale precedente, quindi non bisogna pronunciarla. Che altro c'è? La C in realtà è una G e
1: la U con la dieresi con i due puntini sopra è una U.
0: U, che quella è già più
2: la S con l'ondina sotto è una C e la C con l'ondina sotto, cioè l'ondina al trattino è C.
0: C. Quindi sì, vi consigliamo, e ne approfitto per ripetere, gramignapad.vado.li, così potete seguire anche questi testi che sembrano un po' complessi, e lo sono, diventano un po' uno scioglilingua per chi non è, se non c'è l'abitudine, ma tutto si può imparare. E vogliamo passare la voce più alta?
1: Yes. So the high voice is basically imitating the main voice, just a little bit higher, but it's following the same melody.
0: Quindi la melodia è la stessa, solamente che è un po' più alta.
1: Yeah, and it's coming in only with the second repetition, and then it stays always above the main voice.
0: E entra solamente nella seconda ripetizione e poi rimane.
1: So maybe we start by singing the main voice together, and you hold the main voice, and I continue with the high, and then you join me with the high. Just to make the. Okay. We will try. Okay. Cool.

0: quindi adesso l'avete sentita. Vi proponiamo adesso anche una voce più bassa, che ve la facciamo ascoltare. Eccola.
1: Kuşandı genç öfkeni, taşların kucaklarımızda, bizlere

0: Kavgamız büyüyor omuzlarımızda.
1: E ora vi facciamo sentire, come consuetudine, la versione corale polifonica.

0: Aklis Kazanagiaiz. Dicevamo, quindi abbiamo ragione, siamo nel giusto, vinceremo. E con questa passiamo al prossimo pezzo. Oggi abbiamo una scaletta abbastanza densa e fitta. E il prossimo pezzo è una riscrittura di una ninna nanna bretone che è stata proposta tra il 2020 al Rencontre Nomade del 2024 da Carpes, che è il coro autonomo ribelle, peloso, irritabile, detto anche coro attivamente recidivo per allontanare le sanguisughe, di Grenoble o di Strasburgo, non mi ricordo. E comunque questo testo è Policier, repose-toi bien.
1: E leggiamo il testo originale, quindi dal francese, è molto corto. Policier, repose-toi bien e surtout ne reviens pas. Poliziotto, sta a riposo e soprattutto non tornare. Tu n'as jamais aussi bien gardé la paix? Non hai mai mantenuto la pace così bene? Restons chez toi. Che restando a casa sua, policier non revient pas, poliziotto non tornare.
0: Di questa canzone, che insomma ci ha divertito abbastanza come idea, era stata fatta a Berlino una traduzione in tedesco che un po' riprende quest'idea, appunto, che polizia, vattene a casa, fatte una pausa. A cui però è stato aggiunto qualcosina nel testo, quindi ve la leggiamo.
2: Polizei, geh nach Hause und mach doch mal eine Pause. Polizei, bleib doch liegen und ruhe wohl in Frieden. Du warst nie Freund und Helfer, schützt nur die mit Macht und Geld. Wir machen uns die Welt schon selber, wie die Wiesi uns gefällt. Du kannst deinen Knüppel schwingen, doch wir werden weiter singen. Und es bleibt stets dabei, Polizei 1312.
0: Qualcuna voglia di leggere la traduzione?
1: Allora, in italiano suona: polizia, vai a casa e concediti un po' di riposo. Polizia, resta lì distesa e riposa in pace. Non sei mai stata amica né aiutante, proteggi solo chi ha potere e soldi. Noi ci creiamo il mondo proprio come ci piace. Polizia, vai a casa e concediti un po' di riposo. Polizia, resta lì distesa e riposa in pace. Puoi brandire il tuo manganello, ma noi continueremo a cantare e resterà sempre così. Polizia 1312.
0: E ve la cantiamo?
1: Cantiamo.
0: Cantiamo.
1: All voices together?
0: Yeah.
1: So I sing the high, you sing the main?
0: Uh-huh.
1: Ok, yeah. Let's go.
3: In francese o in tedesco?
1: In Deutsch?
0: La canteremo in tedesco.
1: Ah, ja? Ok.
0: Ah, ja?
1: Let's go, tedesco.
0: Oh, se volete possiamo anche fare l'aggiunta col francese.
1: Dai, fatecela sentire prima in tedesco.
0: Vai.
1: E poi vediamo.
0: Also, zuerst auf Deutsch.
1: Ok, let's go. Yeah.

0: Quindi questa era in tedesco. Vogliamo fare un attimino le voci? Mm-hmm. Dann die Stimme. Also wollen
1: wir. Ah, ja. So maybe the.
2: Avete portato la grandine.
0: C'è la grandine.
2: Ve lo annunciamo.
0: Oh. Sì, perché da dietro il mixer non vedo manco la finestra.
2: Abbiamo fatto arrabbiare Dio.
3: Dio, amico delle guardie.
2: Tanto lo sappiamo da che parte sta.
4: Ma ce la volete fare con senza parole? Così capiamo la melodia. Mm-hmm. Così magari la trasponiamo sul francese.
2: A bocca chiusa. Dai, una alla volta. Una per volta, per favore.
1: Main voice, no?
0: Main.
1: Okay, it goes down there.
0: Okay.
1: Na na na na na na na na.
0: Okay. Oops.
1: Oops.

0: Quindi questa è la principale, più o meno mm-hmm. l'abbiamo fatta senza volerlo un po' polifonica, chi scendeva, chi saliva, però vabbè. E questo anche
1: 24
0: bello.
1: Persone in una stanza e sono quattro voci.
0: 40 gradi, finalmente.
1: 40 gradi è la grande, cioè, chi ci capisce qualcosa.
0: E...
1: ci fate sentire l'altra?
2: Yes, the high one is. Yes, I will do with the police voice. One also.

0: It might have been also just the high voice that I just sang in a bus version.
1: Ma spesso è proprio così che comunque si costruiscono le armonie, no? Con le voci all'ottava su, all'ottava giù, quindi why not? Perché no?
2: Quindi vogliamo provare a lanciarci e fare una francese poi tedesco, così, per chiudere con questo pezzo?
1: Va bene, ci lanciamo.
2: So, wir versuchen jetzt erstmal Französisch und dann Deutsch.
0: Okay, so. Zusammen?
2: Alle zusammen.
0: Okay, let's go.
1: Okay.
0: Aber du starte mit Polizier,
2: repasse-toi, bien sûr, tu reviens pas. Diciamo come viene, il bello della diretta, dicono.
3: Ti seguiamo.
2: Ci siamo, sì, postazione. Che bello quando tutti i microfoni sono occupati da persone, è una meraviglia. E quindi...

Questa è una canzone che ci motiva sempre. L'abbiamo già fatta sentire tutto il coro? Sì o no? Mi è venuto il dubbio. Vabbè, ve la rimandiamo. Sì, secondo me sì, perché ne l'abbiamo detta, però ve la rimandiamo lo stesso perché è una canzone che ci fomenta abbastanza.

0: E ora sono quasi le 17, siamo qui sempre in diretta con Gramigna, la canzone di Cori e Canti di Lotta. E per l'ultimo pezzo di oggi, è un pezzo che non ha molto a che vedere in sé con la lotta, come i pezzi precedenti, quanto piuttosto col celebrare e quindi riempire le bottiglie che, insomma, sono rimaste vuote. Ed è un pezzo che, è in slovacco. Anushka Mastulesen. In realtà le melodie sono molto semplici, sono solo due voci, ci sono tante ripetizioni e niente, Domu Babi.
1: We just sing?
0: Oh, maybe we read once.
1: Okay. Domu babe, domu každa, domu babe, domu každa, hej, bo pred nami flaška prazna, hej, bo pred nami flaška prazna. Ši u nas je oščalila, ši u nas je oščalila, hej, ze u nas je vypraznila, hej, ze u nas je vypraznila. Треба би їй на польниці, треба би їй на польниці, гей, взищі гості, похостіліл, гей, взищі пості, постітіллі. I'm really sorry, but I also don't know how to pronounce the last
0: un po'
1: one.
0: complicata, e ci siamo guardate ieri mentre la provavamo dicendo l'ultima frase esattamente come si pronuncia. È una WSZYSTKICH, quindi proprio
1: Yeah,
0: vabbè.
1: really sorry, my apologies for the
0: Se
1: native
0: c'è qualche
1: speaker
0: persona che ha
1: at this
0: qualche
1: point.
0: contatto con qualche persona che parla slovacco, potete scriverci commenti, mandare info, qualsiasi cosa a gramignapad.vado.li o a gramigna@ondarossa.info. Quindi il testo, come dicevamo, è molto semplice e più celebrativo, è a casa tutti e davanti a noi la bottiglia è vuota, ma è impazzita, si è svuotata, bisogna riempirla e offrire da bere alle persone presenti. E mi piaceva un po' l'idea di chiudere con questo canto, perché dopo che abbiamo augurato praticamente alla pulizia di morire, sarebbe una bella occasione per appunto riempire le bottiglie e celebrare alla grande. Quindi direi partiamo dalla voce principale, so main voice.
1: Do.

0: Quindi questa è semplice, breve. E adesso la melodia più alta.
1: Can you sing the...
0: Yes.

E adesso diventa un po', è una canzone che può quasi diventare un po' un loop, perché proprio invoglia a ripeterla e a fomenta e carica. E adesso proveremo a farvela in polifonia.

0: Quindi sembra che sia anche oggi giunta la conclusione di questa puntata numero 21 di Gramigna. E niente, come vi dicevo all'inizio, per me è anche un piccolo saluto per questa pausa estiva, ma Gramigna continuerà.
1: A intermittenza,
0: magari proveremo a fare qualche scambio di canzoni anche dall'estero.
1: E sicuramente vi promettiamo di curare un dignitoso rimpiazzo della trasmissione per non lasciarvi a conto di canti durante tutta l'estate.
0: E lavoreremo anche alla puntata Stornelli che ci è stata richiesta nel pad. Appunto, arriverà, l'abbiamo promessa, le promesse si mantengono. E niente, che dire. A presto, a risentirci, forse da altre terre, no, almeno personalmente non da Via dei Volsci, ma la Gramigna cresce e continuerà a crescere, a farlo.
2: Sur la bande FM, un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volsci.

dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale è inter

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

balordi. E fissa nei ricordi questa definizione, al posto di un pezzo di cuore quelle tre parole. Se apparco su stand da 10 anni urlo il tuo nome, perché non c'è fascismo peggiore della mistificazione.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

non vi spaventate, non è successo niente, solo la nostra lentezza da passare dalla quello che era la musica dell'automatica ad andare in onda. E quindi noi iniziamo come di consueto ogni mercoledì gli approfondimenti redazionali. Anche oggi iniziamo parlandovi di notizie che un po' ci riguardano tra virgolette da vicino, e per fortuna anche con una buona notizia, ovvero sia quella della liberazione dei due attivisti italiani, ma non solo, liberati dalle carceri libiche. Lo faremo insomma con un'altra attivista che ha partecipato invece anche alla flottiglia, cioè alla Freedom Flottiglia, cioè quella come dire con le barche, non solo via terra, ma per farci raccontare un po' alcune valutazioni, se già ci sono altri aggiornamenti. Quindi ancora qualche minuto e poi torneremo in diretta per commentare questa liberazione, che cosa è avvenuto, che cosa avverrà, quali sono le altre prospettive. Proveremo poi a darvi altre informazioni, collegamenti, aggiornamenti sia da Gaza e sia rispetto alle tante iniziative, festival, anche momenti di confronto culturali che ci sono, iniziative sia qui insomma in Italia sia fuori dal nostro paese. E anche qui vorremmo fare un punto rispetto alle mobilitazioni, che cosa sta crescendo, che tipo di sentimento si sta promuovendo, ma anche per darci una scrollata di dosso e raccontare nel frattempo anche alcune come dire malefatte romane. Quando mi riferisco a malefatte ve lo dirò fra pochissimo, vi lascio questa curiosità. Quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Eccoci. Mi senti? Sei in diretta? Ciao, grazie per la tua disponibilità. Entrano un po' di rumori, devo dire.
1: Adesso sono in bus. Sì, era tra 10 minuti scendo.
0: E vogliamo risentirci fra poco?
1: Dai.
0: Va bene, allora ci risentiamo fra pochissimo, perché così insomma sento un po' troppi rumori. Ti richiamo tra 5 minuti, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ebbene, insomma, come al solito, questo è il bello della diretta, per cui vabbè, aspettiamo che che Tony scenda dall'autobus per sentirlo un po' meglio. E ancora un po' di musica nel frattempo, però volevamo, insomma, a questo punto ve lo dico senza lasciarvi troppa sospensione, perché parlavo delle malefatte romane, perché se, come ben ricordate, già più di una volta abbiamo parlato dai microfoni di questa radio della delibera di raccolta popolare, di firme di raccolta popolare presentata in Campidoglio, no? Con una raccolta di ben 16.000 firme per chiedere la rottura, la sospensione di qualsiasi accordo con Israele, quindi di convenzione. Pensate a Mecarotta Acea o pensate ad altri tipi di, insomma, sostegno anche indiretto, mascherato, perché poi qui di mascherato c'è tanto, in questi giorni escono anche denunce di come si possa aiutare non indirettamente, non solo con l'invio di armi ma anche con l'invio di petrolio, insomma, volendo più si scava e più si ricerca e più vediamo che le collaborazioni militari e commerciali non si sono affatto esaurite, nonostante penda sullo Stato di Israele appunto questa denuncia di genocidio, nonostante altri organismi internazionali, cioè legati all'ONU, denunciano le commissioni dell'ONU per i diritti umani che insomma ci sono. Di questo pure, no? Chiederemo conto ai nostri interlocutori un commento, cioè una volontà specifica che mi dispiace dirlo, purtroppo non, a noi non stupisce, perché l'abbiamo denunciata tante volte, di prendere di mira in particolare i bambini, e parliamo di Gaza. D'altra parte, questa crimine di prendere di mira bambini non è una novità, perché forse chi è un pochino più grande, per non dire anziano, si ricorderà benissimo quelle immagini del 1987, quando il poi nominato Perez, come si dice, che ha preso pure il Nobel per la pace, dava gli ordini, in quanto ovviamente responsabile, però insomma, di spaccare le braccia ai bambini palestinesi che lanciavano sassi. Quella fu una delle immagini che fece il giro del mondo e che insomma costruì la mobilitazione, fece alzare la mobilitazione internazionale in virtù proprio di quello che faceva l'esercito israeliano. In quel caso parlavamo soprattutto di Cisgiordania, però mi sembra che poi questa attitudine non è cambiata, sono cambiati i mezzi, ovvero sia, se prima fisicamente c'erano dei soldati che spaccavano le braccia, adesso ci sono dei droni che sparano o dei cecchini che sparano da lontano, però insomma la differenza non è poi, l'intenzione è sempre la stessa, colpire, ma l'abbiamo visto nel corso anche dei tanti attacchi a Gaza, no? Quando si denunciava che gli attacchi erano nei confronti dei giovani, soprattutto mirati alle gambe o mirati agli occhi, insomma di volta in volta con un'attitudine particolare per impedire, per aumentare, diciamo, il numero di disabilità, l'impossibilità per i giovani palestinesi di poter avere una vita normale, di poter crescere, di poter andare all'estero, fare sport o quant'altro. Quindi insomma questa attitudine, che poi sia nei confronti dei giovani, che sia nei confronti poi dei giornalisti, però nelle singole inchieste esce sempre di più fuori. Questa era mirata sui bambini, perché non solo c'è un grosso, si parla di 21.000 morti e non so quanti feriti, ma si parla anche di ospedali colpiti, quindi di tutta l'opportunità, no? Anche rispetto alla maternità, non, in questo momento mi sfugge il nome, forse sarà il caldo, le incubatrici. Quante incubatrici, quanti bambini sono morti da neonati proprio perché sono stati distrutti interi reparti, anche possibilità di poter appunto usufruire di questi strumenti. E questo è uno dei dati principali. Tornando a noi, quali sono le malefatte di questo comune? Che non solo non si è degnato ancora di fissare un consiglio comunale che possa discutere di questi temi, ma ci sono alcuni municipi della nostra città che comunque hanno assunto, hanno deliberato in merito a questo, pure per spingere il comune a decidere, ma ce ne sono anche altri che invece queste cose non l'hanno fatte, ma anzi i nostri vari rappresentanti politici, però pure alcuni che si definiscono a sinistra, hanno pensato bene, mi riferisco ovviamente al famoso PD, ai famosi democratici, hanno pensato bene di abbandonare le aule, per cui non c'è stato il numero e non sono state prese alcune posizioni, non è stato possibile avere alcune delibere dentro i singoli municipi. Ora su queste cose noi ci torneremo, però questo ci fa capire come, se da un lato ufficialmente ancora si parla, no? Cioè, di forse di genocidio in alcuni momenti, anche insomma, come dire, ha superato le linee rosse Israele rispetto non solo alla situazione ovviamente a Gaza, di cui se ne parla di meno, ma magari si dice di più rispetto a quello che sta avvenendo in Libano, di fatto. Fatti concreti, la politica dei fatti concreti, cioè non c'è, non è mai stato fatto niente di concreto per interrompere, per dare un messaggio chiaro, e ancora una volta dobbiamo partire dal basso per poter smuovere, cambiare e veramente la realtà delle cose, gli impegni ed anche per denunciare ancora una volta i crimini, e che il genocidio non è finito, sta continuando, che i tentativi di affamamento della popolazione palestinese di Gaza non è finita, ma stanno continuando, che ancora ci sono attacchi, che ancora ci sono morti, che ancora ci sono crolli, che insomma niente è cambiato, semplicemente oltre a quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza, oltre alla violenza sistemica ormai istituzionalizzata dei coloni in Cisgiordania, c'è anche un'area in più che sta sotto i bombardamenti israeliani, e mi riferisco soprattutto all'area del sud del Libano. Quindi ancora un po' di musica e poi proviamo a fare il collegamento con Tony.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie Tony per la tua disponibilità. Insomma,
1: niente.
0: Mi senti? Io ti sento.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, perfettamente. Ah, guarda, insomma, come dicevamo, con te volevamo un po' sia se ci davi qualche aggiornamento o rispetto alla liberazione, insomma, di questi due attivisti, compagni, la compagna e il compagno che sono stati liberati ieri dalle carceri libiche. Mi dicevi, insomma, prima di andare in onda, che sono comunque già giunti in Italia, e quindi sì, se puoi dirci qualcosa di più.
1: Sì, allora, vabbè, nella giornata di ieri abbiamo avuto le prime notizie di, insomma, lo sblocco della situazione. Tutti e 10 gli attiviste sono stati trasferiti con un volo a Tunisi e un altro a Istanbul. Quindi a Tunisi sono arrivati alle 9 di ieri sera, e poi stamattina li abbiamo accolti a Fiumicino verso l'una. A Fiumicino sono arrivati Mattia, che è il ragazzo dell'Uruguay, e poi c'erano Dina e Domenico Centrale, che insomma hanno rilasciato tutte le interviste, ci siamo riabbracciati eccetera. Oggi era tra l'altro il compleanno di Domenico,
0: quindi tanti auguri, un bel regalo. Sì, diciamo
1: un bel regalo, ed era esattamente un mese da quando sono stati, diciamo, sequestrati al confine di Sirte. Dai racconti e dagli scambi che abbiamo potuto avere prima che ripartissero Domenico per la Puglia e Dina per questa sua Torino, ci hanno raccontato più specificatamente delle parti che ci mancavano, ovvero quello che è accaduto durante i negoziati e poi durante gli interrogatori, e un po' le condizioni di questa, chiamiamola, detenzione di un mese. Fortunatamente comunque, almeno da quello che abbiamo potuto vedere, stavano abbastanza bene. Ci hanno anche detto che comunque il fatto di non avere alcun contatto con l'esterno fino a poi quando gli è stato concesso fare una chiamata a settimana, il fatto di non avere nessuna assistenza legale e una sola visita consolare nell'arco di un mese, è stato abbastanza pesante psicologicamente, perché non sapevano bene quale fosse, no? il quadro, il contesto della situazione. Sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no? diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che 2 giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, quelle con l'Europa, e anche il memorandum recente che è stato firmato, per cui sono quello da un po' anche il contesto del momento,
0: sì, che
1: politico,
0: questo,
1: delle relazioni,
0: sì,
1: tra Italia e...
0: Sì, in un momento come questo, in cui tra virgolette anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
1: Sì, sì, diciamo che c'è una tendenza soprattutto del Ministero, no? Degli Esteri italiano, diciamo che quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi proprio come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così. C'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, cioè, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo, però sì. E oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
0: Sì, perché prima di scusa un attimo, perché in realtà, non so, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano rispetto di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
1: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione. Quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora questa cosa è parecchio preoccupante perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, la Farnesina agisce però in un contesto dove giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
0: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' dappertutto, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
1: Sì, certo. In questo caso si parte dal caso specifico di Haftar, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì. Questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia israeliana che proprio poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non si ha proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si estende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo e quindi per forza di cose dall'altra parte l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
0: Infatti quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza. che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche di, e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
1: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, con la via terra e via mare, abbiamo potuto insomma provare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale sia cambiato molto. Quest'ultima missione, se ne sono resi conto tutti, che non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima, dal bordo Pisa fino a, penso, localmente alle leggi Bavaglio, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questa, diciamo, questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato, per esempio, dall'ultima intercettazione è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però cioè può fare da termometro col fatto che comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, come esattamente come si sta facendo nella Palestina occupata,
0: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo ministro.
1: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni, e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile costruire una missione del genere, anche un pochino più politicizzata, che non parlasse soltanto di aiuti umanitari, ma proprio di tutta una serie di fattori, di Board of Peace, in un periodo in cui non c'erano dei bombardamenti intensivi evidenti come sei mesi prima, non c'era un livello mediatico simile. A livello di movimento c'è una grossa frammentazione evidente, più un'ondata repressiva. Una missione del genere è stata molto complicata da mettere su, però comunque in forma diversa è riuscito a fare un tipo di pressione utile, e questo ce lo portiamo, insomma è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America, del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. Per parlare anche delle sole donazioni, mentre la scorsa la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati manco al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio, però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no? I vari paesi sulla questione, su una missione del genere. Ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che sappiamo noi rispetto,
0: certo, a livello internazionale. Pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui, insomma, anche lì la repressione ha tagliato, insomma, ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente, per esempio, in Spagna o in Francia?
1: Allora, l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna, rispetto al resto d'Europa. Però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Se stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione. E comunque, sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto, molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina, è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffuso a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, sei mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento con quella insomma composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
0: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia. Poi
1: sì, ma poi abbiamo avuto insomma ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia, nello specifico abbiamo potuto insomma invadere un pochino il piano mediatico, che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali. Invece per un mese sei riusciti a essere insomma diciamo la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate, per esempio degli scioperi, erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, e anche il fatto che per esempio in quel periodo sia a terra che in mare comunque le voci erano diventate un pochino più plurali e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari ero un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con il Parlamento, i partiti, ma anche la TV ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché nelle altre in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua si fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quel livello lì, e ci dicono anche che magari cambiando un po' un tipo di linguaggio, cercando di essere più chiari possibili, ma soprattutto il punto più importante a cui teniamo di più è quello internazionalista, che è essenziale quando si parla non soltanto di Palestina, ma anche di riarmo, di imperialismo. Il fatto di poter avere come strumento delle azioni, delle missioni, delle mobilitazioni internazionaliste con voci diverse, prospettive diverse, background culturali, esistenziali anche diversi, portano dei linguaggi dietro che sono in grado di raggiungere molte più persone, molto più di quanto ci aspettiamo.
0: Sì, e magari riescono anche a far, come dire, convergere punti di vista differenti, dagli aiuti umanitari alla voglia appunto di rompere, non solo contro il riarmo, ma anche la voglia di rompere queste frontiere, la possibilità di libera circolazione, di cambiare un po', insomma, no?
1: Sì, c'erano anche persone con prospettive politiche completamente diverse, per esempio, cioè c'era chi nella sua visione era a bordo di una missione umanitaria, chi era lì, non lo so, per il diritto a resistere, chi per una questione religiosa, proprio di empatia con un pezzo, no? Musulmano. C'erano tante ragioni diverse, e la cosa interessante è che in un'azione che dura una settimana, due, nel caso dell'anno scorso un mese, si ha la possibilità di trovare una forma di attivazione, di organizzazione, di anche linguaggio interno tra di noi per coesistere, perché c'è una direzione comune. Questa cosa è importantissima, perché difficilmente si ha l'opportunità di iniziare a capire come differenti posizioni ideologiche, politiche, esistenziali e culturali possono coesistere durante un'azione. Di solito ci si siede e si cerca di capire, ma quando ci si siede e si cerca di capire non si sta muovendo niente, c'è solo un livello d'opinione che spesso è molto più divisivo. Invece se si naviga assieme, anche proprio fisicamente, si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando, via, ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
0: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
1: Allora, noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia, dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte città non abbiamo annullato il momento, perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il punto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che sia la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro, a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese, stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni
0: territoriali
1: di altre reti, piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energia dopo tutto quello che è successo.
0: Bene, intanto un risultato, insomma, è stato ottenuto, riportare a casa in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi, stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
1: Grazie dello spazio. Spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e alle compagne.
0: E con tante buone notizie come quella di oggi, mi raccomando.
1: Okay.
0: Ciao, buona serata. Ciao. E Palestina libera.
2: قناة بالمضيئة تسعة سبعة صفر شوف شوف شوف من رام الله لروما شوف كيف ايوه هيك

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta insomma per parlare con Claudia di Non Una di Meno Roma. Grazie per la tua disponibilità. Di insomma questo appello comunicato che sta circolando in queste ore, di questo appuntamento, insomma l'appello veramente dice teniamo le finestre aperte, a te poi insomma la, il là per, perché dobbiamo tenere le finestre aperte per l'ennesimo episodio di tentativo di violenza in un quartiere come il Pigneto, e poi c'è pure un appuntamento per venerdì pomeriggio, no? Però a te insomma la voglia di commentare questo ulteriore, insomma, in questo clima, insomma, che sta succedendo, no? Nei quartieri delle nostre città. Qui si parla di Pigneto, però mi sembra che questa attitudine all'uso e all'abuso di comportamenti aggressivi, maschilisti, di violenza solo sulle donne, no? Ma anche nei confronti appunto delle persone razzializzate stia un po' emergendo, non dico dilagando perché forse non è proprio del tutto vero, però insomma è come se fosse un po' sdoganato, o mi sbaglio?
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per questo spazio. Guarda, molte cose già le dicevi tu, e appunto questo è un problema molto importante che sta attraversando le nostre città, i nostri quartieri. Naturalmente non è una questione che riguarda solo il Pigneto, né una questione che riguarda Roma. C'è un'emergenza molto importante che dobbiamo affrontare tutta assieme. Nello specifico, diciamo, partiamo da una nuova aggressione appunto avvenuta in maniera brutale per le strade del Pigneto ai danni di un'altra donna, un'aggressione molto violenta che appunto si è interrotta grazie all'intervento di una persona che abitava lì nei pressi, che ha appunto aperto le finestre e ha gridato e ha messo in fuga, diciamo, l'aggressore. Per questo appunto abbiamo scritto un comunicato che invita alla partecipazione a questa passeggiata che faremo venerdì all'interno del Pigneto, che appunto rilancia la questione appunto del tenere le finestre aperte, la questione appunto della comunità. Viviamo in un momento molto particolare, diciamo anche molto inedito. C'è da parte delle forze politiche, ma anche dei media, una forte vocazione, diciamo così, un forte richiamo alla violenza da agire anche nei confronti delle donne, ma non solo, delle persone trans, delle persone queer, delle persone razzializzate. Questo è un punto su cui noi vogliamo insistere molto, anche perché nella giornata di ieri, senza che la persona che ha subito questa violenza rilasciasse nessuna dichiarazione ai giornali, i giornali insomma si sono espressi sempre con questi toni sensazionalistici e allarmisti, raccontando dei fatti che nello specifico non sono neanche accaduti. Quindi appunto ci sentiamo di scendere, di tornare immediatamente in piazza per far sentire a tutte le persone che vivono appunto queste situazioni o che circolano nei nostri quartieri che non sono sole, né quando subiamo delle aggressioni né quando appunto ci interponiamo, ecco, per fare in modo che le aggressioni finiscano o che non ci siano direttamente. Sappiamo che appunto il momento è complicato, c'è una grossa crisi sociale, anche una crisi relazionale che viaggia all'interno delle comunità, all'interno della nostra società. Sappiamo che appunto le parole dei media e della politica non aiutano in questo, anzi alimentano un clima di odio e di risentimento che naturalmente appunto poi colpisce i soggetti che sempre la politica e i media individuano, no? Un po' come più deboli, come colpevoli. C'è già una gara appunto a chi strumentalizza di più questo episodio in chiave appunto razzista, e quindi niente, noi invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza, a essere presenti, ma anche a come dire, a rafforzare appunto i legami che ci sono nelle nostre comunità, nella società tutta, ad avere uno sguardo più attento, a farsi uscire la voce quando magari la persona, le persone insomma che subiscono questo tipo di aggressioni in quel momento non ce l'hanno, a fare rumore per interrompere appunto questa spirale d'odio che è un po', come dire, un po' chiamata, ecco, è un po' facilitata. Veniamo insomma da settimane molto convulse anche a livello politico, c'è questa riscossa, rincorsa di Vannacci all'ultradestra, si vuole negare la violenza di genere, si vuole negare la violenza patriarcale, si vuole cavalcare un certo afflato razzista che nel nostro paese comunque non si è mai spento. Però pensiamo che la società, le comunità abbiano degli anticorpi che vanno appunto rinforzati, vanno un po' rialimentati. Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se questa persona appunto non si fosse affacciata per interporsi a questo livello di violenza, visto che questi sono appunto noi nelle città ci abitiamo. Ci svolgiamo tutte le nostre attività, non vogliamo piegarci alle retoriche, diciamo così, securitarie. Abbiamo sentito il presidente del municipio in questione dire che provvederà immediatamente a mettere più agenti di polizia nelle strade. Naturalmente noi sappiamo che questa non è la soluzione, così come non è la soluzione appunto il prevedere delle pene esorbitanti solo certo. Per fare propaganda. La questione è culturale, ma è prettamente e strettamente materiale, quindi anche queste tematiche verranno portate in piazza, come spesso facciamo, perché pensiamo appunto che la violenza sia, la violenza di genere patriarcale sia un problema strutturale e come tale debba essere trattato.
0: Certo, non si può partire dall'ultimo episodio, ma bisogna, come dire, lavorare sul modello culturale, sulla prevenzione di determinati comportamenti, sull'affettività, sulle relazioni, tutte cose che poi questo governo in qualche modo, se pensiamo insomma all'educazione nelle scuole, il divieto di parlare di alcuni temi, no? che non sono soltanto le questioni di genere, ma anche sull'affettività e quant'altro, parlare di relazioni non ben dispone, no? Ma anzi. Bene, non so se vogliamo dire, perché noi abbiamo detto l'appuntamento è comunque venerdì.
1: Venerdì alle 18:30 a Metro Pigneto.
0: Bene, e poi non so se vuoi aggiungere altro per insomma, se qualche altro contributo di riflessione, altrimenti.
1: Vi ringrazio veramente per lo spazio, come sempre, da parte di tutte.
0: Bene, io ringrazio te e buona lotta, ovviamente.
1: Grazie, anche a voi, ciao.
0: Ciao.

0: No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta. Grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, sì, mi sento.
1: Bene, guarda, bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Oh, tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte, però continui ad occuparti, no? Quindi nonostante le poche notizie che a noi arrivano da Gaza, non quando si parla di morti, ulteriori bombardamenti, o quando, come in questi giorni, escono i report delle commissioni sui diritti umani dell'ONU, che dicono che, insomma, c'è un intento genocidiario che si vede anche nel tentativo di uccidere i bambini a Gaza. Ecco, proprio su questo volevo chiederti un commento, e poi magari parliamo anche d'altro.
2: Sì, in realtà, certo, la prima cosa è che effettivamente non si sta più parlando di Gaza, e quello mi pare che sia un dato assolutamente diciamo allucinante, perché di fatto tutta quella situazione di Gaza, che è rimasta alla tregua indetta a gennaio, ma che poi non è più, non è mai stata di fatto una tregua, quel Board of Peace di Trump non è andato avanti.
1: Diciamo, non ha mai fermato i bombardamenti, gli attacchi con drone e con i cecchini.
2: Non solo non è mai andato avanti il Board of Peace, ma chiaramente non c'è mai stata neanche la tregua. Tant'è che dalle notizie che ci arrivano quotidianamente, Gaza è sempre di più sotto i bombardamenti, e con la scusa di aver delineato, diciamo, la zona umanitaria ormai data alla popolazione che ancora sta

0: all'interno della striscia si restringe sempre di più. Erano arrivati a una linea di pochi chilometri, comunque si parla dal nord e dal sud fino a Gaza City. Di fatto il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende. E buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori, è tutto il resto, diciamo del 70% della striscia, che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi di ieri, ma l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro questa linea gialla, che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi e le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione, quindi ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria. Di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti del World Food Program, che erano quelli che in qualche modo sarebbero dovuti riuscire a entrare dentro con alcuni aiuti alimentari, poi di fatto, insomma, invece li hanno messi fuori uso. Quindi niente aiuti umanitari, non ci sono aperture neanche nel border di Rafah, che è l'unico, diciamo, doveva essere anche questo secondo il Board of Peace la zona di entrata e di uscita e degli aiuti, ma anche delle persone. In prima fase dovevano essere i malati, poi gli studenti e poi altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo. Di fatto anche questo non sta succedendo, quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato, di fatto, ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità di entrare dentro quel territorio. Sapete che fin dall'inizio, insomma, nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa così.
1: Cioè già attivo in qualche modo con... Mi senti?
0: Pronto?
1: Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sulla Palestina, no?
0: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono, da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania dove... continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati, oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto come quadro più di questo anche loro, diciamo, non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale, quindi non c'è nessuna svolta. È vero che nello stesso modo, insomma, il focus anche sul Libano, insomma, vediamo che cosa sta succedendo, che cosa, anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con gli americani di USA, sta facendo insieme ad Israele, in qualche modo, insomma, con battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele. Ecco, rimane la situazione, rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità, diciamo, di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche, alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area non si è mai fermata, né a livello di, insomma, crimini,
0: sì,
1: bombardamenti.
0: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione, appunto,
1: certo, di
0: fermare. E più che altro tendono a far abituare, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting degli USA verso l'Iran, il Qatar come mediatore.
1: Ora il Pakistan anche come mediatore, no?
0: Esatto, che però appunto sono in continuazione danno la stessa identica notizia, appunto, e in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, un'ultima cosa e poi ti lascio, insomma, ai tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival, anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, cioè come dire, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza, nonostante appunto il tentativo di ridurla all'età della pietra, come disse qualcuno del governo israeliano.
0: Diciamo che quello fortunatamente non ce l'hanno ancora fatta, di fatto le associazioni, le persone e diciamo tutto un network che comunque continua a sostenere e la popolazione civile da tutte e due le parti, quindi sia nella striscia di Gaza che dentro la Cisgiordania, continuano ad andare avanti, quindi si continua ad avere diciamo un occhio assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno, insomma, che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, ma io adesso non c'ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali, ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione, poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno insomma per tutta l'estate, un po' da tutte le parti italiane, devo dire in diverse regioni sono state preparate diciamo delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi questo, di queste ce ne sono tante, poi magari del Nasra, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui verranno fuori
1: a ridosso diciamo degli appuntamenti delle giornate.
0: Sì, certo, il Nasra comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui appunto è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce diciamo a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella diciamo è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci risentiamo anche in altre occasioni, oppure se hai altre novità.
0: E ci sentiamo di nuovo, e grazie a voi.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Ma come dicevamo, insomma, avremo modo di tornarci sulle tante iniziative che pure in questi giorni, veramente alcune riguardano di più il prossimo mese, e quindi ne parleremo anche la prossima settimana. Come diceva, insomma, la compagna con cui abbiamo appena fatto la corrispondenza, tante sono le mobilitazioni che parlano di informazione, di musica, di teatro. Oh, giusto per accennare, poi ci torneremo, l'approfondiremo, però insomma anche qui quelle che noi al momento sappiamo, che per esempio sabato 11 luglio, ma come vi dicevo l'approfondiremo, ai Castelli Romani e al Centro Sociale IPO, i Castelli per la Palestina, hanno organizzato un sabato dalle ore 19 in poi di musica, teatro e di interventi, e sarà possibile anche avere una cena a buffet. Ma sempre a luglio, perché sarà un'estate in cui le iniziative, le mobilitazioni, anche se hanno questo aspetto più culturale, raggiungono un po' tutte le varie parti d'Italia. Per esempio in Sardegna, Palestina, il comitato appunto Palestina in Sardegna, anche qui verrà organizzata una breve rassegna letteraria di musica e cinema, intitolata proprio Per la cultura e la resistenza, questo dal 17 al 18 luglio, sempre in Sardegna a Cagliari. Ma noi vi daremo conto di queste, sono le due iniziative che insomma sono arrivate qui da noi in radio, ma noi ve ne daremo conto magari di volta in volta, ogni volta appunto che le iniziative, per cui l'invito ancora una volta è chi ascolta e magari sta organizzando iniziative è usare i canali della radio, ovvero sia la nostra email ondarossa@ondarossa.info, per mandare comunicati, locandine, iniziative, e magari noi sapremo raccontarle, cercheremo anche di approfondirle attraverso le vostre voci. Noi diciamo queste voci oggi, come di consueto, doveva andare in onda il consueto appuntamento quindicinale con Radio Africa, ma insomma non per, diciamo che anche oggi vi dovrete accontentare, ma non saremo in diretta, ma neanche registrata come le volte precedenti, vi proponiamo delle interviste realizzate sempre insomma dal compagno che in genere sentite, la voce che sentite che fa Radio Africa, però questa volta all'interno appunto di interviste già preregistrate che potete trovare, anche sono state pubblicate giovedì scorso, che partivano dalle elezioni in Etiopia. Un'intervista con Matteo Palamidesse, che è un giornalista impegnato nel Corno d'Africa fin dal 2004, che parla, insomma, che cura le informazioni anche su Etiopia, Eritrea, Sudan e Somalia. Questo perché nel Corno d'Africa si sono accumulate, ne parlavamo infatti anche la volta scorsa, molte tensioni dovute da un lato alla contesa, al controllo di un'area strategica fondamentale per le rotte commerciali e ricca di materie prime, crisi che ovviamente si susseguono e spesso sfociano anche in conflitti sanguinosi che coinvolgono milioni di persone, come è ancora oggi in Sudan, o in guerre fratricide come è avvenuto in Etiopia. E quindi in Etiopia poi si è votato il 1 giugno, ma lo ricordiamo ancora una volta, in molte circoscrizioni elettorali non si è potuto votare a causa di problemi di sicurezza, e nonostante gli accordi di Pretoria che hanno formalmente fermato i combattimenti nel Tigray e in Oromia e anche in altre zone, sono continuati gli scontri, le tensioni sia tra le truppe
truppe federali e i guerriglieri, e quindi numerosi esponenti dell'opposizione hanno denunciato un costante restringimento degli spazi politici, con arresti, intimidazioni, e quello che si percepisce anche una grande disillusione rispetto all'esito scontato, insomma, di queste elezioni, per cui il partito della Prosperity Party, il partito del presidente Ahmed, che era partito appunto con l'idea di cambiare la situazione politica e sociale, era stato anche visto come un elemento di cambiamento, perché non apparteneva ai vertici del partito tigrino che fino a qualche anno fa aveva governato in Etiopia, che aveva aperto le relazioni con Eritrea, insomma, in qualche modo aveva aperto alcune speranze. Ma invece lo scoppio della guerra con il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray nel novembre del 2020, e parliamo di oltre 600.000 morti e soprattutto tante devastazioni soprattutto nel Tigray, la tensione autoritaria, la torsione autoritaria del regime, l'accentramento di una politica centrata sulla sua figura, quella di Ahmed, che metteva in discussione tutto l'impianto federale dello Stato etiopico, hanno, diciamo, in qualche modo spento queste speranze anche di cambiamento. Ma noi tutte queste riflessioni, anche quelle sulle rinnovate tensioni tra l'Eritrea e l'Etiopia, il precipitare della situazione in Somalia, ve le faremo, e anche insomma sul Sudan, lo ricordavamo le volte scorse, ve le faremo ascoltare direttamente da questa intervista realizzata con Palamides, realizzata da Radio Blackout. Quindi un attimo di e la potrete trovare all'interno di quella che è la trasmissione Bastioni di Orioni del 18 giugno 2026. Un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: بيدم سيز بس لما صاري من كل شيء بدل ما في خمسينكم كتب فيهم تجاري عشان هي تطلقكم الغاري من تحت الأرض وجبت لكم الطار للرسالة عشان اشفي دمكم الزبالة اخلصكم من الحالة المصاري مخدرات والفيز متمنين بس مساكين مش فاهمين وعاملين حالهم مش عارفين احنا مين احنا مجانين متمردين جايين كلمات عظمة صور الصين اصواتنا بيضلوا ماشيين بينهم الله لجنين مجانين لافقين حبيت ما يصيروا دنكم مفجرين واسلاك اجهزة الصوت موصلين رح نضلنا موجودين رح نضلكم مدائين مخلوقين مبعوصين منا لان مش حنرجع لورا جينا وطعمنا كن خرا ايوه هيك شوف 970 كمان مرة شوف
1: Vorremmo fare un consuntivo di quello che è stata la tornata elettorale in Etiopia, che si è votato il 1 giugno, se non sbaglio, con un risultato, diciamo così, abbastanza scontato, e che poi è la conseguenza della situazione politica, insomma, in Etiopia, dove il partito di Ahmed ormai controlla parte del territorio, perché poi in realtà non si è votato in tante parti dell'Etiopia, in tante circoscrizioni del Tigray e non solo.
2: Da adesso ti si può seguire anche su Substack, che hai appena avviato, un ulteriore Grazie. Modo per seguirti.
3: Sì, quello è un altro strumento tra i molteplici per portare un pochino di notizie e approfondimenti rispetto al Corno d'Africa e a quello che accade nel Corno d'Africa, perché come abbiamo sempre detto sembra lontanissimo, ma poi i risvolti di ciò che accade nel continente li abbiamo anche qui in Europa, e quindi mi sembra opportuno parlarne. Venendo a noi, l'Etiopia è tornata alle urne con un risultato che è apparso sin dall'inizio piuttosto scontato, ha confermato, anche se i dati ufficiali tardano ad arrivare, perché poi da molte zone tardano ad arrivare, quindi quelli complessivi non li abbiamo ancora in mano, ma sostanzialmente quello è il risultato. Il partito del primo ministro Abiy Ahmed, che è il partito della prosperità, è quello che ha avuto la maggiore. Elezioni che si sono protratte per più di qualche giorno, e capirete anche il perché. Ufficialmente si è andati al voto il 1 giugno, ma ci sono state circoscrizioni elettorali che hanno votato anche 2-3 giorni dopo, a causa appunto di mancanza di sicurezza. Tanti gli elettori che sono andati al voto, considerate che il paese è un paese molto giovane e ha una grandissima parte della propria popolazione che è in età per votare, quindi sono 50 milioni di persone che si sono registrate su 130 milioni di abitanti, e considerate che la restante parte è composta da persone ancora più giovani. Quindi dicevamo, tutti i pronostici indicavano una netta affermazione del Prosperity Party, e questo è stato sostanzialmente. Però c'è un però: le elezioni si sono svolte in un clima che è stato caratterizzato da forti critiche da parte di numerosi esponenti dell'opposizione e delle organizzazioni per i diritti umani. Molti esponenti e leader partitici hanno denunciato un progressivo restringimento dello spazio politico nei giorni precedenti, hanno sostenuto addirittura di avere incontrato ostacoli durante la campagna elettorale nel poter esercitare il proprio diritto di propaganda nei confronti degli elettori. Questo si sono aggiunte appunto le violenze che hanno caratterizzato poi il voto in alcune circoscrizioni, non in tutte, oltretutto, per fare il gioco di parole, si è potuto votare, perché ci sono stati delle zone in cui non si è proprio andati al voto. Ma la cosa che a me è saltata subito agli occhi e alle orecchie è il fatto di questa grande disillusione da parte della popolazione rispetto al risultato e rispetto alle conseguenze che il risultato avrà. Nel senso, il Prosperity Party è stato salutato quando è arrivato, quando si è creato sostanzialmente, perché è una mutazione della coalizione dei partiti che già erano al governo, come un cambiamento per il paese, come un passo in avanti verso il futuro del paese. E in effetti Paesi, e in effetti nel primo anno, ricorderete il premio Nobel per la pace dato da Ahmed, il riavvicinamento con l'Eritrea, che ha messo fine comunque a oltre 20 anni di guerra di confine, c'è stato questo, come dire, questa apertura del paese verso l'esterno, questa apertura del paese verso il futuro, e ciò si è visto e si è tramutato anche in economia, e questo lo abbiamo sotto gli occhi e non possiamo dire di no, nel senso che i dati li abbiamo, il paese cresce e cresce enormemente.
1: Sì, si parla di un più 9,6% addirittura del PIL.
3: Esatto, è la seconda potenza probabilmente del continente dopo la Nigeria. Ma vi è questa disillusione nell'elettorato e nella popolazione. C'è stata una certa apatia a livello elettorale, c'è stata questa percezione che la classe politica sostanzialmente non sia riuscita poi a migliorare concretamente la vita delle persone, le condizioni di vita al di là delle grandi città. Nonostante ciò la popolazione è andata a votare e devo dire che io almeno non ho visto e non ho sentito, quindi non ho prove per dire che ci sia stata coercizione nel voto, ma il voto è stato piuttosto libero, continuano ad andare a votare, ma si è insinuata un pochino quello che c'è in Occidente, anche da noi in Italia, questa disillusione appunto che lo strumento elettorale possa poi realmente cambiare qualcosa, e quindi ha assunto questa caratteristica che è del tutto nuova, perché poi nel continente, quando anche soprattutto in Etiopia dopo il 93 le elezioni, che sono state pochissime, veramente pochissime, possiamo parlare però anche di elezioni regionali, a livello regionale, sono sempre state percepite come lo strumento in mano alla popolazione per poter cambiare qualcosa. In questa io sinceramente non l'ho percepita.
1: È anche vero che in alcune zone del paese addirittura non si è riusciti a votare, perché in realtà la situazione, nonostante gli accordi di Pretoria, non è pacificata, anzi tutt'altro,
2: tipo il Tigray,
1: tipo anche zone dell'Amara, tipo l'Oromia, insomma.
3: Sì, perché allora diciamo che queste consultazioni hanno assunto anche un particolare significato, no? Molto particolare in questo contesto, perché come dicevi bene tu, in alcune regioni non si è votato, nel Tigray proprio non si è votato, in Oromia e in Amara in gran parte delle circoscrizioni ci sono avuti problemi e quindi non si è andati al voto, e uno dei temi centrali appunto della campagna elettorale è stato proprio quello della riconciliazione nazionale, non tanto della sicurezza interna, della riconciliazione nazionale, che è ben diverso. Naturalmente il tutto condito con promesse di sviluppo economico, realizzazione di grandi progetti, spesso e volentieri si sono mandate in onda sui telegiornali statali le grandi immagini della GERD e di altre infrastrutture, noi ci ritroviamo con un paese che a livello di sicurezza nazionale oggi diciamo che presenta più di qualche zona. Nel Tigray in particolare gli accordi di Pretoria sembrano aver fatto cessare i combattimenti, sì, i grandi combattimenti sono cessati, nella realtà dei fatti nulla è cambiato per la popolazione, ci ritroviamo ancora una volta con una regione che è sostanzialmente isolata, nella quale manca tutto, perché non si ha gasolio, non si può ritirare contante dalle banche, o almeno si può ritirare il contante, quel tanto giusto per sopravvivere, veramente sono difficili i collegamenti, in molte zone del Tigray non si può andare, soprattutto il Tigray occidentale. Questo fa capire che poi con le conseguenze della guerra, quindi la distruzione delle infrastrutture, il fermo delle scuole, il mancato pagamento degli stipendi per i dipendenti pubblici, le ferite della guerra, sia fisiche che psicologiche, tutto quello non si è scontato. Cioè tutto quello è rimasto, sta lì, dall'esterno potrebbe apparire congelato, ma nella realtà dei fatti non è congelato, cioè lì la gente soffre.
1: Certo.
3: In tutto questo si sta giocando una grande partita che va al di là dell'Etiopia. Voi avete visto la settimana scorsa Isaias Afwerki, presidente dell'Eritrea, si è recato per l'ennesima volta in Egitto ad incontrare il suo omologo al-Sisi. Sostanzialmente si stanno creando delle congiunture che dovrebbero mettere un pochino di freno alle pressioni etiopi che vanno su vari fronti. La prima, l'abbiamo detto, è la grande Etiopia del Rinascimento, ad oggi è a pieno regime, ma non si sono risolti ancora i problemi delle quote idriche dell'Egitto, perché i colloqui si sono fermati. Allora,
2: ed è intervenuto anche Trump su questo incontro con Al-Sisi.
3: Ieri a margine del G7 di Erian, con un incontro bilaterale con Al-Sisi, ha detto che comunque la questione della diga ha fatto arrabbiare anche lui, perché reputa ingiusta appunto quella questione delle quote idriche, che comunque sarà una cosa sulla quale bisognerà tornare.
2: E questo per cominciare una nuova guerra che si sta preparando, ci sono tutti i prodromi.
3: Io spero, veramente, io spero di no, anche perché il 5 d'agosto mi recherò nel Tigray, quindi spero di non esserci nel momento in cui, no, ma a parte le battute, veramente, che sono un sorriso amaro. Ma tutto questo però si sta creando appunto per mettere il freno, no, all'Etiopia, che comunque non è solo diga, è la richiesta d'accesso al mare, è la richiesta ai soldati eritrei che erano e sono ancora in alcune zone di confine di rientrare nei confini eritrei, la questione di alcuni clan e alcune milizie sudanesi che sembrerebbero aver creato un'alleanza con una parte dei soldati che fanno riferimento, delle milizie che fanno riferimento al TPLF e all'esercito eritreo. Sembrerebbe che addirittura io ad oggi vi dico, uso il condizionale, perché non ho contezza del fatto che si stiano ammassando truppe, né più né meno di quelle che vi erano mesi fa, però che vi siano dei movimenti in atto, questo è certo, tant'è che la popolazione lo percepisce. Allo stato attuale sanno benissimo che qualcosa sta accadendo o accadrà nei prossimi giorni, mesi, speriamo di no, ma io reputo allo stato attuale che invece sia più una situazione di logoramento vicendevole.
1: C'è anche un attivismo turco nell'area, c'è stata la visita di Erdogan.
3: Sì, c'è stata la visita di Erdogan, considerate che poi la Turchia è stata l'artefice del riavvicinamento tra l'Etiopia e la Somalia, quando sembravano veramente che i rapporti stessero lì per lì per scoppiare in combattimenti a confine. La Turchia è uno dei grandi attori regionali, anzi, forse sbagliamo, la Turchia non possiamo più chiamarlo attore regionale, è andato ben oltre. La Turchia è un attore di quelli internazionali che sta facendo sentire la sua presenza, e in questo si è portata dietro l'Arabia Saudita. Naturalmente tutto questo è come se fosse una proxy war da parte degli stati del Golfo in terra d'Africa, perché poi dall'altra parte noi troviamo gli Emirati Arabi Uniti, che sono alleati di ben altre fazioni, guardate il Sudan.
2: Anche a Somaliland, che c'è stata la visita ufficiale, la prima visita ufficiale del presidente Somaliland a Tel Aviv o a Gerusalemme addirittura.
3: E non solo, nel senso, c'è stata la prima visita e c'è stata l'apertura della prima ambasciata del Somaliland in Israele, e questo è avvenuto in Israele. Voi capite bene che tutto quello che noi vediamo in televisione, le alleanze USA, Israele, Emirati, Qatar, poi come dire, evolvono in altri scenari, no? Un po' quello che vediamo anche in Ucraina, evolvono in altri scenari e che però come dire, hanno creato una situazione in cui io reputo che il primo che fa l'errore ci metterà le penne. È una situazione in cui veramente si sta giocando sul filo del rasoio.
2: Il primo che decide di aggredire un altro sarà poi quello che ci rimetterà di più?
3: Sì, reputo di sì, anche se non in maniera repentina, ma a lungo andare credo proprio di sì. E allo stato attuale, infatti, io vedo tanto immobilismo, perché io credo che entrambe le parti, e parliamo ormai del Tigray e dello Stato federale, non abbiano la forza né la volontà di un altro scontro diretto. È naturale che poi ci siano, come dicevamo prima, l'Egitto, l'Eritrea, Egitto e Eritrea in questo caso per la maggiore, che giocano alla destabilizzazione. È palese, lo vediamo, però la guerra ci sarà nel momento in cui questi agenti di pressione saranno più forti della tenuta dello Stato. Purtroppo oggi ci troviamo di fronte a uno Stato, l'Etiopia, picconato dall'interno, picconato veramente dall'interno, perché il Tigray poi non è l'unica zona, l'unica regione della federazione che è in questa situazione.
2: Infatti c'è sia il Sudan che il Sud Sudan. Il Sud Sudan è intervenuto in questi giorni in funzione anti-egiziana, cioè ha fatto chiudere un avamposto egiziano.
3: Chiudere un avamposto con 260 soldati egiziani non era un avamposto, come dire, semplice, era dotato anche di strumentazioni piuttosto complesse per il controllo, controllo dell'aria,
2: soprattutto dell'acqua.
3: Esattamente, sì. Era stato messo in funzione GERD, ma lo ha fatto, sì, ha fatto un pochino da pacere, ma tutto questo si fa sempre per alleanze con l'uno o con l'altro.
2: Infatti, è quello che intendevo.
3: Cioè, si sta giocando nei bilaterali, però ecco, ripeto, queste qua sono proprio le classiche situazioni africane cangianti, cioè possono cambiare nell'arco di una settimana. E quindi bisogna veramente tenere, come dire, gli occhi ben attenti.
1: E poi l'interesse, diciamo così, delle medie potenze, anche delle grandi potenze nell'area, è sempre più stringente, anche perché è diventata una zona di, dal punto di vista strategico, lo era già prima, a dire la verità. E poi di qualche giorno fa, di questi giorni, la notizia è che a Gibuti, dove ci sono le basi militari di mezzo mondo praticamente, sono arrivati i cosiddetti sminatori italiani, le navi che dovrebbero sminare il Golfo, sempre che poi questo sarà possibile dopo gli accordi. Cioè si capisce qual è il ruolo fondamentale di Gibuti e anche perché l'Etiopia fa questa pressione per uno sbocco al mare.
3: Sì, diciamo un po' che il mondo si è accorto di Hormuz, o almeno del Golfo, parlando di Hormuz, parlando di Aden, eccetera eccetera. Poi tutti si sono resi conto che nella realtà dei fatti è una strettoia nella quale passa tutto il mondo e passa il commercio di tutto il mondo, e quindi la zona ha assunto ancora più interesse da parte delle cancellerie internazionali, ma o almeno dell'opinione pubblica internazionale. Non tanto le cancellerie, che stanno benissimo quanto sia importante. Sì, naturalmente il Corno d'Africa è strategico. Ricordiamo che tra le basi militari presenti a Gibuti c'è anche quella italiana, l'unica base militare all'estero che abbiamo. Quindi capite bene che quell'area è importante per tante cose. Voi pensate solamente ai cavi per le telecomunicazioni. I cavi per le telecomunicazioni hanno lì una strettoia che poi passa e porta appunto le comunicazioni in Europa. Se accadesse una cosa come è accaduto in passato, in parte, negli ultimi giorni l'Iran, quando non si trovava uno sbocco nell'accordo con Trump, aveva minacciato proprio questo. Quindi capite bene che l'area è uno dei quadranti più caldi del mondo allo stato attuale. Poi non so quanto questa attenzione durerà, dato che quell'accordo tra USA e Iran sia piuttosto ballerino e si sia, come dire, ci si sia accostati per ben poco. Quindi credo che la cosa andrà avanti per mesi se non anni, ma l'attenzione poi sull'area scemerà. Quando tutto a noi tornerà alla normalità, il tutto scemerà. Naturalmente i problemi rimangono.
1: Ah, certo, anche se poi questa apparentemente sembra, diciamo così, una sconfitta degli Stati Uniti, piuttosto abbastanza storica per certi versi, ma forse fa anche parte,
2: quasi come quella della Somalia.
1: Sì, come è successo con il resto Europa, quando si resero conto di dove si erano andati a ficcare e poi sono tornati dietro. Ma a proposito della Somalia, Mogadiscio è tornata un po' purtroppo al 2021, agli scontri con Farmajo e anche prima. C'è questo tentativo di fare questa riforma che portava poi alle elezioni dirette, insomma, è fallito, ma anche perché fra l'opposizione, che pensa appunto che la riforma del presidente Mohamed non serve altro che a rimanere aggrappato al potere, l'opposizione insomma si è in qualche maniera, c'è stato un contrasto che è sfociato in scontri armati nella capitale, anche perché poi ognuno ha le sue bande armate, sia il governo che l'opposizione.
3: Sì, beh, diciamo che Sheikh Hassan, il presidente somalo, probabilmente ha sbagliato come dire, la tempistica per annunciare un ulteriore anno del suo mandato, che se volessimo parlare cinicamente, ma ci sarebbe anche potuto stare, con una serie di riforme ancora in atto poteva anche starci, ma appunto secondo me sono state sbagliate proprio le tempistiche, perché si è arrivati addirittura d'arrivo proprio sul voto, e lì naturalmente è scoppiato quello che è scoppiato, la città è stata sostanzialmente presa in ostaggio perché i combattimenti sono stati proprio nel centro della città, se non sbaglio era il 7 di giugno, sì, quindi parliamo di una 10-11 giorni fa, e questi combattimenti sono stati tra le forze armate somale e alcune milizie dei clan legati appunto ad alcuni personaggi dell'opposizione. Ma capite bene che il problema della Somalia in questo contesto lo si è potuto vedere appunto con le milizie in campo. Tutti i leader dell'opposizione avevano proprio milizie armate che comandavano sul campo, quindi sostanzialmente non vi è una regia statale, vi è una regia su base clanica, e sono state utilizzate anche armi pesanti, perché ci sono stati colpi di mortaio, sono stati utilizzati droni, ma parliamo veramente del centro città, quindi voi capite bene che insomma l'insicurezza e la paura che ha vissuto Mogadiscio in quei giorni, perché il tutto è stato poi si è protratto per 3-4 giorni, è stata una battaglia vera e propria nel centro di Mogadiscio.
1: Sì, perché poi la memoria tornava indietro a eventi analoghi, ma è proprio questo, cioè il tentativo di disarticolare il sistema clanico che sta è il nocciolo della riforma che ha tentato Sheikh Mohamed, o in realtà questo è un sistema che non si può cambiare allo stato attuale dei rapporti di forza all'interno della Somalia?
3: Allora, era l'obiettivo. Io credo che però la Somalia abbia bisogno di tempo per digerire alcune cose e abbia bisogno anche di strumenti per digerire alcune cose. Il paese è, come dire, governato su base clanica. Il paese si regge sui clan e a decidere, guardate il voto si fa con i leader dei clan. Ora, secondo me tutto pretende un processo. Fare dei cambiamenti, fare delle svolte così radicali in alcuni contesti può portare qualcosa forse inaspettato. Io non credo che il presidente non si aspettasse una reazione, probabilmente non si aspettava una reazione del genere, tant'è che ha utilizzato anche una mano piuttosto dura, perché è andato a prendere, ha fatto prendere, come dire, i leader dell'opposizione delle forze armate, anche con maniere piuttosto pesanti. Ovvio che dall'altra parte continua a dire Mogadiscio è Mogadiscio, poi il resto del paese
1: ragazzi, un'altra storia.
3: È un'altra storia, nel senso che prima parlavamo d'Etiopia, sì, però l'Etiopia comunque ha delle circoscrizioni elettorali, ha un controllo sul voto, ha una propria commissione elettorale, e in Somalia non è così. Si fa difficoltà anche a intercettare l'elettorato. Alcune zone sono ancora controllate al 100% da Shabab, altre zone sono controllate da clan che comunque vogliono una loro scelta del potere.
2: E c'è anche un altro stato che è fondamentale in questo panorama, e c'è il Sudan. Da un lato ci sono delle dichiarazioni di rinuncia a usare delle armi iraniane, nonostante adesso c'è stato l'accordo, quindi non dovrebbe suscitare grandi problemi a nessuno, forse solo a Israele, cioè, potrebbe dargli fastidio. Comunque il Sudan, quindi la parte più istituzionale, rinuncia alle armi iraniane, e invece contemporaneamente ci sono le forze di supporto rapido che stanno quartierandosi attorno al Obeid e stanno rafforzandosi con molte armi. Questo presumibilmente porterà a un nuovo episodio di distruzione, assedio e sterminio probabilmente. Quali armi invece utilizzano le forze di supporto rapido quando si dice che hanno un equipaggiamento molto pesante attorno alla città di El Obeid?
3: Allora, rispondo alla tua prima domanda. Sì, è vero, il Sudan ha fatto sapere attraverso il portavoce delle forze armate, delle SAF, di aver ridotto l'acquisto di armi iraniane. Tutti abbiamo letto questo come un tentativo di riavvicinamento agli Stati Uniti e quindi ottenere un appoggio da parte degli Stati Uniti in vista probabilmente di futuri colloqui di pace. Questo al netto del fatto che comunque l'esercito sudanese ha acquistato molto e ha acquistato per tanto tempo armi iraniane, armamenti anche come droni, batterie di missili, e queste siano state utilizzate sul campo proprio per recuperare il più possibile terreno perso nei combattimenti con le forze di supporto rapido. Le forze di supporto rapido utilizzano altri canali che sono delle triangolazioni, sia Emirati Arabi Uniti che acquistano armi iraniane, e acquistano armi cinesi, e acquistano anche armi di cui non sappiamo la provenienza, perché vediamo dei cargo che arrivano tramite triangolazioni anche in Ucraina, dall'Ucraina. Quindi ad oggi noi sappiamo che attorno ad El Obeid ci sono dei sistemi antimissile cinese, di fabbricazione cinese, e sono stati tracciati da e anche fotografati da satellite da alcuni consulenti OSINT. Continuano a ricevere grandi quantità di fornitore da parte degli Emirati Arabi, che sono soprattutto droni. La guerra in Sudan è cambiata. Vi è stato un primo periodo che la guerra è stata combattuta come usualmente si combatteva un po' dappertutto, in Africa per la maggiore, grandi incursioni su pick-up, manovre diversive, manovre velocissime che portavano alla distruzione di interi villaggi, combattimenti fatti con armi leggere all'interno, anche all'interno delle città. Nell'ultimo mese ci sono stati quasi 100 attacchi di drone sulla città di El Obeid, che hanno ucciso 60 civili, e si stanno moltiplicando, e l'utilizzo dei droni è diventato ormai per la maggiore, da l'una e dall'altra parte, va per la maggiore ormai. L'Ucraina ha insegnato che costano meno e hanno un effetto che è dirompente e soprattutto è molto preciso. Quello che sta avvenendo a El Obeid è semplicemente la fotocopia di quello che è avvenuto ad El Geneina e di quello che è avvenuto ad El Fasher. Si sta ponendo già assedio ormai per la seconda volta, perché El Obeid ha già subito un assedio di 18 mesi, dalla quale poi era stata liberata. Viene costantemente bombardata, si cinge l'assedio, e quindi non si fa entrare nulla, non si fa uscire nulla, si tiene la popolazione civile all'interno fino a quando non decideranno che sarà il momento di entrare in azione. Entreranno e faranno una macelleria come è accaduto,
1: come già è successo, certo.
3: La popolazione non ha scampo in questo, e accadrà quello che accadrà, purtroppo. E a me la cosa che fa più, posso dirlo? Non so se si può dire errato, incazzare.
1: Si può.
3: Fa incazzare. Sono gli ennesimi proclami da parte di paesi occidentali. Oggi è uscito fuori un altro programma di 10 paesi, tra i quali la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Norvegia, eccetera, eccetera, nella quale richiamano l'attenzione su questo e cercano di, come dire, di far evitare l'escalation sul campo, ma rimangono parole al vento.
1: Totalmente, ma anche negli Stati Uniti, per esempio, c'è stato il Peace in Sudan Act, che conferisce al Presidente degli Stati Uniti l'autorità a imporre sanzioni contro chiunque sia coinvolto nelle forniture di armi, e impone ai rappresentanti americani presso il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale di opporsi alla concessione di prestiti o alla riduzione del debito al governo sudanese. quindi sono sempre come dire proclami o interventi legislativi che comunque non hanno nessuna incidenza su quello che accade nel campo.
3: Ma io faccio una domanda e la pongo a mo' di provocazione. Ma le sanzioni hanno mai funzionato?
1: No.
3: Io che ho 45 anni e che ricordi, le sanzioni probabilmente hanno funzionato, ahimè, su Cuba e forse su, non lo so, sull'Iraq nei primi tempi, ma poi lì c'è stata tutta la questione del food for oil, quindi
1: sull'Iraq purtroppo hanno funzionato con gravi conseguenze gravi umanitarie.
3: Le sanzioni, questo hanno poi come conseguenza, a meno che non siano del tutto personali, ma questo hanno come conseguenza. A me la cosa che dispiace è che tutto, in tutte queste proclami, in tutti questi comunicati, in tutte queste sanzioni emesse, non vedo una regia, vedo delle operazioni spot, tanto per mettersi l'anima in pace, perché diciamolo, ad oggi il Sudan non è la prima preoccupazione dei paesi occidentali, probabilmente verrà affrontato, ma verrà affrontata nel momento in cui dovremo fare la conta, e non faremo la conta sulle unità, faremo la conta sui milioni.
2: Forse hanno funzionato in Sudafrica, ma perché il mondo era un altro tipo di mondo, cioè esatto. La forma di rottura

0: come si possa poi creare veramente un'azione sinergica e condivisa da tutti, per me rimane un mistero. Quindi lo vedete, sul campo chi si muove, chi ha la potenza, che poi sia una potenza regionale, una potenza internazionale, ma solo chi ha potenza e ha fuoco.
1: E poi solamente sul piano bellico si muovono, cioè nessuno pensa di creare una situazione favorevole in qualche maniera, una trattativa o a trovare una composizione non bellica. Chi si muove per partecipare all'evento bellico, per trarne profitto.
0: Si muovono per partecipare all'evento bellico. Io credo che i volumi d'affari delle società di armi di questo periodo credo si siano visti solamente durante la guerra fredda, ma hai perfettamente ragione, e sfruttano soprattutto poi le debolezze interne dei paesi, perché diciamocelo, in Sudan anche loro ci hanno messo, come dire, una grande volontà nel non risolverla e di andare allo scontro, perché se voi ricordate nei primi mesi in cui i due contendenti potevano raggiungere un accordo abbastanza immediato, invece si è propeso per lo scontro. Perché? Perché l'obiettivo non era tanto la spartizione del paese, che è arrivata conseguentemente con un versamento di sangue piuttosto consistente, ma era far fuori la società civile,
1: sì.
2: Consumando armi.
0: L'obiettivo primario era quello, e quando tu fai fuori la società civile, il risultato è questo.
1: Bisognava eliminare, diciamo così, un esempio che poteva essere anche un esempio pericoloso per il resto dei regimi che erano all'intorno. Matteo, noi abbiamo...
0: perché era un esempio virtuoso.
1: Certo. Abbiamo concluso il nostro tempo, rimandiamo gli ascoltatori poi al tuo Substack, insomma, per riprendere il filo di queste riflessioni. Grazie ancora e ci aggiorniamo alla prossima occasione.
2: Presto.
0: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.
3: Bene, quella che avete appena ascoltato e che è appena terminata era una delle interviste realizzate e andate in onda dentro una trasmissione di Radio Blackout, che sono i Bastioni di Orione. Ve l'abbiamo riproposta proprio perché non potendo oggi fare Radio Africa, parlava dei temi ed era la stessa voce con cui noi parliamo, analizziamo quello che avviene appunto nel continente africano, in particolare delle elezioni in Etiopia, delle situazioni, le tensioni appunto in Somalia e anche in Sudan, fatto con un giornalista. Per chi la volesse riascoltare, ovviamente non la trovate sul sito della nostra radio, ma potete trovarla sul sito di Radio Blackout sotto le trasmissioni Bastione di Orione. Del 18 giugno. Scusate, ma a quest'ora sono un pochino cotta, quindi noi vi lasciamo come di consueto con uno spazio musicale selezionato per voi dalla compagna automatica, e poi come tutti i mercoledì con prove tecniche di trasmissione.

0: I did one flub, but I don't remember where.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non

0: Vogliamo più starci.
1: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
5: There is no easy road to freedom. We know it well.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

24 giugno del 2026 inizia prove tecniche di trasmissione a ridosso delle ore 21. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 e poi ci sarà, come al solito, 25 o'clock che andrà avanti sino alla mezzanotte dintorni. Ultimi giorni per il nostro radio abbonamento. Molti affezionati di questo spazio e anche di Disorder hanno già aderito, il che mi fa molto piacere. E d'altronde, al di là del radioabbonamento che terminerà appunto tra breve, la radio è sempre ben disposta a ricevere supporto anche economico. E infatti sul sito ci sono le varie modalità di adesione, elettronica o meno. Saluto Lucia Cagliazzo di Lupsi che ci sta ascoltando da Udine, un saluto a Tabula Rasa sempre nel nord Italia, Simone Scalise di Radio Caos, Anna qui a Roma, Chris Florido del Canto di Vesta sempre qui dalla capitale. Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo, il medico della peste, Saraboia Berlino. Saluto anche Maya che ci sta ascoltando, fedelissima dall'Umbria. Buonasera anche a Mariano e a Neterri, altro affezionato di questo spazio.

E andando avanti abbiamo Cecilia Miradoli di Pindara, ottimo progetto trip hop da Milano. Saluto l'Electrogot e Carbocroma. Vicious Banshees qui da Roma. Un saluto anche ad Angie, artista qui romana. Tiziano Zeno Farinacci di Pegreco e From Boston, Des De Carlo di Violet Knox.

Come ho accennato lunedì scorso, purtroppo di questi tempi sono venuti meno anche personaggi nell'ambito strettamente musicale. E questa sera ho intenzione di tributare un omaggio a Lady Knot, violinista indimenticata dei Der Blaue Reiter, progetto proveniente dalla Catalogna e che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa a soli 47 anni. Quindi ho deciso di ritirare fuori il loro primo lavoro che consumai allora nel 2006. Per me Der Blaue Reiter rimangono tra le migliori espressioni dell'attitudine neoclassica, neosinfonica, oscura. E quindi ci andremo ad ascoltare due estratti da questo Le Paradis Funèbre, L'Embers de la Tristesse, primo lavoro che uscì allora, appunto 2006, per la Caustic Records, etichetta spagnola. Il brano si apriva con Underworld Dreams e poi ci ascolteremo anche World of Silence. Potrete anche constatare i riferimenti veramente anche alla musica classica storica di un tempo. Ci ascoltiamo dunque queste due perle.

E dunque con sincera commozione, anche perché ho avuto il piacere di conoscere entrambi i componenti di Der Blaue Reiter, Satonis Eleanort e lei appunto, Maria Luis Casals, per tutti Lady Not al violino, ci hanno regalato sei splendidi lavori, soprattutto i primi tre dove c'era lei.

Veniamo a giorni più recenti, 2024. E passiamo alla 8 Tower Records, etichetta ormai come tutti sanno di Raffaele Pezzella, che qui ha recuperato un ottimo lavoro di ormai circa 30 anni fa dal nome Omega per il milanese Disson Satans. A quel qui naturalmente dilatazioni oscure e stratagemmi diciamo sperimentali che vanno ad arricchire Conspiracy e Obsession.

Intelligente operazione di recupero da parte di Raffaele Pezzella, che è andato a ripescare questo vecchio lavoro del 1994, se non erro. Omega, che allora uscì con la Slaughter Production di Marco Corbelli, Atrax Morgue. Dissonance, dietro quale si cela il nome di Paolo Beltrami. Ed è stata una saggia operazione, già che i livelli qui raggiunti da questo artista direi che sono importanti. Evocativo, intenso, con tracce anche di kraut rock, quest'ultima, diciamo, qualità ed espressione artistica decisamente superiore nel prossimo artista che ci andremo ad ascoltare e che porta il nome di Emito Kunst. Volume 3, che esce per la Dissipazio di Nicola Quiricone. Realtà importante proveniente dalla Toscana. Uscito nell'aprile di quest'anno, estraiamo I Fall From The Shadows and Barn, Bad Mask and Go Out e Aurora.

E intanto vado a salutare Bruno Pallotto di Birubrum, un ottimo progetto elettro proprio qui di Roma. E ormai è diventato anche un nostro affezionato ascoltatore. Intanto ci siamo goduti questi tre brani estratti dal volume numero 3 di Emito Kunst, una delle ultime uscite della Dissipazio di Nicola Quiricone. Modo del tutto personale di esprimersi nel campo della psichedelia, ritengo, e quindi si possono anche rintracciare testimonianze kraut

Intanto già sono le 21.40 qui di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, la vecchia e cara modulazione di frequenza, e www.ondarossa.info per quanto riguarda la nostra diffusione tramite web. Stile inconfondibile questo di Emito Kunste, uno dei progetti più interessanti italiani degli ultimi anni, al pari dell'etichetta stessa. Sempre Italia a livello di etichetta, Detto in Venice di Eugene Pintras. E questa volta ci andiamo ad ascoltare invece l'ultimo lavoro del russo, ormai però trapiantato negli Stati Uniti da molti anni, che porta il nome di Postscriptum. Album scritto comunque in cirillico, quindi mi sono cimentato in una traduzione più facile per tutti noi. L'album in questione si chiama Clouds Over Borsk, Exhuming Shadows, e ci ascolteremo un paio di brani, Sliding Into Doom e Alienation.

Ancora post scriptum, progetto russo. Onda Rossa, prove tecniche di trasmissione.

l'afflato ritualistico sacrale, una vera e propria colonna sonora per riti pagani e simili religiosi, almeno è questo che magari può scatenare come immaginario questi post-scriptum da questo Klaus Overborsk, Exhuming Shadows. E la traccia in questione, le tracce in questione, Sliding into Doom, è questa che sta andando verso la conclusione, dal nome Alienation. E Maya ci sta facendo la cronaca di ciò che accade nel suo ridente paesino umbro, bambini che piangono sotto le sue finestre, forse perché lei tiene la radio troppo alta, disturbando la quiete di quelle meraviglie della verde Umbria.

E aggiunge: me lo immagino tra qualche anno dallo psicologo e poi mi sento sempre risucchiare verso il buio da pompe metalliche. E quindi, per supportare questa teoria, ci andiamo ad ascoltare anche un album dei Matmos, che cascano veramente a fagiolo. Uno degli ultimi lavori, Metallic Life Review, Norway Doorway e The Rust Belt.

L'oggettistica varia e spero anche vera, usata da Matmos, anche in questo Metallic Life Review dello scorso anno, da Baltimora. Tra gli act più geniali ed originali degli ultimi anni, questi due folli artisti americani. Mi ricordo molti anni fa, forse almeno 25 anni, vennero a suonare qui a Roma. Si presentarono vestiti da dentisti, con paziente su poltrona, e diciamo il live era incentrato sui rumori provocati dai trapani, da tutto ciò che noi che abbiamo affrontato i dentisti sappiamo. Da brivido come situazione, mi rendo conto, ma in quella circostanza fu veramente bello, ma anche esilarante. Vestiti in camice di tutto punto, questo malcapitato su questa poltrona, e tutto amplificato a dovere. Sentite invece qui che è finta, diciamo, tranquillità in questa traccia, sempre dallo stesso album, che magari va a presagire qualche altra disgrazia. Ma noi andiamo avanti alle 22.04 e ritorniamo indietro di molti anni, appunto alla metà degli anni 90, con questa Pheromone, questa compilation della Anzen, che racchiudeva il meglio dell'allora scena sperimentale e industriale. E questa sera è il turno dei tedeschi Teleferik, Reaction, dal vivo a Monaco, giugno 1993.

brano registrato dal vivo, ma in maniera, diciamo, quantomeno discutibile. Infatti, e ringrazio il solerte ascoltatore che ci ha segnalato un'uscita, diciamo, diversa rispetto a quella che io sentivo qui, anche rispetto alle luci che brillavano e pulsavano. Sembrava un livello, invece in realtà era un altro. Lo ringrazio. Teleferic, trio tedesco, il tutto estratto da Veromon, vecchia etichetta, o meglio vecchia compilation del Lanzen del 1994.

Nel 2016 invece usciva questa collaborazione in Scandinavia tra Alfarmenia e Project Act, questo Mardmond Dotstrom. E qui siamo nel campo proprio dell'industrial noise, anche qui abbastanza in saturazione. Freds in Ike Places e Eld for Gangnels Apostaner. Eccoli qua, Alfarmenia e Project Act.

Come molti sanno, la scena scandinava, sia per quanto riguarda l'industrial noise o il dark ambient, è particolarmente florida di talenti, compresi questi Alpha Armenia e Project Art. In questo vecchio lavoro del 2016, Mard Mond Dostrom. Saluto Like Wake Ambient, sonorità oscure qui da Roma, e lo chiamiamo in causa per questa collaborazione con Massimo Mascheroni in Others 100 per festeggiare il 25esimo anno di esistenza appunto di Others. Ha chiamato la coppa 100 artisti per relative collaborazioni. E questa con Like Wake è Others 100.17.

Interessante questa collaborazione tra il rumorismo di Others di Massimo Mascheroni e le atmosfere, i tappeti sonori tra space ambient, prog e neoclassica, riconducibile a Like a Wake di Stefano Di Serio. Others 100.17 da Others and Guest, Others numero 100 della Tib Production di Stavanger, Norvegia. Qui andiamo veramente nel sottobosco, sempre Others, ma questa volta in collaborazione con il rumorista Ugo Pachete.

Esso concludeva questa traccia di Others insieme a Ugo Pachete. Due strati dunque, due collaborazioni rispettivamente con Like Awake e appunto Ugo Pachete. Alle 22.32 Others e Guest ci ha portato al termine di prove tecniche di trasmissione anche per questo 24 giugno del 2026. Quindi questa voce va via e tra qualche secondo ci sarà anche 25 o'clock. Quindi vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Onda Rossa. Per quanto mi riguarda, questa voce tornerà lunedì prossimo in sede di Disorder.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Fammi leggere un po' gli ingredienti. Controllo.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta. Ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

0: Qui comincia il territorio romano! Fermatevi! Non si passa! Chi siete?
1: Barbari!
0: Che cosa volete?
1: Distruggere Roma!
2: Dove passo io non cresce più l'erba, caro!
0: Ma tu come ti chiami?
2: Attola!
0: Come?
2: Attola!
0: Come?
2: Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Votate Balam! Votate Balam!
3: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
4: Ogni volta che compri un prodotto israeliano, fermati e pensa: quanti palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto? Quanti bambini palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto? Esiste un modo per non restare in silenzio e per non essere complici del massacro israeliano. Boicotta tutte le merci prodotte in Israele e le imprese che investono in Israele. Quando hai un prodotto tra le mani, guarda il codice a barre. Se inizia con 729, è un prodotto israeliano. Anche note multinazionali sostengono l'economia di guerra di Israele.
5: Nestlé,
6: L'Oreal,
5: McDonald's. Nokia,
6: Coca-Cola,
5: Timberland, Caterpillar,
6: Barilla,
5: Lavazza, Monini,
6: Biomare,
5: Ferrero,
7: Loacker,
6: Auchan,
7: Carrefour,
5: Rinascente.
8: Sappia che lei è un miserabile, ecco, carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge. Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Stare lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri.
9: Già, ma bisogna riflettere che se c'è stava una legge di questo genere stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri.
8: Comunista del cazzo!
10: Anatemi e rifiuti urbani. 25 o'clock su Radio Onda Rossa
11: Live. Allora, raga, questa è una storia interessante che parla di... Vabbè, non la faccio troppo lunga perché c'è i tempi stretti, però è dedicata a Dario e ai ragazzi della Radio Onda Rossa del 25 o'clock che ci hanno permesso di poter parlare per un'ora intera esclusivamente di vomità quando si è troppo ubriachi. Quindi direi che, insomma, sto pezzo è tutto quanto loro.
12: Argomenti di un certo peso che ci piace sempre affrontare.

0: chiacchiere, sì, sì, sì.
1: Quindi inizia la lezione.
0: Sei solo chiacchiere, sì, sì, sì.

che le parole si inceppassero. Con quello strano effetto zagaia che è in radio. Non è un buon principio. Dicevamo 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, e inoltre in dub da Roma, Perugia, Terni, altrove. Potete ascoltare solamente attraverso lo streaming Radio Onda Rossa, e cioè andando sul sito www.

ci sta, ascolta la diretta, che è appunto il modo per poter ascoltare in streaming a Radio Onda Rossa, e sotto ci sta Radio Abbonamento 2026, andateci dentro e seguite le istruzioni alla fine. Trovate qual è la modalità più conveniente per poter sottoscrivere il Radio Abbonamento a Radio Onda Rossa. Che è un modo che ci permette di poter avere una stabilità finanziaria e poter non arrivare in affanno come succede di solito alla fine dell'anno, quando devono essere quadrati i conti. Poi in realtà è un modo di dire, non è così, perché i conti vanno fatti quadrare sempre e comunque, le bollette arrivano tutti i mesi, le tasse vanno pagate, eccetera eccetera eccetera. Quello che andate certo non è pagato è innanzitutto noi stessi, cioè chi collabora a questa radio, chi trasmette, lo fa da pochi o tanti anni, lo fa per pura militanza, per spirito di partecipazione, soprattutto perché crede nel metodo dell'autogestione, che insomma dopo ormai appunto quest'anno saranno 40 anni di radio, almeno per quanto riguarda per il sottoscritto, è una gran figata. Magari avremo modo anche così di affrontare l'argomento, non in questa puntata. D'altronde appunto, se siamo da queste parti da quasi 40 anni, abbiamo avuto tempo, come dire, per esprimere le nostre convinzioni. Allora, dicevamo, stasera un paio di traccette, poi ci riposiamo perché parte un trip virus, un grande classico, cioè si va a ripercorrere un sentiero già abbondantemente calpestato, cioè quello di andare a ripescare le vecchie puntate di Spazio 1999, che era una serie televisiva di fantascienza andate in onda nel 76-77, se non andiamo errati, forse anche, no, 76 dovrebbe essere il primo anno, due stagioni, molte puntate, una coproduzione italo-britannica. Noi le andiamo a manipolare. Lo facciamo ormai da parecchi anni, ogni tanto ci svegliamo e andiamo a fare questo lavoretto. Nel frattempo vi diciamo che il telefono della radio è 06 491 750, 25 o'clock@rossa.info per disturbare i sottoscritti, il sottoscritto sulla mail, invece per le vostre comunicazioni alla radio ondarossa@rossa.info.

Ed eccoci quindi in diretta a Radio Indarosso 87.9 della modulazione di frequenza 06491750. Da Pete Murphy's, lavoro del 2025.

0: for the People,
1: At his old pal Gene, shotgun by his side. They talk local politics and
0: loro si preoccupano di
1: torn and tattered leather.
0: Di inviare questo messaggio sotto forma di disco alla gente. Tradurremmo people, ma forse people in inglese vuol dire pure qualcosina di più di gente. Assomiglia pure un pochino al nostro popolo. È gente comune, Normalmente è riferito alla gente di basso rango, insomma. Non essendo così, anzi ciancicando abbastanza male la letteratura inglese, magari invece la traduzione è proprio gente. Mettiamola così, ci piace pensarla riferita ai Drunken Muffins in questa accezione che abbiamo testa e detto. Dicevamo, mentre c'è chi pensa alla gente, che tra l'altro è femminile, vede, la gente,

linguaggio, linguaggi sessuati. Nell'ispetto di tutte, tutti e tutte, come si dice oggi con la Shewa. Sia chiaro, a noi ci sfugge tante volte di declinare in maniera, insomma, sì, secolo e secoli di linguaggi al maschile, insomma, ci pesano sulle spalle, ci dimentichiamo alle volte, chiediamo scusa, ma la nostra mente... aperta a parlare appunto di gente. Dicevamo appunto, c'è chi si rivolge alla gente, c'è chi invece fa guerre, guerricciole, guerrone, paci, finte paci. Memorandum, trattati di sicurezza e via dicendo. Eppure ci stanno dei numeri che ci piace ricordare. Ogni volta, anzi ci dispiace ricordare ogni volta che veniamo a trasmettere in radio.

E ovviamente essere maldestri con i titoni sullo schermo dello smartphone ci introduce questi ritardi nel finire la frase. Dicevamo, dei numeri che ci dispiace di ricordare, quelli del Ministero della Salute palestinese di Gaza, che ha riferito che il 24 giugno 2026, nelle ultime 24 ore, ci sono stati ulteriori due martiri, 14 feriti sono giunti negli ospedali, mentre molte vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie. Il bilancio ufficiale dell'aggressione israeliana dal 7 ottobre 2023 è di 73.041 martiri, 173.402 feriti. Dall'inizio del cessato il fuoco l'11 ottobre del 2025, ed è così ironico, oppure meglio grottesco riferire queste cifre, il cessato il fuoco. Quindi non si capisce da che fuoco sono stati ulteriormente uccisi dall'11 ottobre 2025 altri 1.029 martiri, 3.294 sono i feriti. Sempre dall'11 ottobre 2025 785 persone sono state estratte dalle macerie.

E dato che Gioffarina qui ha giocato con un con un arpeggio in levare, lo rimandiamo da capo per dirvi appunto che alla fine della traccia ci sarà appunto questo ultimo tramonto Trip Virus. Un'ora 13 minuti e 21 secondi. E poi ci risentiremo alla fine per le conclusioni di 25 O'Clock. Ci risentiamo dopo, dai! Yeah.

0: È un sole come il nostro. E questo è il pianeta Antar con la sua atmosfera. Un piccolo sistema solare ma simmetrico.
1: Se ci attrae in orbita, che ne dirà il tuo senso della simmetria, Victor?
0: Oh, se ci attrae in orbita te la saluto, la simmetria.
1: Ammesso però che il pianeta si dimostri ospitale per noi quanto il nostro computer ha previsto.
0: Ah, è chiaro.
2: Chiamo base Alfa. Sì, Alan.
3: L'atmosfera del pianeta Antar da qui sembra una bella zuppa di piselli.
4: È vero, Alan. Il suo ossigeno è 4 volte superiore a quello della Terra.
5: Tieni sotto controllo la temperatura dell'involucro esterno dell'aquila appena ti avvicini.
6: Scudi antitermici al massimo. Pronti ad azionare il motore per la discesa fra 30 secondi.
7: Il piano di volo del computer per la discesa sul pianeta Antar.
0: Nessun problema?
7: Nessun problema.
0: Ecco, Paul, lo inserisca pure sul computer di bordo.
8: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento.
9: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento.

0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla telesonda, un segnale sulla

0: un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento. Si sta avvicinando molto rapidamente. Punta su di noi. È una specie di missile. Non riesco ad evitarlo.
1: Alan. Alan.
0: Siamo vivi, comandante. Non è esploso. È rimasto lì attaccato all'involucro.
1: Aquila 1 e 7, rientrare alla base. Paul, evacuare tutto il personale dalla piattaforma 1. Unità di soccorso, pronti!
2: È una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile.

0: Mi sto avvicinando per la discesa.
1: Bene, non vogliamo correre rischi, vi guidiamo con l'automatico. Aquila 7, state lontani. Alan, abbiamo sgombrato la piattaforma 1.
2: Appena vi posate, completate tutte le procedure e allontanatevi il più presto possibile.
0: Bene, comandante. Fino adesso è rimasto immobile.
2: E credo che continuerà così, almeno finché sarete scesi.
0: Forza, Paul, li guidi.
1: Victor, cosa dice la sonda?
3: Niente, non dà alcuna indicazione.
1: Densità? Radiazioni?
3: È un oggetto che resiste a tutte le nostre tecniche di analisi a distanza.
1: Dobbiamo portarlo dentro.
0: Una civiltà intelligente, con un'atmosfera simile a quella della Terra, vede avvicinarsi degli estranei e tenta di fermarli. Inventano questo diversivo, avvolto nel mistero, e ottengono l'effetto sperato. Può essere?
3: Sì, ma a che scopo?
0: Beh, per guadagnare un po' di tempo e saperne di più su di noi.
4: E per impedire a noi di saperne di più su di loro.
0: Lasciamo che il professore si studi questo arnese con comodo e non perdiamo altro tempo. Tentiamo di scendere sul pianeta.
4: Se entriamo in orbita intorno a quel sole avremo tutto il tempo che ci serve.
0: Non sappiamo se entreremo in orbita, come non sappiamo se questo arnese è innocuo o pericoloso. E anche se fosse una specie di biglietto d'invito, è meglio procedere passo per passo. Scoperto qualcosa?
3: Non molto, ho paura. Peso 2,608 kg, diametro 86 cm, temperatura ambiente. Radiazioni zero.
0: Composizione?
3: Ancora sconosciuta.
0: Inerte?
3: Completamente.

0: Helen, prepara gli antitossici. Victor, analizza quel gas il più presto possibile.
1: Paul,
0: allarme rosso. Evacuare immediatamente la sezione tecnica, isolarla e aprire subito i portelli esterni. Su, andiamo.
2: Allora, sezione tecnica isolata e ventilata.
3: Cano, il computer può calcolare la capacità totale di quell'oggetto?
4: Se continua con questo ritmo ha una capacità illimitata.
2: La pressione nella sezione tecnica era molto alta prima che aprissimo i portelli. Non può uscire con molta forza.
3: Il diametro è meno di un metro. Poco più di 2,5 kg. No, non è possibile.
5: Non era tanto innocuo.
0: Allarme rosso!
6: Comandante, stiamo subendo un attacco!
7: Ciao! Ciao! È aria! Quell'arnese ci ha portato dell'aria!
8: Allarme rosso! Allarme rosso!
9: Allarme rosso!

0: creiamo un'atmosfera.
1: La gravità aumenta, appunto. Per quando entreremo in orbita sarà quasi la stessa della Terra.
2: Galo, il computer ha analizzato i miei dati. Il computer ci dà belle notizie oggi.
3: Il computer non racconta
2: mai frottole. John, tutto liscio finora. Parlo solo per gli elementi che conosciamo e che possiamo identificare. Potrebbero essercene altri che i nostri strumenti non registrano.
3: E i raggi ultravioletti ti preoccupavano molto.
2: L'atmosfera è uguale a quella di 10.000 metri di altitudine terrestre. Sulla Terra forse non riuscirebbe ad agire da filtro, ma qui credo che sarà più che sufficiente.
3: Ma la prova finale sarà respirarla.
2: E poterci vivere.
3: Ascoltate. Il dottor Russell ha stabilito, in base ai dati di cui è in possesso, che questa atmosfera è respirabile e sicura. Ora servono due volontari che escano per la conferma definitiva. Sandra?
4: Volta.
3: Vi ricordo soltanto che questa è la fase finale di un programma scientifico, non una passeggiata. In ogni caso, Cano, con gli altri dati, tenga sotto controllo anche il livello delle risate.
5: Ora la pressione interna si è compensata con quella esterna.
2: Confermo, Paul, potete uscire quando volete. Adesso state respirando più aria che ossigeno e la pressione interna delle vostre tute è uguale a quella esterna. Come vi sentite?
5: Io sto benissimo.
6: Sento che le mie pulsazioni aumentano.
2: Sì, l'ho notato sul monitor, conseguenza dell'emozione.
7: È un profumo meraviglioso.
6: Cosa ricorda?
7: Ricorda l'aria di campagna.
2: Dobbiamo ricominciare a preoccuparci delle correnti d'aria.
3: Beh, sostituiremo i vecchi problemi con altri più vecchi.
8: Non mi è possibile stabilire esattamente il cambiamento stagionale con i calcoli, ma a occhio e croce credo di poter dire che è primavera.
1: Lontano da Alfa. Lontano da Sensor. Mi sembra un'eternità che siamo in servizio.
2: Una pausa ci voleva.
3: Però la Terra è un po' meglio.
1: Io mi contento di essere potuta uscire da Alfa.
3: Ti fa vedere le cose sotto una luce diversa.
1: La luce del sole?
3: No, è molto di più. Se questa è la fine di un tipo di vita, allora possiamo cominciarne un'altra. Tornando a vivere come esseri umani.
1: Sai qual è il suono terrestre di cui sento di più la mancanza nello spazio?
3: Il canto degli uccelli.
1: Là dentro siamo come prigionieri. Non possiamo permetterci pensieri e speranze a cui teniamo.
8: Se entriamo in orbita, la nostra vecchia luna potrebbe diventare una nuova Terra. Potremmo vivere all'aria dove ci pare, rendere fertile il suolo lunare e coltivarlo.
3: Peccato che manca la pioggia.
8: Potremmo provocarla. Quest'aria è molto umida, tutto sta a dare inizio al ciclo, disperdendo nel cielo nuclei di condensazione.
3: Ci sono voluti 25 anni per portare la pioggia nel sole. Lassù c'è un pianeta dove già esiste una qualche forma di civiltà. E io credo che prima di tutto dobbiamo vedere se c'è la possibilità di scendere là e viverci.

0: domani ci costruiamo una bella piscina.
1: Se continua così ci costruiamo un'arca.
2: Il ciclo è cominciato. Il mare della tranquillità diventerà un mare nero con l'acqua e tutti questi crateri si riempiranno e diventeranno dei laghi. Oh, John, sarà un nuovo mondo meraviglioso.
1: Aspetta un po'. Quanto tempo ci vuole?
2: Dipende dalla pioggia.
3: Victor, questi laghi nei crateri saranno stupendi. Ma Alfa sta proprio in un cratere. E se pioverà tanto, come tu speri, sul fondo di uno di questi laghi ci sarà la base lunare Alfa. Questa missione si svolgerà sotto il comando del dottor Russell. La nostra speranza era una sola. Abbiamo attraversato l'universo cercando una nuova Terra. Adesso, all'improvviso, e grazie ai nostri misteriosi amici del pianeta Antar, l'abbiamo trovata. Proprio qui, sotto il nostro naso. Il compito di questa missione è di individuare la zona più adatta a viverci, in modo che possiamo cominciare una nuova vita, con un nuovo futuro. Auguriamo buona fortuna a questi amici.
4: Ci sono dei bei nuvoloni neri sulle cime dei Monti Taurus.
3: Già, ma non vedo ancora zone piovose. Come va là dietro?
5: Ho il mal d'aria, ecco perché...

0: computer non analizza bene i dati. Ci sono troppe interferenze.
1: Abbiamo inserito anche i filtri, è meglio di così.
0: Forse stanno volando in una zona carica di elettricità. L'atmosfera è una fortuna a metà.
2: Oh, per me è una fortuna completa.
0: Le comunicazioni funzionano male. Ci sono tutti i disturbi tipici della Terra.
3: Lontano da sensori, monitors, computers.
4: Questo sì che si chiama volare.
5: Attenzione Alfa, qui è Aquila 2-8. Abbiamo incontrato una forte turbolenza vicino ai Monti Taurus. Stiamo superando le cime.
6: Chiamo Aquila 2-8. Non vi riceviamo, 2-8. Carter, se mi sente, l'ordine è di tornare subito alla base.
5: Alfa, siamo in difficoltà. Alfa, qui è Aquila 2-8. Pronto, mi ricevete?
6: Insista. Aquila 2-8. Rispondete, Aquila 2-8. Mi dia la posizione esatta.
5: Stiamo perdendo potenza. Motori al massimo.
7: Motori al massimo.
5: Non rispondono.
7: Motore di riserva.
5: Motore di riserva. Attento! Tutti i comandi fuori uso. Precipitiamo!
6: Alfa chiama Aquila 2-8. Aquila 2-8, ci sentite? Aquila 2-8, rispondete! Aquila 2-8, rispondete!
3: Ho perso tutti i contatti col computer di bordo.
6: Aquila 2-8, rispondete! Aquila 2-8! Aquila 2-8, ci sentite? Aquila 2-8, rispondete!
8: Caro, faccia preparare tutte le aquile al decollo. Devono fotografare ogni metro quadrato in un raggio di 500 miglia dall'ultima posizione. Victor, divide la zona in 28 settori.
6: Mattias!
9: Sì, comandante.
8: Carichi sull'Aquila 1 medicine e attrezzature di emergenza. Lei viene con me.
6: Aquila 9 alla rampa 1. Aquila 12 alla rampa 3. Aquila 2 e 4 alla rampa 5. Aquila 1 9 alla rampa 1. Aquila 12, decollo. Ascensore pronto alla rampa 4. Via libera per 1-4.
10: 1-4 a sala comando, via con l'accensione. Decolliamo.
6: Sala comando a tutte le Aquila. Il vento è da sud-ovest, 2-1-0 tendente a forza 3. Troverete difficoltà in zona per via della polvere. Auguri.

0: meglio non muoverla. Ha subito un urto violento. Mi preoccupa un po' la testa. Se non intervengono complicazioni, dovrebbe riprendersi.
1: Tutti i transistors, tutti i condensatori, non se n'è salvato uno. Quel fulmine deve aver bruciato tutti i circuiti elettrici.
0: Perciò dobbiamo solo sperare che ci ritrovino. Paul, perché non aiuta Alan a far entrare un po' d'aria? Resto io qui.
1: Dunque, abbiamo viveri per 15 giorni. Circa 120 litri di acqua potabile. E con 27 aquila che ci staranno già cercando, scommetto qualunque somma che ci ritroveranno presto. Andiamo.
2: Siamo esattamente sulla verticale dell'ultimo contatto radar, comandante.
3: Non è molto adatto come nuovo mondo. E neppure come posto per perdersi.

0: organizzati proprio bene. Non ci vedranno mai.
1: È troppo buio. L'ultima aquila sta rientrando. Le faccia rifornire immediatamente.
2: Senti, John, promette bene. La Luna sta compiendo una curva verso un'orbita stazionaria intorno al nuovo Sole. L'attrazione gravitazionale continua ad aumentare verso un massimo che dovrebbe raggiungere fra circa 8 giorni. Quindi
1: le probabilità sono al 50%, giusto?
2: Beh, sì.
1: E se non entriamo in orbita, l'ambiente esterno si deteriorerà rapidamente. Giusto anche questo.
2: Sì.

0: 40 tonnellate di roba dovrò scaricare prima di trovare qualcosa da mangiare. Il carburante è fuoriuscito, il serbatoio si è rotto e il liquido ha rovinato tutto. Viveri, acqua, medicinali sono inservibili.
1: Ma chi ha messo i viveri vicino al serbatoio?
0: Non erano vicini. Il liquido è entrato nel compartimento viveri in seguito all'urto. Siamo anche fortunati che non sia esploso.
1: Fortunati? Con questa...
0: Avanti, Alan, si calmi. Ci restano le razioni di sopravvivenza.
1: Certo. E circa mezza tazza di acqua potabile per ciascuno. Che bello! Con 45 gradi all'ombra lì fuori. Che facciamo se a Sandra sale ancora la febbre? Avrà continuamente sete.
0: D'accordo, ma adesso faccia in modo che al prossimo passaggio ci vedano.
2: Portiamo fuori questi contenitori. Serviranno ottimamente come segnali di posizione.

una specie di missile. È una specie di missile.

0: Aquila 1-5 è dovuta scendere, comandante.
1: Perché?
0: Grippaggio degli stabilizzatori laterali, sembra. Altre 5 Aquila hanno denunciato lo stesso difetto.
2: Non possiamo permetterci anche dei difetti. Abbiamo passato mesi a vagare nello spazio. I tecnici non hanno avuto nient'altro da fare che giocare a carte. E ora che mi servono tutte le astronavi, che succede? Spuntano i difetti? Svegli quei tecnici che hanno, li svegli a calci! Nessuna astronave deve scendere finché io non darò l'ordine! Avanti, si muova!
3: Sei ingiusto, John. Quei ragazzi stanno facendo miracoli.
2: È loro dovere.
3: Senti, devi anche ammettere la possibilità che non ci riesca più di ritrovarli.
2: Dobbiamo ritrovarli, Victor. Li dobbiamo ritrovare.

0: morirà se resta qui. 50 gradi all'ombra di giorno e di notte si gela. Ringraziate la bella idea che avete avuto tutti di stabilirci qui. Invece di scendere sul pianeta Anta, nessuno ti ha rinfacciato di aver voluto volare nel temporale.
1: Risparmiate l'energia, ragazzi.
2: La tenga per Sandra.
0: Ne dividerò una con loro.
1: Se non ci salviamo noi, non si salverà neanche lei.

0: esserci una via d'uscita.
1: Tornare a piedi.
2: Decollo perfetto, comandante.
3: Non risultano difetti di nessun genere.
4: Cano, li fermi! Per amor del cielo, li fermi! Li faccia tornare!
5: Ma che diavolo sta succedendo qui?

0: Allora?
1: Un qualcosa che non conosciamo e che è nell'atmosfera è penetrato nei meccanismi con le particelle di polvere lunare, provocando una rapida corrosione e ha messo fuori uso i tuoi comandi.
0: Ha danneggiato tutte le astronavi?
1: Sì, ma abbiamo scoperto che le parti trattate con un composto di grafite non sono state intaccate.
0: Victor, quanto tempo ci vuole per applicare lo stesso trattamento a tutte le astronavi?
1: 3 giorni, dicono i tecnici, hanno già cominciato.
0: Dobbiamo farcela in 2. Non so se quest'arnese sia un amico o un nemico, ma nel dubbio mettiamolo fuori.

0: stai migliorando. In pochi giorni guarirai.
1: Speravo di avere trovato una terra.
0: La troveremo. La troveremo.
1: Ma io...
0: Ti prendo ancora.

0: Piovana.
1: Sì, è acqua piovana.
0: Andato a raccogliere l'acqua.

Paul mi ha detto che ha piovuto. Ti ha detto? Ah, sì. Ha piovuto molto. No. Non molto, è stato come un preannuncio di quello che potrà essere.

spaces.

0: Questa è la nuova città di Alfa. Quando il sole picchia, qui starai più fresca. È ben esposta e ventilata.
1: Grazie, Paul. Ma come facciamo?
0: Abbiamo trovato la nostra casa, come i primi uomini sulla Terra. Questo è il nostro paradiso terrestre.
1: Per cominciare a generare una nuova razza umana. È un pensiero molto bello.
2: Ehi, sei un pioniere nato. Chi t'ha dato la forza per lavorare tutta la notte?
0: Volete favorire?
1: Che roba è?
0: Manna. La manna dal cielo. O forse anche dagli abitanti del pianeta Antar, se preferite.
1: Un momento. Dove l'ha trovata?
0: Proprio là, dietro quelle rocce. Nasce spontaneamente, come i funghi.
1: Ma qui non possiamo analizzarla, esaminarla. Non la dobbiamo mangiare, figlio.
0: L'ho già collaudata io.
1: L'ha mangiata? Anche Sandra?
0: Non ancora. Aspettavamo che ci foste anche voi. È stata la speranza a farla migliorare. Ma l'uomo non può vivere di sola speranza.
1: No, Poli. Dobbiamo essere prudenti.
3: Ma senta, dottore, a lui non ha fatto male, a quanto pare. Se in una notte ha costruito questa baracca, vuol dire che ha trovato le energie necessarie.
0: Vedete, io penso che non è un caso se nel momento in cui stavo per morire, questo cibo mi è letteralmente apparso sotto il naso. Sentite, potrebbero passare dei mesi prima che ci trovino. Appena riusciamo a costruire un segnale, la polvere lo copre subito. Può darsi che i nostri non passino mai più da qui. Ieri eravamo rassegnati a morire. Oggi non solo abbiamo ritrovato la speranza, ma cibo per nutrirci.
3: Non fa una grinza, dottore.
0: Non abbiamo alternativa. O mangiamo questo, o moriamo.
1: Sentite, atteniamoci alle nostre razioni di sopravvivenza. Io intanto esamino questa roba. Se trovo che è innocua, e se lei starà ancora bene, la mangeremo tutti.
0: Quanto tempo ci vorrà?
1: Non troppo, spero.
3: Ehi, per il caso che vada bene, vado a cercarne dell'altra.

0: Se ci tenevi a osservarlo da vicino, potevi lasciarlo nella sezione tecnica.
1: Non dirmi niente, Victor. La tua allegria forzata ti tradisce. Non entriamo più in orbita, vero?
0: Beh, no. Facevamo meglio a scendere su quel pianeta.
1: Non saremmo stati graditi ai suoi abitanti.
0: Ci hanno dato l'aria.
1: Bella affare. Aria che si tramuterà in una calotta di ghiaccio non appena avremo oltrepassato questo sole. E Alfa si frantumerà in mille pezzi. Come va l'astronave anticorrosione?
2: È pronta al decollo.
3: Decollo regolare, comandante.
2: Lì tutto bene, Cano. Lasciamo Alfa diretti su 240.
4: Prima di tutto costruiremo le case. Poi faremo le strade, le piazze. E un po' alla volta la comunità avrà un centro. Un centro urbano con grandi edifici. Capisci, sarà la capitale di una civiltà nuova.
5: Non ne sono sicura al 100%, ma credo che si possa mangiare.
4: Ma certo!
5: Completerò gli esami al nostro ritorno.
6: Ma noi non torniamo ad Alfa. Restiamo qui per cominciare una nuova vita. Tutto questo non è capitato per caso. Prima troviamo un'atmosfera.
4: Poi una tempesta elettrica ci taglia fuori da tutto. Una tempesta di polvere ci seppellisce. Stiamo per morire di fame e dal cielo ci arriva del cibo. Gli abitanti di quel pianeta hanno chiaramente uno scopo. E grazie a loro adesso l'abbiamo anche noi. Presto questa terra abbonderà di frutti e di fiori.
6: Costruiremo case, città, cresceremo dei figli, ci moltiplicheremo. Come gli antichi abitanti del Perù, che popolarono le terre del Pacifico navigando su fragili imbarcazioni. Così noi ora stiamo attraversando gli spazi.
4: Per diffondere la razza umana da un sistema solare all'altro.
7: Fermo, quello è cibo sacro, Alan! Ci è stato inviato mentre morivamo di fame.
8: Paul, cerca di calmarti, su.
7: Raccogli subito quella roba!

Non vi metterete fra me e il mio destino. Nessuno mi fermerà. Nessuno!

0: Matthias, vese al dottor Russell.
1: Comandante, io sto bene. Corrada Sandra ha bisogno di aiuto. È sotto quella tettoia laggiù. Sandra, la lasci stare. Ma non c'è te, la lasci stare, ho detto. Abbiamo gettato le fondamenta per il futuro della razza umana. Sandra e io.

0: analisi ha dimostrato che si tratta di una sostanza alimentare eccezionalmente ricca di proteine di seconda classe e di molte vitamine essenziali. Potremmo coltivarne una quantità illimitata. Si intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene.
1: Mi dispiace di non essermene accorta subito.
2: Ah, poco male. È stato un bel viaggetto. Tranne che nel finale. Sono quelli i momenti in cui si vedono i veri amici.
3: Comandante, quell'oggetto all'esterno si sta muovendo.
2: Vediamo.

0: Non vi eravamo né amici né ostili, comandante. La nostra assoluta esigenza era di impedirvi di entrare nell'atmosfera del nostro pianeta. Per questo vi abbiamo dato quello che cercavate, sperando che non ci avreste creato dei problemi.
1: Ma voi ci sentite?
0: Sì, capiamo anche i vostri pensieri.
1: Allora sapete che siamo venuti in pace?
0: Noi crediamo le vostre intenzioni pacifiche. Però abbiamo seguito l'evoluzione del vostro mondo fino da quando esso è nato.

tende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene. Si intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene.

0: determinate sostanze allucinogene che contiene.
1: Lontano da sensori, monitor, computers.

Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso!

di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile.

tramonto trip virus. Dalla serie di fantascientifica degli anni 70. Scritta da Silvia.

base lunare alfa, ecco. Tutto questo era ipotizzato nel 1999, siamo nel 2026, ancora non è accaduto nulla di tutto questo, però progetti ce ne sono. Eppure diciamo, non mancavano, per quanto fosse una serie mainstream, andava in onda su Rai 2, se non andiamo errati, di pomeriggio. Non si chiamava nemmeno Rai 2, si chiamava Canale 2 della Rai. Non è che c'erano alternative, c'era... Forse nel 76 cominciava a esserci qualche... quelli che erano i cosiddetti canali esteri. Oggi abbiamo i canali Telegram. Vabbè, comunque una serie che data i tempi e data l'epoca e data il contesto, si occupava anche di domande risolte in termini di etica scientifica o di pensiero spirituale religioso, insomma. In realtà rimanendo sempre un po' appesi, insomma, intorno a questi due cardini del pensiero razionale e del pensiero invece spirituale, che era un po' il dibattito dell'epoca, insomma. Ci piace provare a musicare queste serie con alterne, diciamo,

ecco, alterni i risultati. Comunque, insomma, anche riascoltando, ci stanno delle parti un po' venute meglio, delle parti. Però, insomma, è una roba fatta abbastanza al volo, tutto sommato, qualche ora al computer e si monta il tutto. Allora, ritorniamo però alla radio, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza e in ascoltabile dalla provincia di Roma. E invece, se vogliamo andare appunto fuori Roma, anzi sempre su Roma e poi fuori Roma a Terni e Perugia, è possibile ascoltare la radio sul DAB. Altrimenti sul web www.ondarossa.info. Noi ci approssimiamo quindi a concludere la puntata di questa notte, non prima di avervi ricordato quello che è il palinsesto del giovedì, ricordando innanzitutto che gli le trasmissioni in diretta si concludono qui. Vi terrà compagnia la compagna automatica Imus, con le sue bizzarre selezioni musicali e le repliche dei podcast che potete trovare anche sulla pagina web, sul sito, sulla pagina principale del sito di Radio Onda Rossa. A seguire i redazionali della mattina del giovedì mattina, in particolare per domani mattina ci occuperemo dell'anniversario del 29 giugno 2009, quindi con qualche

E per ritornare, vabbè, il 27 giugno c'è la strage di Ustica, il 29 giugno invece è un'altra tragedia nel 2009 a Viareggio, quando un treno contenente sostanze chimiche incendiarie va appunto, subisce un incidente nella stazione di Viareggio, prende fuoco con le relative vittime. Quindi il 25 giugno, per quello appunto già ne parliamo domani, il concerto di Chinarra, cover di Fabrizio De André, al Circolo Inferiore di Varignano. Alle 19.45 buffet sociale in sottoscrizione, il 29 giugno 21 appuntamento alla chiesina dei pescatori in Darsena. Per il corteo si conclude lungo il luogo della strage ferroviaria in via Ponchielli. Il 30 giugno infine concerto per Viareggio dopo la notte in una località sulla spiaggia proprio di Viareggio, Beach Salomon, e ci verranno appunto a presentare Serena Dandini e Veronica Lucciarini, anche conosciuta come rappresentante di lista. E di questo appunto ne parleremo domani e avremo modo di contattare i compagni e compagne di Viareggio, che tanto si sono spesi in questi anni per non far cadere nell'oblio questo incidente ferroviario, questa strage sul lavoro e questo. Pericoloso incidente dentro un centro cittadino, praticamente quello di Viareggio, chiamando in causa direttamente i responsabili dell'epoca delle ferrovie dello Stato e più in particolare quel Moretti, che poi tanto successo ha avuto in Finmeccanica e così via.

appunto, dopo l'azione della mattina del giovedì si prosegue fino alle 12.30 con 12.40 per l'esattezza, l'epica d'impatto, fino alle 13.40. Dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. 16.17.30 le nuove mani sulla città, osservatorio urbano permanente. Non sappiamo se domani sarà in forma di replica o direttamente in diretta. Credo che abbiano un po' tirato in barca i compagni e le compagne che seguono le nuove mani sulla città. WeTrain, che non sappiamo come si pronuncia, dovrebbe andare in onda domani pomeriggio, domani sera, probabilmente dal Forte Prenestino, perché lo diciamo, tra l'altro domani la radio trasmette da crack, quindi non sappiamo se nella forma proprio di WeTrain oppure così in una forma molto più lasca di diretta dalla piazza d'armi o non so da dove, comunque se era esattamente nel punto dove stavamo l'altro anno, un altro luogo. Logisticamente non abbiamo gestito direttamente questa cosa, altri compagni e compagne della radio l'hanno fatto, non sappiamo essere più precisi. E poi appunto le dirette probabilmente dal Forte fino alla sera. Il palinsesto della radio comunque lo trovate su www.ondarossa.info, prendetelo appunto per questi giorni di crack come indicativo. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, sia esso il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti o ogni altro decreto amministrativo. Un saluto particolare ai compagni del Benci che sono stati appunto arrestati proprio in seguito allo sgombero del centro sociale con accuse pesantissime. E ovviamente pretendiamo che ritornino immediatamente

Noi ce ne andiamo con un po' di trance e poi ovviamente Sotto la Luna Comunista, come tutti i mercoledì dal 2022 a oggi, forse proprio nel 2022 Sotto la Luna Comunista no, perché c'era un'altra roba degli Anal Carbide Production. Comunque ce ne andiamo, insomma, dopo tanti anni Sotto la Luna Comunista, dai a tutte e a tutte. Mercoledì prossimo non ci saremo, probabilmente invece toccherà, per quanto riguarda sabato 4 di luglio, il turnetto del sabato del sottoscritto con Elettrodo, dai, ci risentiamo allora prossimamente sulle frequenze di Radio Onda Rossa, dai.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.

faccia piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

nel suono dolce ed infelice, qui comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960 e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023 che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questi altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa, e a sud i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.